semplice perché vorrei che questa premessa possa diventare una luce a comprendere perché vale la pena essere così, essere chiesa, mettersi in cammino, prendere sul serio l'esperienza cristiana. Vedete, viviamo in una società in cui la questione di Dio sembra una questione opzionale, cioè si può anche fare a meno di pensare a Dio o di prendere sul serio la fede. La fede sembra qualcosa che rientra nella vita di una persona esattamente come può rientrare nella vita di una persona la fissazione su un hobby, su una particolare attitudine, su un gusto, no? Ci sono persone che magari piace la bicicletta, allora quando hanno un po' di tempo libero prendono la bicicletta e si fanno lunghe passeggiate, oppure tentano anche in maniera molto semplice di vivere questo sport, no? Così come possono. E ci sono tante altre persone a cui non gli importa nulla delle biciclette. Ci sono altre persone che amano le montagne e quindi quando hanno un po' di tempo si arrampicano sulle montagne, ma ce ne sono tanti altri che magari la montagna non gli dice nulla, magari amano di più il mare. E anche in questo caso, vedete, è tutto legato a quello che è il gusto personale di ciascuno di noi, cioè noi possiamo scegliere di fare o non fare qualcosa che in fondo è opzionale. La fede cristiana è questo, è un po' come scegliere di fare ciclismo, di andare in montagna, di andare al mare. È questo per noi? Vorrei dirvi assolutamente no. La questione di Dio è una questione decisiva nella vita di persona, anche in quella di quelle vite che pensano che con Dio non hanno niente a che fare. Perché la questione di Dio è un po' come dire, ma se domani mattina non sorgesse il sole, cambierebbe qualcosa? Il sole è opzionale per noi? No, non è opzionale. Molte cose della vita sono legate alla presenza del sole. Se non ci fosse più ossigeno, sarebbe un problema per noi? O l'ossigeno è qualcosa di opzionale? No, non è assolutamente opzionale. Se non c'è ossigeno non viviamo più, non c'è più vita. E perché Dio non è una cosa che riguarda i gusti delle persone, le fissazioni delle persone, ma riguarda invece l'essenziale della vita umana? Questo, vedete, ce lo spiega in maniera così chiara e profonda San Giovanni. In uno dei suoi scritti Giovanni dice, forse la natura, la descrizione più bella della natura di Dio, risponde a questa domanda: chi è Dio? E Giovanni risponde così, dice: Dio è amore. Ora, capite che qui c'è tutto. La domanda è: l'amore, l'esperienza dell'amore, è qualcosa di opzionale nella vita delle persone? Cioè, può esistere una vita umana che dica posso fare a meno dell'amore e quella vita rimane comunque umana senza amore? No. Ciò che ci fa passare dalla semplice sopravvivenza, cioè dal fatto che abbiamo del materiale biologico, che abbiamo del tempo, dello spazio, che abbiamo delle doti, ma ci fa passare a una vita che è pienamente umana, pienamente significativa, pienamente piena di gioia, è il fatto di poter incontrare l'amore dentro la nostra vita. Quando tu non incontri l'amore, la tua vita è la somma di tante cose che però non hanno nessun senso. E a un certo punto hai persino la sensazione che quella vita che dovrebbe essere qualcosa per te è un peso, qualcosa a volte di insopportabile. Quindi quando noi diciamo si può vivere senza amore e diciamo no, non si può dare nessuna vita umana senza l'esperienza dell'amore, in pratica stiamo dicendo laicamente quello che prima tentavo di dire in maniera un po' più teologica: ci può essere una vita che non abbia a che fare con Dio? Perché Dio è amore. Ora, tutte le esperienze di amore che viviamo dentro la nostra vita sono segno di questo grande amore, sono un pezzettino di questo grande amore. È un po' come se in tutte le circostanze della nostra esistenza, tutte le volte che noi facciamo l'esperienza di un amore, in fondo stiamo facendo l'esperienza di Dio, anche quando non ce ne accorgiamo, anche quando non abbiamo il dono della fede che ci fa arrivare fino al punto di dire che quell'amore che io incontro quando amo una donna, un uomo, un figlio, un papà, una mamma, un amico, quando io amo il lavoro, quando io ho la passione per qualcosa, tutto quell'amore che mi lega a qualcuno o a qualcosa in particolare, quell'amore è Cristo. Cioè, avere la fede significa poter dire che quello che normalmente ci fa vivere ha un nome e un cognome, ha un volto, è qualcuno. Non è semplicemente un'esperienza sentimentale, non è semplicemente un'emozione che noi viviamo. È un'esperienza decisiva per ciascuno di noi, un'esperienza che ci fa cambiare completamente la nostra esistenza. Allora, quando noi capiamo questo, in realtà, vedete, possiamo non frequentare la Chiesa da tanti anni, aver chiuso con l'esperienza di fede da molto più tempo ancora, possiamo criticare
i preti, la Chiesa Cattolica, a prendere distanze da esperienze ecclesiali, eccetera. Tutte queste cose però non possono scardinare, sradicare da ciascuno di noi questa verità fondamentale. Non si può vivere senza amore. E tutto quello che Gesù fa nascere, lo fa nascere, compresa la Chiesa, gli altri, le situazioni che abbiamo intorno, semplicemente perché noi attraverso questo tipo di esperienze possiamo toccare qualcosa di Dio, capire qualcosa di Dio. Ecco allora perché Paolo, che è un convertito, ma non è un convertito da ateismo al religioso, è già un uomo religioso, è già un uomo che crede in Dio, che pratica una religione, che ha una tradizione, che vive la propria vita seguendo delle regole, seguendo una liturgia, seguendo degli insegnamenti. Tutte queste cose, vedete, Paolo a un certo punto le deve capire in un altro modo, deve convertirsi. Quando incontra Cristo, riceve una luce che gli fa rileggere tutta la sua esperienza, ma potremmo dire tutta l'esperienza umana in un modo completamente diverso. Ed è questo spirito nuovo, questa luce nuova, che fa dire a Paolo le parole che sto per leggervi. Sono forse le parole più famose di lui, le parole che lui scrive ai cristiani di Corinto. Però vedete, a volte noi leggiamo e rileggiamo queste parole senza renderci conto della bomba atomica che sono queste parole. Perché Paolo arriva fino al punto di affermare delle cose che dovrebbero farci inorridire, dice: ma questo sta dicendo quasi un'eresia. E invece non è eretico, ha capito Cristo, ha capito la questione cristiana. Sentite, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli. Avete presente cosa significa che uno non parla soltanto la lingua degli uomini, ma anche quella degli angeli? Ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri di tutta la scienza, se conoscessi come è fatto l'universo, le cellule, gli atomi, se capissi tutte le leggi della fisica, se possedessi tutta la sapienza e la conoscenza che una persona può ospitare dentro il proprio cervello, o possedessi, dice lui, la pienezza della fede, cioè avessi una fede che è talmente forte da poter trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla. Capite che cosa sta dicendo Paolo? Che tu puoi sapere tu e avere una grande fede, ma ciò che cambia la tua vita è l'amore. Punto. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi giova. Anche se compissi le opere più eroiche al mondo, se donassi la mia vita, se facessi del bene per tutta la mia esistenza, ma lo facessi senza amore, a che cosa servirebbe tutto questo? A nulla, perché Dio è amore. Allora, vedete, la vera domanda che noi dobbiamo farci non è se abbiamo appreso una religione, se abbiamo imparato un catechismo. Il problema fondamentale non è lamentarci se siamo nati in un posto o in un altro, o se abbiamo avuto una vita fortunata, una vita difficile. La vera questione che dobbiamo domandarci è se abbiamo mai fatto seriamente un'esperienza di amore dentro la nostra vita. Perché tutte le volte che abbiamo fatto questa esperienza di amore, lì, in quel momento, Dio ci ha introdotti dentro il suo mistero. E ci sono esperienze dentro la nostra vita che a un certo punto squarciano i cieli, rompono il muro, quella pietra che tu ti portavi nel cuore a un certo punto viene frantumata e non sai perché, attraverso qualcuno o qualcosa, l'amore irrompe dentro la tua vita. Irrompe e rompe anche, rompe gli schemi, rompe la visione delle cose e tutto comincia a diventare vivo, tutto comincia a bruciare. La vita comincia a pulsare in maniera completamente diversa. Ma vedete, non dobbiamo andare alla ricerca di cose eclatanti, non dobbiamo andare a cercare cose estreme. In realtà il Signore, nella sua infinita sapienza, ha dotato la vita umana di tutto quello che serve per poter fare esperienza di Lui. Dico una cosa che forse è impopolare in questo momento storico, ma uno dei luoghi principali dove noi facciamo l'esperienza dell'amore sono i luoghi dove noi sperimentiamo dei legami significativi, in pratica la famiglia. Quando tu ti trovi in dei legami dove le persone hanno deciso di volersi bene, quello è anche il luogo
dove una persona sperimenta di più Dio. E sapete perché? Perché quando una famiglia, o meglio, diciamolo in questa maniera, quando una relazione significativa, una relazione di bene, una relazione che può avvenire anche attraverso degli amici, quanti amici sono più famiglia della nostra stessa famiglia? Quante volte noi abbiamo dei legami con delle persone che magari sono molto distanti da noi, ma quei legami sono casa per noi? Qual è la caratteristica? Che cos'è che ci fa indicare col dito dicendo lì c'è Dio, lì ho fatto un'esperienza di amore, lì c'è famiglia, lì c'è casa, lì c'è un legame significativo? Significativo significa che dà senso, cioè che se tu togli quella persona, quella situazione dalla tua vita, la tua vita piomba nel non senso. Quindi è importante. Vi dico quattro caratteristiche di che cosa è casa, di che cosa è famiglia, di che cosa è significativo dentro la nostra esistenza. Quando l'amore è vero, è gratuito, praticamente non cerca niente, ama e basta, non presenta il conto. E invece vedete, tante volte, ma io guardo la mia vita, ma vedo anche la vita di tante persone che incrocio dentro la mia esistenza. Quante vite di giovani, io per tanto tempo lavorando con gli universitari, mi sono imbattuto in tante storie di ragazzi e di ragazze che venivano da una vita in cui si sono sempre dovuti guadagnare l'amore e quindi sono stati educati a un amore che non era gratuito, era un amore che dovevano comprare in qualche maniera. Ma l'amore è vero quando è gratuito, quando non presenta il conto. L'amore è vero se ti lascia libero, perché se l'amore ti toglie la libertà non è più amore libero. Lo vedremo tra poco, Ma Gesù ha passato tutta la sua vita costruendo attorno a sé dei legami significativi che non hanno mai tolto la libertà alle persone. Alle persone di andarsene da lui. Quante persone se ne sono andate? Alle persone di non accogliere lui. Alle persone di ignorare lui, che era un po' la rabbia di alcuni discepoli. Dicevano, caspita, sei il figlio di Dio, un piccolo fulmine, su, qualcosa. Cioè, se tu una persona la colpisci in qualche maniera, vedi che comincia un po' a seguirti e non banalizza le tue parole. Ma se voi togliete la libertà da un'esperienza di amore, non c'è più l'amore, c'è qualcos'altro. Tu sperimenti un amore che sa di Dio quando sperimenti la donazione. Cioè il fatto che il tuo più grande desiderio non è prendere, ma è dare. Avete presente quando volete bene a qualcuno e hai voglia di fare sempre qualcosa per qualcuno? Gli vuoi preparare qualcosa di buono, gli vuoi fare un regalo, la vorresti vedere felice. Insomma, quello che ti dà più gioia è poter fare qualcosa per qualcuno. La logica del dono è la logica dell'amore che assomiglia a Dio. E l'ultima caratteristica, l'amore è vero quando è affidabile. A me ha sempre fatto pensare, non è che mi lasciano, può darsi che a un certo punto il male prende il sopravvento, i mostri sotto il letto escono con la loro mano, no? O vengono fuori dagli armadi. Tutte queste immagini che molto spesso popolano la fantasia di un bambino sono molto significativi di quello che stanno provando in quel momento. Ma abbiamo casa così nella nostra vita? Ci sono delle persone che ci vogliono bene così dentro la nostra vita? Chi fa questo tipo di esperienza, vedete, fa esperienza di implicitamente di Dio e di Cristo. Questo meccanismo che vi ho appena raccontato ce l'hanno tutti, non è che ce l'abbiamo solo noi cristiani. In ogni latitudine del mondo, in qualsiasi cultura o in qualsiasi tempo, troverete, lì dove troverete un uomo o una donna, troverete questo desiderio di avere una vita così, di provare l'amore, di sapere che l'amore è vero se è gratuito, se ci lascia liberi, se è donativo, se è affidabile. Ieri sera ho ascoltato una storia che mi ha commosso, la storia di una mamma, una giovane mamma e una giovane sposa anche, che da poco tempo, da poche settimane ha perso il marito, è morto di una malattia. E mentre lei tentava di parlare con i propri figli di questa mancanza, no? Questa donna profondamente credente, profondamente cristiana, aveva trovato un'immagine così bella. Tutta questa notte continuava a pensare a questa immagine e alla testimonianza di questa donna. Diceva ai propri figli, se voi credete che papà è con Gesù, e loro dicevano sì, noi ci crediamo, voi sapete allora dov'è Gesù? Allora loro dicevano sì, io lo so che Gesù è nell'Eucaristia. E quindi diceva, se voi state là, quando partecipate all'Eucaristia, voi state vicino a Gesù, ma state anche vicino a papà. Se papà è lì, quando andate lì c'è anche papà. E uno dei figli le ha detto una cosa che sembrava quasi fuori tema, no? Sì, è vero, ma quando sto lì penso di più a papà che a Gesù. Ma guardate, qui c'è una cosa serissima, ha detto la cosa più vera al mondo. Perché certe volte quando io dico Gesù nella vita di una persona, sto dicendo una cosa astratta. Quel figlio ha toccato Gesù toccando papà.
Ecco perché quando pensa a Gesù, la cosa che gli viene più in mente è papà. Non c'è nessuna eresia in lui. È una grazia che ha ricevuto, cioè, anche se per pochi anni, ha sperimentato un amore che è talmente vero che tutte le volte che quel bambino, che quel ragazzo vuole pregare, gli viene in mente suo padre, cioè ha un'esperienza concreta che può fare da base a Dio. Mi seguite in questo discorso? Allora, significa che ognuno di noi deve poter dire, quando io penso a Gesù, penso a, mi viene in mente chi? E vedete che quando noi pensiamo a Gesù e lo colleghiamo al nome di qualcuno, sapete cosa ci scatta dentro? Una gratitudine immensa nei confronti di quella persona. Quella persona stessa non riesce a capire perché c'è tutta quella gratitudine, ma è giustificato perché, anche senza saperlo, anche senza rendersene conto, quella persona è diventata il tramite attraverso cui tu hai toccato l'amore di Dio. Io penso che tutti noi abbiamo bisogno di fare questo dentro la nostra vita e vedete, tutti noi incontriamo qualcuno così. La fede tu la incontri quando incontri qualcuno così, cioè quando nelle parole, negli atteggiamenti, nell'esperienza, nel legame con qualcuno, nella relazione con qualcuno, tu puoi dire, ecco, qui io mi sono sentito raggiunto dall'amore di Dio. Questo è un dono di cui tutti noi abbiamo bisogno. Questi legami sono casa per noi. Queste sono le cose che possono cambiare completamente la nostra esistenza. Ma la domanda è sempre così? Cioè le nostre famiglie sono sempre il luogo della gratuità, della libertà, della donazione, dell'affidabilità. Le nostre amicizie sono sempre così. Le persone che incontriamo dentro la nostra vita, dove noi abbiamo toccato l'amore, possiamo dire che l'amore è sempre così? Beh, vedete, io passo molto tempo della mia vita a ripetere alle persone che la perfezione che ci domanda Dio è un'unica perfezione. Non è la perfezione di non commettere più peccati, di essere perfetti perché siamo sempre all'altezza delle situazioni, di non avere mai paura, di avere sempre le risposte. In pratica, noi pensiamo che siamo all'altezza di Dio quando abbiamo fatto fuori la nostra umanità. Essere umani significa avere domande, dubbi, avere paura, essere fragili, cadere, questa è l'umanità. Ma c'è una cosa su cui Gesù vuole che noi diventiamo perfetti. Noi dobbiamo diventare perfetti nell'amore. Cioè, la materia in cui dobbiamo diventare perfetti è la nostra capacità di lasciarci amare e di amare. E voi capite che questa è una partita mai chiusa. Ogni mattina io devo domandarmi come posso crescere in questo, nel lasciarmi amare e nell'amare. Allora, vorrei rileggere queste quattro parole mostrandovi come nella Bibbia e nel Vangelo noi troviamo che cosa accade e come noi possiamo rialzarci da tutto questo. E cioè vorrei fornirvi una chiave a partire proprio dalla parola di Dio che possa diventare illuminante per ciascuno di noi. Vi ho detto all'inizio che la prima caratteristica di un legame che casa dovrebbe essere la gratuità. Qual è il contrario della gratuità? Usare. Vi dico un esempio che molto probabilmente non ha a che fare con voi che siete qui presenti oggi ad ascoltare. Ma una persona potrebbe usare i propri figli. I figli, capite? Che sono forse una delle cose più belle, importanti che il Signore ci ha donato. Non forse, credo sia la cosa più bella che una persona possa donare. Tu li puoi usare. Per che cosa? Per te, per i tuoi vuoti, per star bene tu. Quella che dovrebbe essere una roba in cui tu doni te stesso, dai te stesso, tu invece di amare in maniera gratuita, usi. Facciamo un esempio. Io sono un frustrato che nella vita non è riuscito a fare quello che desiderava fare, però più o meno alla fine mi è stato donato un figlio. E che cosa faccio? Tutto quello che non sono riuscito a fare nella vita voglio che lo faccia mio figlio. In pratica voglio riscattare la mia vita nella vita dei miei figli. E a me sembra un'idea geniale. Cominciamo a dire tutto quello che non ho avuto io lo deve avere lui. Ma ti sei mai domandato se lo vuole? Tutte le cose che a me sono state tolte a lui io devo darle. Sì, il pensiero in sé sembra bellissimo, no? Ma è come condannare la persona che tu stai amando a diventare il riscatto delle tue frustrazioni, il riscatto dei tuoi sogni irrealizzati. In pratica tu stai usando la vita di un altro per essere felice tu dopo. Allora, perché io dovrei volerti bene? Suona male se lo dico così, ma io dovrei volerti bene senza nessun motivo. Ti voglio bene, basta. Non devi dimostrarmi niente, non devi comprare niente, non devi essere la realizzazione dei miei sogni. Guardate, molto spesso è questo che ci fa tanto soffrire, il fatto di dire che noi non possiamo
amare e usare. C'è una storia nella Bibbia molto significativa, una storia famosa, ed è la storia che coinvolge il re Davide, ci troviamo nell'Antico Testamento, no? A un certo punto Davide, dopo una storia che è stata una storia difficile, anche di sofferenza, dove lui è stato cresciuto anche in mezzo alle prove, e le prove sono state il modo attraverso cui lui ha rafforzato il suo legame con Dio, ma questo non lo ha preservato da una cosa molto importante, cioè è arrivato un momento in cui lui, occupando un posto e avendo una responsabilità, viene assediato dalla tentazione di pensare che siccome lui è il re, tutti sono a suo servizio e quindi lui può usare tutti. E se malauguratamente una mattina io mi sveglio e ho voglia di andare a letto con qualcuno, non importa se quella qualcuna con cui io vorrei andare a letto è la moglie del mio migliore amico, perché se io voglio questo, me lo prendo. Allora Davide si prende la moglie di un suo amico, usa, perché pensa che può usare, che può piegare a sé. E quando la moglie del suo amico rimane incinta, mica dice, caspita, ho fatto un danno. No, continua a usare questa cosa e manovra, crea una situazione in cui il suo amico che è in guerra a combattere le sue battaglie, quelle che lui non sta combattendo più perché è nel palazzo ad annoiarsi e a prendersi le donne degli altri. Questo è Davide. In questo momento della sua vita, Davide è una persona così. Lo fa tornare da una guerra, gli tende un'imboscata perché vada a dormire a casa. Questo a casa non ci va a dormire, ci prova due volte, lo fa ubriacare, ma questo a casa non ci va a dormire. Allora gli viene in mente, ho tentato furbamente di aggiustare le cose, adesso le aggiusto nella maniera migliore possibile, lo uccido, e lo fa uccidere. Dà mandato ai suoi soldati di lasciarlo da solo in battaglia affinché potesse essere colpito a morte. E quando gli arriva la notizia che il suo amico Uria è morto, Davide non piange, manda a prendere subito la moglie di Uria e la introduce nel suo palazzo. Terribile, eh? Il santo re Davide. Ora, se io vi racconto una storia così, tutti rimaniamo inorriditi e cominciamo a dire, ma che brutta cosa. Questi meccanismi ce li ritroviamo dentro la nostra vita, senza accorgercene. Anche perché una delle cose che colpisce di più, lo sapete qual è? È che Davide sta facendo del male, ma non ha consapevolezza di tutto il male che sta facendo. Dopo riceverà la grazia di capire il male che ha fatto. Quando Nathan, che è un profeta, e quindi gli rivolge la parola da parte di Dio, gli apre gli occhi e il cuore. E gli dice, amico, ma come stai vivendo? Ora, sostituite a Uria e metteteci il nome di chiunque. Io posso essere diventato prete e sto usando la Chiesa per poter risolvere le mie questioni personali. Posso sposarmi con qualcuno e usare questo qualcuno per la mia soddisfazione. Posso vivere tutta la mia vita pensando di amare, ma io sto usando. E sapete, quando noi invece sperimentiamo la gratuità, quando diamo tutto quello che possiamo dare, ma non riceviamo niente in cambio. Quella è la gratuità, quella è la prova che stiamo amando bene. Questo è quello che ha fatto Dio con ciascuno di noi. È la testimonianza di Gesù. Una delle cose che commuove di più di Gesù, lo sapete qual è? Tutti pensano che Gesù faccia i miracoli per convincere la gente a convertirsi. Gesù non fa i miracoli per questo. Gesù ama le persone anche quando quelle persone la vita non la cambieranno. Alcuni dei miracolati di Gesù saranno la causa dei suoi più grandi problemi. Quando, il cieco nato scopre chi è Gesù che lo ha guarito e lo va a dire agli altri, Gesù è nei guai per quel miracolo che ha fatto. Quando il paralitico che da 38 anni sta lì su un lettino e non si può muovere viene guarito da Gesù e lui dice che è stato Gesù a far questo, Gesù paga per questo motivo. Quando Gesù fa risuscitare Lazzaro, io vi ricordo che sarà per colpa di questo miracolo che decideranno di uccidere Gesù. Insomma, la gratuità è fare delle cose senza ricevere nulla in cambio, ma certe volte ricevendo il contrario. Questo ci spaventa, ma in realtà imparare ad essere cristiani, lo dico bene, significa imparare ad amare come Gesù, cioè a fondo perduto, senza pretesa. A noi sembra che abbiamo un quadernino invisibile dove segniamo tutte le cose che poi al momento opportuno tireremo fuori e diremo, ma io ho fatto questo per te, e tu?
adesso? No, strappate questi quaderni. Amate a fondo perduto, non segnate mai l'amore, mai. Amate e basta. E perché possiamo permetterci di amare così? Vi siete mai chiesti dove prendiamo la forza per amare così? Nessuno di noi è capace di amare così. Ma se ti lasci amare da Dio, riesci a amare come Dio. Ami da Dio pure tu. Io riesco ad amare da Dio, e cioè gratuitamente, perché sono amato da Dio. Questa è una bella domanda. Noi ci sentiamo amati così? Permettiamo a Dio di amarci così? Volete che vi smaschero un meccanismo che molto spesso il demonio usa per bloccare la nostra vita spirituale? Tutte le volte che facciamo un peccato, immediatamente diciamo, ma io da questo momento in poi non merito più l'amore di Dio. Umanamente abbiamo perfettamente ragione, ma Gesù non ragiona così. Non è che siccome abbiamo peccato lui smette di amarci. Paradossalmente il suo amore aumenta in maniera esponenziale lì dove finiscono i nostri meriti, cioè noi non meritiamo nulla e lui ci ama di più. Direbbe Paolo, dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Guardate, è talmente incredibile che questa cosa, che quando qualcuno ce l'annuncia, noi diciamo no, non è possibile. Dopo quello che io ho fatto, no, non è possibile. Sii umile, accetta che Gesù ti ama così. Fatti raggiungere da un amore così. Però vedete, come vorrei essere guardato così da mio padre, da mia madre, da mia moglie, da mio marito, dai miei figli, dai miei colleghi, dai miei amici. Vorrei essere guardato così, come mi guarda Gesù, senza usarmi, con gratuità. La seconda parola è la libertà. È bello amare le persone quando siamo innamorati. Tutto sembra leggero quando c'è l'innamoramento, no? Ma poi arriva un momento in cui l'altro ci sembra d'intralcio alla nostra felicità. Cioè, paradossalmente, il male ci convince che se non siamo felici è colpa esattamente delle persone che ci sono dentro la nostra vita. Se io non avessi quel figlio, forse sarei felice. Se io non avessi quel marito, quella moglie, se io non avessi quel datore di lavoro, insomma, cominciamo a dire che se non siamo felici è colpa di qualcuno e ci sentiamo costretti a stare in una relazione. Quanto inferno si scatena dentro di noi quando cominciamo a leggere così la nostra vita. Eppure, sapete, se dovessimo trovare un'immagine nel Vangelo che ci aiuti a leggere questa dinamica, dovremmo pensare alle ultime ore di vita di Gesù. Quando Gesù viene caricato della croce e viene condotto sul Calvario, voi sapete che c'è un momento in cui Gesù non ce la fa più, non riesce più a portare la croce. E dice il Vangelo un versetto, una parola che, guardate, noi la leggiamo troppo velocemente, però è una parola di cui vergognarsi. Dice così il Vangelo: costrinsero un tale che veniva da Cirene, un certo Simone, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Costrinsero. Sapete che significa? Che non ci aveva nessuna voglia. Ora, se qualcuno mi dicesse, ma quello è Gesù, lo vuoi aiutare? Io direi subito, eccomi, lo aiuto. Quante volte io sono in questa condizione nella mia vita, ma non so che è Gesù, capite? Non lo so che è Lui. Allora mi sento costretto ad occuparmi di quella persona, costretto a stare in quella relazione, costretto. In pratica mi sembra che mi hanno tolto la libertà. E quando non c'è più la libertà, è finito l'amore, amici. Allora noi abbiamo bisogno di imparare qualcosa che raddrizzi questa costrizione. In pratica dobbiamo di nuovo scegliere le cose, anche quelle che ci sembra che non abbiamo scelto. Non so se avete mai fatto caso, quando il sacerdote celebra l'Eucaristia, arriva al momento della consacrazione e usa queste parole specifiche. Sentite, egli offrendosi liberamente alla sua passione. Non dice egli obbedendo a suo padre si è offerto alla sua passione, oppure dice semplicemente egli si è offerto, no, offrendosi liberamente alla sua passione. Se noi cominciamo a scegliere le cose e a non subirle più, stiamo imparando che cos'è l'amore di Dio. L'amore da Dio è l'amore di Dio. Gesù nessuno l'ha costretto ad amare me, liberamente ha scelto di amare me, e non è un affare. Quando tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia, avete mai pensato che quando prendiamo la comunione, Gesù lo introduciamo dentro di noi, non solo fisicamente, ma in tutta la dinamica della nostra vita? Che cosa trova quando entra dentro? Trova l'Eden? Trova un giardino fiorito? Certe volte trova un incrocio di tubazioni di fogna, capite? Ma nessuno l'ha costretto a scendere lì, lui lo ha scelto liberamente di entrare in quegli inferi che io mi porto dentro. Allora,
Questa cosa vorrei spiegarvela, ma in realtà è una cosa che io nella vita l'ho capita quando l'ho vista. Ho visto genitori che avevano figli malati e vedevo in loro la fatica, la sofferenza, ma mai la costrizione. Liberamente continuavano ad amare quei figli, anche se quei figli erano per loro un carcere a vita. Perché l'amore è così. L'amore non ti toglie la libertà, ti dice sempre scegli le cose, perché finché tu non le scegli le subisci. Molte cose della nostra vita ci fanno male perché noi continuiamo a subire le cose, non le stiamo scegliendo, cioè non le stiamo vivendo con protagonismo. E uno potrebbe dire, a che serve la vita cristiana? A cambiarmi le cose intorno, a cambiare te. La vita cristiana non ti fa più subire la vita.

che nel ricevere. E il mondo invece ci dice c'è più gioia nel prendere, il possesso, possedere gli altri, possedere le situazioni. C'è un momento in cui noi ci rendiamo subito conto di essere vittime del possesso. Oddio, basterebbe guardare un po' i giornali e renderci conto che tutti questi omicidi che accadono in famiglia, molto spesso femminicidi, uccisioni di donne, molto spesso nascono da dinamiche di possesso. Tu sei mia. Ma non è una questione di genere, eh. È una questione trasversale che tocca tutti noi, nel senso che noi siamo abituati a possedere le cose, a tenerle per noi e pensare che quella sicurezza del possesso in realtà ci renderà felici. Questa è una grande menzogna ed è una grande illusione. Non il prendere, ma il donare ci rende gioiosi. E c'è un momento in cui questa dinamica appare davanti a noi in maniera chiara. Lo sapete quando? Quando a un certo punto gli altri trasgrediscono le nostre aspettative. Ora, finché tu sei il marito che io ho in mente, va tutto bene. Finché tu sei la moglie che io ho in mente, va tutto bene. Finché tu sei il figlio che io immaginavo, va tutto bene. Finché tu sei il papà Superman, va tutto bene. Ma appena mi rendo conto che mia madre non è come me l'ero immaginata, che mio padre non era così, che mio marito, che mia moglie, che i miei figli, che le persone che ho accanto, in pratica le persone trasgrediscono perché sbagliano. Perché sono se stesse, perché sono diverse. Metteteci tutto quello che volete. In quel momento, se tu rimani così male da buttare via quella persona, significa che la stavi possedendo. E che quando quella persona ti ha detto io non sono tuo, io non sono tua, lì l'esa maestà. Ecco perché il Vangelo parla costantemente di ciò che ci guarisce dal possesso. E lo sapete che cos'è che ci guarisce dal possesso? Il perdono. Perdonare è accettare di non possedere gli altri. Torniamo alla libertà. E accettare che gli altri possano rimanere liberi, che tu non puoi controllarli, che non puoi possederli, che non puoi togliergli il respiro. A me piace sempre commentare quella meravigliosa pagina del Vangelo di Luca, della parabola del figlio al prodigo, no? Ma diciamoci la verità, c'è qualcosa che non funziona in quella storia, secondo la nostra mentalità. Se quel padre ama veramente suo figlio piccolo, non dovrebbe farlo andare via da casa, dovrebbe trattenerlo. E invece quello se ne va, si prende i soldi e se ne va. Tutto si può dire di questo padre, tranne che un padre possessivo. Quando nel Vangelo si racconta che Gesù rimane a Gerusalemme e in pratica Maria e Giuseppe se lo perdono, tutto si può dire, tranne che Maria e Giuseppe sono genitori possessivi. Immaginate un po' Maria che dice, oddio, il figlio di Dio, mi raccomando Giuseppe, mettiamogli un GPS qua, se ci perdiamo questo, ci siamo persi il Salvatore del mondo, nessuno lo perda di vista, eh. E invece succede che stanno facendo la strada insieme, le donne sono con le donne, parlano delle loro cose, gli uomini sono con gli uomini, ognuno pensa che Gesù sia con qualcuno dei due, poi a un certo punto fa, ma allora quindi pranziamo insieme? Sì, ma Gesù è con te? No, io pensavo che fosse con te, quindi dov'è? Non c'è. Si sono persi Gesù. Ma questa è una buona notizia, non sono possessivi. Gesù può smarrirsi, diciamolo meglio, accettiamo che un figlio possa sbagliare, lo accettiamo sì o no? Accettiamo che le persone che ci amano possono fare cose che sono fuori dalle nostre aspettative, sì o no? Allora, quando noi accettiamo questa libertà, l'unica cosa che possiamo usare davanti a questa libertà è il perdono, cioè la possibilità di dire io ti amo fino al punto in cui tu trasgredisci, ma io non smetto di amarti, questo è il perdono. Per questo Gesù dice, quante volte devo perdonare? 7 volte? No, sempre, 70 volte 7. Il che significa, non va bene che tu faccia sempre il male, non è questa l'idea del perdono, amici. Quello che sta dicendo Gesù è un'altra cosa, sta dicendo tu potrai sbagliare all'infinito, ma io continuerò ad amarti all'infinito. Non è che io entro assecondando i tuoi errori, il perdono non è dire ah no, non fa niente, no, no. Significa dire anche se fa e fa male quello che tu hai fatto, io non smetto di amarti. Invece sembra che siamo sempre sul banco degli imputati, no? Un po' come quei giochi che ci sono la sera in televisione. Hai ancora 3 possibilità, dopodiché te ne vai a casa. E meno uno, meno due, adesso è finita, non c'è più perdono per te. Ma noi possiamo sperimentare un amore affidabile sapendo che abbiamo di fronte chi non è disposto a perdonarci? Ve lo ripeto, chi ti perdona non sta dicendo tu ti droghi, no, non fa niente che ti droghi. No, no, fa moltissimo. E questa cosa implica che se ti devo dare mazzate, te le do anche. Ma tu devi sempre sapere che puoi fare la cosa più brutta al mondo, e noi non smetteremo di amarti. Mi ha colpito nelle scorse settimane questa.

0: notizia di cronaca, no? Di questo ragazzo che ha trucidato la sua famiglia. Il padre, la madre, il fratello piccolo. E a un certo punto hanno intervistato il nonno, a cui avevano ammazzato, cioè questo nipote aveva ucciso la figlia, il genero, il nipote. Ditemi, poteva essere sì o no arrabbiato o rancoroso nei confronti di questo nipote? Sapete cosa ha detto lui? Stiamo soffrendo tantissimo, ma noi non lo lasceremo. Ma ditemi se questo non è il cristianesimo. Perché a me verrebbe di dire basta. C'è qualcosa di soprannaturale in un'affermazione del genere, capite? C'è qualcosa di Dio in una parola simile. Ti sei macchiato della cosa più terribile al mondo. Ma io non smetterò di amarti. Un bel po' di anni fa, vi ricordate il delitto di Erika e Omar, no? Questa coppia di fidanzatini che... il padre di questa ragazza dice, sì sì, ma è mia figlia, io continuo ad essere suo padre. Amici, questo è il perdono ed è questo il dono, lasciare gli altri liberi, non possederli, accettare che possano trasgredire, sbagliare e non smettere di amare. E poi c'è l'ultima cosa, l'affidabilità. E c'è un momento nella vita in cui noi sperimentiamo l'inaffidabilità, lo sapete quando è? Quando siamo traditi. Quando siamo traditi, cioè quando siamo feriti da chi dovrebbe amarci. Mio padre non ha fatto il padre, mia madre non ha fatto la madre, mio marito non è stato il marito, mia moglie non è stata mia moglie, il mio amico non è stato il mio amico. Gesù sperimenta questo tipo di dolore, eh? Ad esempio, come diciamo nella liturgia, la notte in cui venne tradito. Tradito da chi? Da Giuda, cioè da uno dei suoi. Voi immaginate che io do la vita, mi occupo, educo, amo, passo il tempo a parlare, a spiegare, a voler bene a qualcuno ed è proprio quel qualcuno che mi tradisce. Chi dovrebbe amarmi mi fa del male. Allora, ci sono tanti dolori nella vita, amici, ma i dolori che vengono dalle persone che dovrebbero amarci sono dolori inguaribili, sono dolori profondissimi. E qui io devo essere molto serio nel dirvi una cosa. Da questi dolori e da queste ferite... Solo l'amore di Dio può guarirci. È una roba troppo radicale dentro di noi, troppo profonda perché tu la elabori da solo. Cioè puoi dirti all'infinito, vabbè, ma non fa niente, non doveva, non, posso andare avanti, eccetera. Rimane un blocco, capite? Perché noi abbiamo bisogno di cose affidabili. Se tu che dovevi proteggermi, sei stato quello invece che mi ha fatto del male, c'è qualcosa che mi ferisce. Molta gente non crede più in Dio perché è stata ferita nell'amore. E quindi come può credere all'amore se l'amore che ha sperimentato era inaffidabile? Allora capite che l'esperienza di fede a volte è permettere a Dio di guarirci da questo tipo di ferite. Non è possibile a noi, ma nulla è impossibile a Dio. Nulla. Dio compie l'impossibile. E come compie questa sorta di guarigione? Che fa? Cancella la nostra storia? È impossibile. Amici, se uno ti taglia un braccio, non ce l'hai più il braccio, punto. Però uno può passare il resto della sua vita disperandosi perché non ha più quel braccio, oppure può far pace con quell'assenza. Rimane una mancanza, rimane un dolore, ma Dio ha il potere di trasformare quel dolore non più in disperazione, ma in una missione. In pratica, può diventare il nostro punto di forza quel dolore. Una delle cose più brutte del male è che il male genera male. Cioè non è detto che siccome tu hai sofferto qualcosa automaticamente non lo farai. Molto probabilmente quello che tu hai sofferto lo ripeterai perché è quello che conosci. Che cosa fa Gesù? Blocca questa spirale di violenza. Cioè non fa continuare all'infinito. I padri mangeranno uva acerba, dice la scrittura, e i denti dei figli rimarranno legati. In pratica io continuo a pagare le cose degli altri. A un certo punto il Signore dice, ok, adesso basta. Questa roba familiare si deve fermare qua. Non può continuare a fare del male. Allora, quello che vi ho appena raccontato, quello che ho appena condiviso, sono l'esperienza dell'amore di Dio, cioè quei legami che sono casa, che sono il luogo dove noi sperimentiamo Dio, non come un'ipotesi, come un'idea, come una serie di informazioni su cui siamo più o meno d'accordo. No, sperimentiamo Dio come qualcosa che può cambiarci la vita, come il sole ci cambia la vita, come l'ossigeno ci cambia la vita, come qualcosa di essenziale cambia la nostra esistenza. Il mondo ha bisogno di questo. Allora noi da cristiani dobbiamo domandarci, innanzitutto, se abbiamo consapevolezza di aver bisogno di un amore così. Tutti abbiamo bisogno di un amore così e ne abbiamo bisogno sempre, non in una fase della vita. Perché noi potremmo dire che ci sono fasi della vita in cui esplicitamente diciamo di averne bisogno, poi diventiamo adulti e ci sembra brutto dire ad alta voce che ne abbiamo bisogno e quindi non lo diciamo più. Ma questo non significa che non ne abbiamo bisogno. L'esperienza di fede e rimanere costantemente in contatto con questo bisogno, cioè non smettere di sentirci poveri, mancanti, bisognosi, e di sapere che Gesù è entrato nella storia per prendere sul serio questa nostra mancanza, questo nostro bisogno. Voglio suggerirvi questa immagine. Dio non ci avrebbe mai dato la vita senza darci anche i mezzi per poterci far santi in questa vita. Allora, se ci ha dato questa vita, significa che ci ha dato anche una casa. Si tratta di scoprire cos'è casa per noi, chi è casa per noi, quali sono i legami significativi che il Signore ci ha dato. Se in questi legami noi accettiamo di fare esperienza di Dio, ricordandoci però che quelle persone non sono Dio e quindi sbagliano. Quando vi ho detto che dobbiamo diventare perfetti nell'amore, la domanda è: c'è qualcuno di noi che può dire io sono perfetto nell'amore? Noi siamo perfettibili, non siamo perfetti. Cioè tendiamo a crescere nelle cose. Solo Dio è perfetto. Allora abbiamo bisogno di continuare a crescere in questo senso, di creare ambienti così. Immaginate se tutto quello che vi ho appena raccontato, cioè la gratuità, la libertà, la donazione, l'affidabilità, fossero le caratteristiche delle nostre famiglie, della nostra scuola, dei luoghi di aggregazione, dei nostri posti di lavoro, della chiesa. Se questa roba qui noi la portassimo in tutti gli ambiti della nostra vita, praticamente noi saremmo a contatto costante con ciò che è Dio, l'amore, con ciò che più assomiglia a Dio, cioè l'amore. Beh, così non è. Ma questo non toglie a noi la responsabilità di dire che possiamo cominciare a fare così invece. Cosa significa annunciare il Vangelo? Portare nel mondo questa logica. Allora capite che tu sei in un posto di lavoro, fratello, sorella, tu sei lì, io non ci sono lì, tu sì. Allora sei tu che devi lì portare la logica dell'amore. Sì. Perché non conosci i miei colleghi? Quello è un inferno. Sì, però devi dire che è Dio che ti ha mandato in quell'inferno e ti ha mandato perché tu possa annunciare il Vangelo. Il che significa che forse non raccoglierai niente, nessun risultato, ma non puoi andare lì sopportando semplicemente un ambiente che è così negativo. No. Domandati che cosa significa far entrare la logica della gratuità lì, della libertà lì, del dono lì, dell'affidabilità lì. A volte possiamo fare solo poche cose, pochissime cose, però vi prego, facciamole quelle cose, perché nessuno ci accusi alla fine della nostra vita di aver fatto un peccato di omissione. Dio non ci chiede di salvare il mondo l'ha salvato Gesù, ricordiamocelo, ci chiede di fare la nostra parte, cioè di dare la nostra testimonianza. Ascoltino o non ascoltino, dice la parola. Voi fate quello che dovete fare, vivete così, abbiate la pretesa di portare questa qualità nel mondo. E vedete, domandatevi se voi avete un ambiente così, cioè se state sperimentando un amore così dentro la vostra vita. Allora ha senso essere chiesa. Quando uno dice, ma perché dovrei andare in chiesa? Perché dovrei pregare? Perché dovrei mettermi ad ascoltare qualcuno? Voler bene a una comunità, a delle persone che non ho nessuna simpatia. No, cioè, guardate, se tu vuoi bene soltanto a quelli con cui tu hai un feeling, dice Gesù, così fanno anche i pagani. Se amate soltanto quelli a cui vi conviene amare, fanno così anche i pagani. Amate i vostri nemici. Che tradotto significa amate anche quelli che sono diversi da voi. Fate del bene anche a quelli che magari vi fanno soffrire, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sui giusti e sui malvagi, che ama sempre a fondo perduto. Allora, io credo che questa sia forse la cosa più bella che il Signore ci dona, quello di dire che la sua natura più profonda è l'immagine e somiglianza che tutti noi ci portiamo dentro. Dire che Dio è amore significa dire che noi siamo fatti a immagine e somiglianza sua. In pratica, noi assomigliamo a Dio solo e soltanto quando amiamo. Punto. Avete presente quando un artista, anche in questa chiesa, piena di opere d'arte, no? Provate a vedere in tutte le opere d'arte quando rappresentano Gesù. Dice, ma sarà proprio così il volto di Gesù? Allora, ognuno ci mette una caratteristica, lo rende bellissimo, lo rende biondo con gli occhi azzurri, lo rende un po' più medio orientale, lo rende perfetto, lo rende maciato. Insomma, ognuno ci mette qualcosa. Ma guardate, assomigliare a Cristo è possibile e capire Cristo è possibile solo quando quando amiamo noi assomigliamo completamente a Lui. Non è una questione estetica, è una questione sostanziale. Tu assomigli a Dio, tu assomigli a Gesù nell'atto di amare e di lasciarti amare. Qual è il nostro compito? Lasciarci amare ed amare. E io oggi pomeriggio ho tentato semplicemente di raccontarvi quattro cose che rendono l'amore, amore affidabile, amore casa, amore che assomiglia a Dio. Ecco, l'augurio è che ciascuno di noi trovi nelle parole che vi ho detto non un motivo per sentirsi in colpa, per dire io non ce n'ho nessuna di queste quattro cose, sono... No, guardate, le parole che ci vengono annunciate servono a consolarci, a dire che forse noi non ce l'abbiamo, ma è possibile. Tutto quello che vi ho detto è possibile. Gesù ha reso possibile questo nella vita di ciascuno di noi. La domanda è se ci crediamo sì o no. Chi sono i santi? Chi è la Vergine Maria? Sono tutti coloro che all'amore hanno detto sì, io ci credo. Eccomi. E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Perché quella donna ha detto sì, io ci credo a questa roba. Ora, Maria che è maestra di fede, possa insegnarci a credere a tutto questo, a credere in questo amore e a saperlo mettere in pratica. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: L'ultima volta che hai saltato a scuola per sentire l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta, l'ultima volta che hai detto ancora un po', l'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sorgi in mio aiuto, Signore.
1: Signore, giudica chi mi accusa. Combatti chi mi combatte. Afferra i tuoi scudi e sorgi in mio aiuto. Di all'anima mia, sono io la tua salvezza. Io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore? Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi in mio aiuto, Signore.
3: Giudica la mia causa, Signore, difendimi con la tua forza. Io, quando erano malati, vestivo di sacco, mi affliggevo col digiuno, riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. Mi angustiavo come per l'amico,

0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giudica la mia causa, Signore, difendimi con la tua forza.
1: Celebrerò la tua giustizia, Signore, canterò la tua lode per sempre.
2: Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene.
1: Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
2: Non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo.
1: Signore, tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano. Destati, svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, Signore mio Dio.
2: Esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Dica sempre: grande è il Signore, che vuole la pace del suo servo.
1: La mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Celebrerò la tua giustizia, Signore, canterò la tua lode per sempre.
4: Figlio mio, custodisci le mie parole.
5: Osserva i miei precetti e vivrai.
2: Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: annunziatelo in Giuda, fatelo udire a Gerusalemme, suonate la tromba nel paese, gridate a piena voce e dite: radunatevi ed entriamo nelle città fortificate. Alzate un segnale verso Sion, fuggite, non indugiate, perché io mando da settentrione una sventura e una grande rovina. Il leone balzato dalla boscaglia, il distruttore di nazioni si è mosso dalla sua dimora, per ridurre la tua terra a una desolazione. Le tue città saranno distrutte, non vi rimarranno abitanti. Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perché non si è allontanata l'ira ardente del Signore da noi. Ecco, egli sale come nubi, e come un turbine sono i suoi carri. I suoi cavalli sono più veloci delle aquile. Guai a noi che siamo perduti. Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perché possa uscirne salva. Fino a quando albergheranno in te pensieri di iniquità? Ecco, una voce reca la notizia da Dan. Si annunzia la sventura dalle montagne di Efraim. Annunziatelo alle genti, fatelo sapere a Gerusalemme. Gli assedianti vengono da una terra lontana, mandano urla contro le città di Giuda. Come custodi d'un campo l'hanno circondata, perché si è ribellata contro di me. Oracolo del Signore. La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tutto ciò. Questo è il guadagno della tua malvagità, com'è amaro. Ora ti penetra fino al cuore. Le mie viscere, sono straziato, le pareti del mio cuore. Il cuore mi batte forte, non riesco a tacere, perché ho udito uno squillo di tromba, un fragore di guerra. Si annunzia rovina sopra rovina, tutto il paese è devastato. A un tratto sono distrutte le mie tende, in un attimo i miei padiglioni. Fino a quando dovrò vedere segnali e udire squilli di tromba? Stolto è il mio popolo, non mi conoscono, sono figli insipienti, senza intelligenza. Sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene. Guardai la terra, ed ecco solitudine e vuoto, i cieli, e non v'era luce.

guardai i monti, ed ecco tremavano, e tutti i colli ondeggiavano. Guardai, ed ecco non c'era nessuno, e tutti gli uccelli dell'aria erano volati via. Guardai, ed ecco la terra fertile era un deserto, e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore e dalla sua ira ardente. Poiché, dice il Signore, devastato sarà tutto il paese, io compirò uno sterminio. Pertanto la terra sarà in lutto, e i cieli lassù si oscureranno, perché io l'ho detto e non me ne pento, l'ho stabilito e non ritratterò.

0: Dinanzi alla tua collera, o Dio, la terra trema.
1: Abbi pietà di noi, non distruggerci del tutto.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza. Placa il tuo sdegno verso di noi.
1: Abbi pietà di noi, non distruggerci del tutto.
0: Dalle confessioni di Sant'Agostino, Vescovo. Stimolato a rientrare in me stesso, sotto la tua guida, entrai nell'intimità del mio cuore. E lo potei fare perché tu ti sei fatto mio aiuto. Entrai e vidi con l'occhio dell'anima mia, qualunque esso potesse essere, una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo interiore e sopra la mia intelligenza. Non era una luce terrena e visibile che splende dinanzi allo sguardo di ogni uomo. Direi anzi ancora poco se dicessi che era solo una luce più forte di quella comune, o anche tanto intensa da penetrare ogni cosa. Era un'altra luce, assai diversa da tutte le luci del mondo creato. Non stava al di sopra della mia intelligenza, quasi come l'olio che galleggia sull'acqua, né come il cielo che si stende sopra la terra, ma una luce superiore. Era la luce che mi ha creato. E se mi trovavo sotto di essa, era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la verità, conosce questa luce. O eterna verità e vera carità e cara eternità, tu sei il mio Dio, a te sospiro giorno e notte. Appena ti conobbi, mi hai sollevato in alto, perché vedessi quanto era da vedere e ciò che da solo non sarei mai stato in grado di vedere. Hai abbagliato la debolezza della mia vista, splendendo potentemente dentro di me. Tremai di amore e di terrore. Mi ritrovai lontano come in una terra straniera, dove mi pareva di udire la tua voce dall'alto che diceva: «Io sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me». Cercavo il modo di procurarmi la forza sufficiente per godere di te e non la trovavo finché non ebbi abbracciato il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Egli mi chiamò e disse: «Io sono la via, la verità e la vita». E unì quel cibo che io non ero capace di prendere al mio essere, poiché il Verbo si fece carne. Così la tua sapienza, per mezzo della quale hai creato ogni cosa, si rendeva alimento della nostra debolezza da bambini. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. E io, brutto, mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me ed io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle creature che se non fossero in te neppure esisterebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità. Mi hai abbagliato, mi hai folgorato e hai finalmente guarito la mia cecità. Hai alitato su di me il tuo profumo ed io l'ho respirato e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace.

0: O verità, luce che splende al mio cuore, le mie tenebre più non mi parlano. Ero smarrito e mi sono ricordato di te.
1: Ecco, ora ritorno, stanco e assetato, a te, fonte viva.
0: Non sono io la mia vita. Nel mio io non potevo vivere. In te mi sento rinascere.
1: Ecco, ora ritorno, stanco e assetato, a te, fonte viva.
2: Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale.

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
5: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.

0: gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.
1: Venite al Signore con canti di gioia.

0: gioia.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: Tu che ci hai fatti per te, ci doni la gioia di lodarti, e il cuore non trova pace fino a quando non riposa in te.

0: Tu che ci hai fatti per te, ci doni la gioia di lodarti, e il cuore non trova pace fino a quando non riposa in te.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che

0: Allora colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo, abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è avere sempre innanzi questa stella e questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo o sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero, perché che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, e questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora, ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
0: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
1: Ma perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio, cioè che cosa ci spinge, dove stiamo andando, cosa è bene, cosa è male per me. Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente, duraturo e mille buoni propositi. E come si dice che i propositi sono elasticato di verba, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte dalla libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo. Come diceva la serva di Dio Chiara Petillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
0: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato. Gesù, Don Pasqualino, ci insegna che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
1: Eh sì, perché il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. E perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo, allora sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè posso dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama e per aiutare l'altro affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei, dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato e ancora, ma dove è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni. Dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dove è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, è mio marito, è il mio confratello, sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, compagni, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così, no? Così si contagia l'amore. Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo. Allora essere custodi.

0: detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. E, don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine della, che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezza, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, e è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue, ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assenti e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio, avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quali sono le piccole volpi? Sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e che sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

Era proprio così, quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio, vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra, se lo portò via nel suo vestito elegante, a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo, verso la luna spazzata da un vento disperato. Per noi che restiamo qui, come satelliti a girare, in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Venerdì 28 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Nepal sale a 469 il bilancio delle vittime dell'inondazione che ha colpito il paese mercoledì, oltre 1400 i dispersi. La Cina sospende i soccorsi in Tibet per il rischio alluvioni, dove le autorità cinesi dichiarano altri 3 morti. Ucraina, nuovi raid incrociati tra Mosca e Kiev. Trump parla con Putin e rassicura gli alleati europei: la Russia non colpirà i territori NATO. Si conclude la visita di Monsignor Gallagher. Il Vangelo ci chiama a diventare veri costruttori di pace nel quotidiano. Il Papa: le dipendenze sono un fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Questo è il richiamo di Leone XIV nell'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Le 8, un buongiorno da Francesco De Remigis in studio, bentrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con un nuovo focus sul Nepal, dove si aggrava il bilancio delle vittime della piena del fiume Bote Koshi avvenuta mercoledì. I morti sono già 472, inclusi i 3 nel vicino Tibet, dispersi oltre 1400. Ieri il dolore del Papa per le vittime e le sue preghiere per i soccorritori, espresse in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin. Ci aggiorna Roberta Barbi.
3: Della tragica piana del fiume Bote Koshi, che mercoledì scorso ha portato morte e distruzione al confine tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet, sono soprattutto le dimensioni del disastro: già quasi 500 i morti e più di 1400 i dispersi. Le autorità fanno sapere che tra questi ci sono anche molti turisti stranieri, 500 quelli evacuati finora. Sul versante nepalese, nel distretto di Rasuwa, dove in 2 giorni sono state tratte in salvo oltre 800 persone, i soccorritori stanno correndo contro il tempo per salvare un centinaio di lavoratori rimasti intrappolati nel tunnel crollato di una centrale idroelettrica, dal quale in 350 sono stati già estratti vivi. E mentre il Ministero degli Esteri del Nepal ha annunciato che il paese non ha bisogno di missioni di aiuto straniere per far fronte alla situazione, sul versante cinese sono state interrotte le operazioni di soccorso in Tibet, nell'area colpita di Jiriong, a causa di un lago formatosi a seguito della frana in un punto vicino alla confluenza tra 2 fiumi, dal quale l'acqua sta iniziando a tracimare e che si teme possa straripare nelle prossime ore anche a causa delle precipitazioni previste, provocando nuove inondazioni.
2: E a causare l'imponente inondazione di acqua, fango e roccia che ha devastato il Nepal sarebbe stata una frana in quota su un ghiacciaio. L'ipotesi si sta facendo strada nella comunità scientifica. Ma quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo sono legati al cambiamento climatico? Davide Dionisi lo ha chiesto a Daniele Catberro, climatologo della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico.
4: L'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legati alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato l'allarme per questa categoria di fenomeni.
5: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi decenni?
4: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, mano a mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai.
2: Continuiamo a parlare di clima e restiamo in Asia. L'Indonesia è colpita infatti dal fenomeno climatico di El Niño, che provoca riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale e orientale. Siccità estrema e incendi devastanti continuano a registrarsi nel paese, una catastrofe che mina la qualità dell'aria e la sicurezza della popolazione. Ci dice di più Edoardo Valentino.
6: Disastrosi gli effetti del fenomeno che sta provocando il surriscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. A causa del prosciugarsi dei bacini idrici dell'arcipelago indonesiano, intere comunità sono costrette a reperire l'acqua scavando nei pozzi dei letti dei fiumi ormai asciutti. Per gli esperti, tra i principali effetti di El Niño vi è il propagarsi di migliaia di incendi nelle regioni centrali e occidentali del paese. I numerosi roghi hanno inoltre generato una fitta nube di fumo che ha avvolto diverse città e che si sta espandendo verso i confini di Brunei e Malesia. L'inquinamento atmosferico in alcune zone ha raggiunto livelli allarmanti e al fine di tutelare la salute degli studenti è stata disposta la misura della didattica a distanza. Sul fronte dei controlli, il Ministero delle Foreste ha avviato indagini su 42 casi di incendi, con 72 arresti e sanzioni a carico di 6 società concessionarie. Per contrastare l'emergenza, il presidente indonesiano ha disposto un piano che prevederà l'impiego di circa 1000 militari e agenti di polizia per intensificare l'attività di prevenzione e la gestione delle risorse idriche.
2: E si conclude la visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, arcivescovo Paul Gallagher. Al termine della visita nella capitale russa, l'incontro con il clero, i religiosi e le religiose e la celebrazione eucaristica nella cattedrale dell'Immacolata Concezione, alla quale hanno preso parte i vescovi cattolici del paese. Il Vangelo ci chiama a diventare veri artigiani di pace nel quotidiano, ha ricordato l'arcivescovo Gallagher nell'omelia di ieri. Oggi il rientro a Roma. Il presidente americano Trump, parlando alla stampa, sostiene che in un suo colloquio con Putin il presidente russo gli abbia assicurato che non attaccherà i territori della NATO, parole che smorzano le minacce espresse ieri dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova di colpire il Regno Unito. Ci aggiorna Marco Guerra.
7: Al termine di una giornata in cui si erano allungate le ombre di un'escalation del conflitto, Trump ha parlato nello studio Ovale dicendo che ha avuto un buon colloquio con Putin, dal quale ha ricevuto rassicurazioni che non attaccherà il territorio della NATO. Poche ore prima si erano registrate minacce dirette della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova alla Gran Bretagna, rea di fornire armi e tecnologia all'Ucraina. La portavoce ha ventilato la possibilità di una risposta contro strutture del Regno Unito e ha aggiunto che qualsiasi contingente straniero ostacoli l'operazione speciale diventerà un obiettivo. E ieri è arrivata anche la conferma dell'incontro a Mosca avvenuto martedì tra il direttore della CIA Ratcliffe e il capo dell'intelligence russa Bortnikov. Secondo il New York Times, Ratcliffe ha esortato i russi a raggiungere un accordo prima che la situazione militare peggiori, ma sul terreno parlano le armi. Un attacco ucraino in Crimea ha causato 4 feriti a Sebastopoli, 2 invece i morti provocati da raid russi sulla regione di Dnipro.
2: E una notizia dell'ultima ora ci dice che sono stati anche registrati raid russi contro magazzini postali vicino Kiev. Questa l'ultima ora. Parliamo ora di dipendenze. Sono un fallimento disumano. La famiglia è la migliore prevenzione. Così il Papa ha richiamato la necessità di fornire risposte integrali al problema, come una giustizia dal volto umano e un adeguato accompagnamento pastorale. Lo ha fatto nel discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza dalle droghe nel continente. Ascoltiamo allora la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
8: La Chiesa non interviene nella problematica della droga con la pretesa di competere con le neuroscienze, la psichiatria o la sanità pubblica, né di sostituirsi ad esse. Cerca invece di illuminarla alla luce del Vangelo, con una comprensione integrale della persona umana. Il Papa si rivolge a quanti hanno preso parte al convegno, individuando punti di collaborazione nell'ambito della prevenzione delle dipendenze. In primis, la promozione del nucleo familiare come chiesa domestica, seguendo la definizione data dal Concilio Vaticano II. Non esiste prevenzione migliore contro la droga di una buona famiglia. Infine, dal Papa, l'esortazione a non passare oltre, a costruire una comunità che si comporta come il samaritano prossimo all'uomo caduto. Vorrei esprimervi un desiderio, che la Chiesa sia la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini del cammino.
2: E si inaugura oggi al Museo Diocesano di Acireale, Viaggiatrici in Sicilia, dal Grand Tour al XIX secolo, la mostra bibliografica dedicata alle donne che contribuirono a plasmare l'immagine dell'isola nella cultura europea. Ce la racconta Paolo Ondarza.
9: Scrittrici, artiste, nobili donne e studiose. Tra 7 e 800 attraversarono la Sicilia andando oltre lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour. Non raccontarono soltanto i monumenti classici o i paesaggi dell'Etna e delle coste, ma osservarono la vita quotidiana, le tradizioni popolari, le contraddizioni di una terra in trasformazione. A queste pioniere del viaggio è dedicata la mostra che si inaugura oggi al Museo Diocesano di Acireale, alla presenza del vescovo Antonino Raspanti e del direttore Don Antonio Agostini. Volumi d'epoca, manoscritti, carteggi, incisioni e apparati multimediali ricostruiscono l'itinerario umano e intellettuale di queste viaggiatrici e il loro contributo alla formazione dell'immagine della Sicilia nella cultura europea. L'esposizione promossa dalla Diocesi e dal Museo Diocesano con la collaborazione dell'Università di Catania e di altre istituzioni resterà aperta fino al 28 ottobre.
2: È tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana torna puntuale tra un'ora.
10: Qui la Radio Vaticana, trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi è venerdì 28 agosto. Buongiorno a tutti voi da Marina Tomarro. Questa è Radio Vaticana con voi. E allora, iniziate a scriverci subito, perché poi alla fine siete voi i protagonisti della nostra puntata, della nostra trasmissione. Dove dovete scriverci? Al WhatsApp al 335 12 43 722. E tanti sono già i messaggi che dalle prime ore di questa mattina sono cominciati ad arrivare sulla nostra chat. E allora abbiamo subito Filomena che ci saluta. Grazie Filomena, sei veramente tanto cara. E poi ancora ci abbiamo Mario che ci saluta, Marco, e abbiamo Rita che ci ricorda, ci spoilerà il santo di oggi. Oggi è Sant'Agostino, non possiamo dimenticarlo, ve l'ho spoilerato io subito. Dice il santo di Papa Leone. Dice allora buongiorno a tutti voi, buon venerdì, un abbraccio, grazie. Oggi è un grande santo, ieri era Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino. Mi piace ricordare che noi abbiamo la Basilica di Sant'Agostino, dove è conservato il corpo di Santa Monica, a Campo Marzio, a due passi qui dalla Radio Vaticana. Se siete a Roma fatevi una passeggiata, perché oltre a essere una bellissima basilica, dal punto di vista artistico è un luogo assolutamente da visitare, dal punto di vista spirituale, potersi fermare a parlare lì. E se avete la fortuna anche di incontrare uno dei padri agostini, fatevi una chiacchierata con loro, vi farà davvero bene, bene all'anima, bene al cuore. Allora davvero un saluto anche ai tanti sacerdoti che operano qui su Roma, ma non solo, che spesso si fermano ad ascoltare, anche i tanti turisti che affollano in questi mesi estivi le nostre città, e che a volte, entrando nelle chiese, oltre ad avere a voler ammirare le bellezze che ci sono, vogliono anche magari un piccolo conforto spirituale, si fermano volentieri a fare due chiacchiere, a raccontare quelle che poi sono le esperienze di vita, e forse sono le cose più belle che poi si portano a casa quando si rientra alla quotidianità, alla vita normale. E allora iniziamo però con un pochino di musica, perché la puntata è molto lunga. Tra l'altro oggi parleremo, vi porterò in due posti molto belli. Andremo da una parte all'Aquila, dove inizia la perdonanza celestiniana, ma dall'altra parte poi andremo in cammino, e andremo in quello che è il re dei cammini, il signore dei cammini, il cammino di Santiago. E quindi insomma parleremo con un gruppo di ragazzi che quest'estate hanno percorso la strada per arrivare fino alla cattedrale, a Plaza del Obradoiro. L'ho fatto pure io molti anni fa. E allora iniziamo subito con una canzone splendida, lui è Ben King, Stand By Me.

0: Stand By Me, che bello, Ricordi di un'estate, questo era il film da cui poi era stata, in cui c'era questa colonna sonora indimenticabile. E tanti sono di voi che ci stanno salutando, allora salutiamo Daniela, ciao Daniela, grazie a te di averci scritto. E poi, ancora abbiamo, ecco, una bellissima foto di un bellissimo cagnolino. Buongiorno da Rocco, Pippo e Mia, ciao, grazie, anche noi vi vogliamo bene. E poi ancora Pietro che ci saluta, ma siete davvero tantissimi, che ci fa davvero molto piacere poter ricevere i vostri saluti. Tobia, quindi davvero grazie, grazie davvero di questi saluti, e rimanete con noi, non solo con me ma anche poi con i programmi che seguiranno dopo Radio Vaticana con voi. Però andiamo a vedere adesso quali sono gli appuntamenti del giorno, gli avvenimenti. Partiamo da due nostri appuntamenti: a mezzogiorno dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. E a Castel Gandolfo questa mattina alle ore 12 presso la Sala Consiliare Marcello Costa del Comune di Castel Gandolfo ci sarà la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni in onore della Madonna del Lago, in programma domani alle ore 18 nella chiesa di Maria Santissima del Lago, presieduta da Papa Leone XIV. E ancora alle 18:30, appunto, l'abbiamo annunciato, nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio la Santa Messa per la solennità di Sant'Agostino, presieduta dal Cardinale Rolandas Macricas, arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. E a Pavia, in occasione della solennità di Sant'Agostino, alle 18:30 presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro la solenne pontificale presieduto da Sua Beatitudine il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, per la presenza naturalmente del Vescovo di Pavia, dei canonici della Cattedrale, dei religiosi dell'Ordine di Sant'Agostino, autorità civili e militari e del Comitato Pavia Città di Sant'Agostino. E ancora l'Aquila, la perdonanza celestiniana, vi ho annunciato, ne parleremo tra poco. Alle ore alle 18 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio la messa presieduta dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, con l'apertura della Porta Santa. Andiamo a Lourdes, dove c'è il tradizionale pellegrinaggio organizzato dal Vicariato di Roma e guidato dal Cardinal Vicario Baldo Reina. Ancora Budapest, incontro internazionale dei giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio, dal titolo Global Friendship, Global Peace Now. A Mosca invece la conclusione della visita nella capitale russa del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Paul Richard Gallagher. Ancora andiamo in Mongolia, Ulaanbaatar, la giornata conclusiva della COP17 della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. In Groenlandia invece a Nuuk la presentazione del rapporto degli esperti della campagna danese di contraccezione forzata in Groenlandia. A Washington invece l'anniversario della marcia per i diritti civili guidata da Martin Luther King con il celebre discorso I Have a Dream. Era il 28 agosto del 1963. E allora adesso facciamo un'altra pausa musicale e andiamo, anzi no, scusate, nessuna pausa musicale, adesso è il momento del santo del giorno, scusate, lo abbiamo nominato tanto e allora non andiamo a spoilerare niente, ascoltiamo il santo del giorno.
1: Oggi, 28 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo di Ippona e dottore della Chiesa. Inquieto ricercatore della verità, la vicenda del suo cammino di conversione lo rende sempre attuale. Autore, tra l'altro, delle Confessioni, è tra i padri della Chiesa che hanno meglio spiegato principi e dogmi del cristianesimo. Vescovo di Ippona muore il 28 agosto del 430. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Sant'Ermete, martire sulla via Salaria Antica.
0: Allora, facciamo tutti gli auguri in natura, facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo bel nome di Agostino, Agostina naturalmente, e poi naturalmente a tutto l'ordine agostiniano a cui noi siamo davvero molto vicini. E adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo piano piano, ci avviamo verso l'Aquila, verso la perdonanza celestiniana.

0: Shimbalaye di Maria Gadu, e questa canzone così bella, così dolce, ci porta verso quello che è oggi una, si apre qualcosa di davvero importante all'Aquila alle ore 18, l'abbiamo già annunciato, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio si aprono le celebrazioni della perdonanza celestiniana con la messa presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero della Cultura e l'Educazione, con l'apertura della Porta Santa. E il nome perdonanza deriva proprio dalla bolla del perdono emessa nel 1294 da Papa Celestino V, con cui si concesse l'indulgenza plenaria perpetua a chiunque visitasse la Basilica di Santa Maria di Collemaggio in quel giorno. E noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Don Carmelo Pagano Le Rose, del comitato della 732esima perdonanza celestiniana. Buongiorno Don Carmelo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi. E buona perdonanza anche a chi ci segue da casa.
0: Grazie. Don Carmelo, qual è la storia della perdonanza celestiniana? Come nasce questo bene prezioso che ci è stato donato e che oggi si celebra?
1: Nasce dal desiderio di Pietro Angelerio da Morrone, un eremita fondatore di una congregazione all'interno della famiglia benedettina, che all'improvviso, all'età di 84 anni, viene eletto papa e accoglie questa inaspettata nomina che viene dopo circa 2 anni e mezzo di conclave, che aveva difficoltà a trovare la persona giusta per la guida della Chiesa. Trovano questo santo monaco eremita, lo chiamano a diventare vescovo di Roma, pastore della Chiesa universale, e il santo monaco divenuto papa osserva sin dai primi giorni del suo pontificato che riceve richieste di benefici, riceve richieste dai sovrani del tempo che chiedevano la mediazione del papa sulle grandi questioni internazionali. Pietro del Morrone, Celestino V, si domanda: ma io al popolo aquilano, alla gente, lui verrà a farsi ordinare vescovo e incoronare pontefice proprio il 29 agosto, come abbiamo ricordato, del 1294, e al popolo cristiano che cosa posso dare, cosa posso offrire? Pensa, io, così è scritto proprio nella bolla, offrirò le gemme più preziose, i tesori più grandi che la Chiesa possiede, che vanno al di là dei benefici, delle concessioni, delle sovranità terrene. Voglio attingere dal tesoro, dalle gemme preziose della Chiesa, i tesori sovrabbondanti della misericordia e della grazia del Signore. Così nasce la perdonanza, il dono di un'indulgenza plenaria che a quel tempo si poteva ottenere solo partecipando ai pellegrinaggi e alle crociate in Terra Santa, oppure i grandi pellegrinaggi che mettevano a rischio la vita, i grandi cammini. Sì. Che non erano come i pellegrinaggi odierni facili da realizzare, ma che mettevano a rischio tutto. E allora dice: no, io darò in maniera semplice, attraverso l'ingresso nella Basilica di Collemaggio, darò una misericordia ampia, la remissione delle colpe e delle pene, perché il popolo cristiano attinga con più facilità a ciò che può rinnovarlo nella mente e nel cuore, avvicinarlo a Dio, purificarlo nell'anima e fargli riniziare un cammino di vita nuova, che è la cosa più importante che possa avvenire nell'esistenza di un uomo, quello di essere in pace con Dio, di camminare verso la verità e verso il bene.
0: Non c'è niente di più bello. Don Carmelo, quali sono le iniziative per questa edizione? Perché è un'edizione molto ricca, tra l'altro è iniziato anche con un bellissimo spettacolo che è andato in onda. Ecco, quali sono le iniziative?
1: Beh, quest'anno la perdonanza, che ha già una sua fisionomia spirituale, appunto è centrata sulla figura di Celestino, sul dono della riconciliazione. Papa Francesco, venendo all'Aquila, è il primo pontefice che poi celebra dopo Celestino la perdonanza nel 2022, ha detto che l'Aquila deve diventare capitale del perdono, della riconciliazione e della pace. Quindi le nostre iniziative ruotano intorno a questi temi, ma quest'anno l'Aquila dal punto di vista civile è anche capitale italiana della cultura, sì. Quindi la perdonanza diventa anche un momento eminente, importante, perché la celebrazione annuale condivisa anche con la società civile, che caratterizza in maniera storicamente più rilevante il tessuto sociale, umano, culturale, spirituale di questo territorio. Quindi c'è un insieme di attività culturali, religiose, di riflessione, di preghiera e di rinnovamento della vita, ma anche delle varie espressioni dell'arte, della letteratura, della cultura, dello spettacolo, come avete giustamente ricordato quest'anno lo spettacolo della serata iniziale delle celebrazioni cittadine è stata trasmessa su Rai 1 e quindi ha avuto una rilevanza nazionale, ma anche quella serata, che era un momento ricreativo, era incentrata sul grande tema del perdono e quindi offriva a tutti, a un largo pubblico di qualunque estrazione, la possibilità di riflettere sui valori spirituali e in modo specifico sul valore del perdono. Così la perdonanza diventa anche un messaggio che assume le varie espressioni, i vari linguaggi degli uomini per arrivare al cuore di chiunque.
0: Don Carmelo, oggi che significato assume proprio la perdonanza? Guardando, oggi è la 732esima perdonanza celestiniana. Nell'attualità la perdonanza che significato ha, secondo lei?
1: Ma secondo me c'è una dimensione che si sposa benissimo anche con il magistero di Papa Leone XIII, che sin dalla sua prima apparizione ha sottolineato come è importante recuperare una pace disarmata e disarmante in un mondo in cui in questo momento sembrano essersi riaccesi numerosi focolai di conflitti, di guerra, anche che ci coinvolgono piuttosto da vicino, che viviamo con una certa apprensione. Quindi la perdonanza si colloca ovviamente in un contesto sociale, che è il contesto sociale del nostro tempo. Quando Celestino V l'ha elargita, pensava anche al tessuto sociale dell'Aquila, che in quel momento aveva altri tipi di conflitti. Dunque si inserisce nella storia del 2026 ricordando che senza perdono non ci sono prospettive di pace, senza riconciliarsi non è possibile costruire la pace, che d'altro canto, come dice anche la scrittura, ha come fondamento la giustizia, no? È ricordato nella Bibbia, obus justitiae pax, cioè la pace è frutto della giustizia, ma si coniuga perfettamente e richiede come punto di partenza anche il perdono fra i contendenti, sì.
0: E allora grazie mille davvero per averci portato spiritualmente e idealmente all'Aquila, nella basilica, nella splendida basilica di Santa Maria di Collemaggio. Grazie davvero a Don Carmelo Pagano Le Rose del Comitato della 732esima Perdonanza Celestiniana. Don Carmelo, allora buona perdonanza a lei, a tutti gli aquilani. Grazie.
1: L'Aquila apre la Porta Santa questa sera e la apre al mondo, alla Chiesa Universale, la apre per tutti, perché questo era il desiderio del cuore di San Celestino V, che l'esperienza del perdono assuma una dimensione universale. Quindi veramente buona perdonanza a tutti, a tutta la Chiesa e al mondo intero.
0: Grazie, grazie di cuore, grazie, e buona perdonanza a lei naturalmente. Grazie, arrivederci.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E allora, cari amici, adesso una piccola pausa musicale con i Morcheeba. Ascoltiamo questo bel brano dei Morcheeba con Sound of Blue e poi invece riprendiamo la rassegna stampa e andiamo a vedere anche un po' quali sono i fatti del giorno insieme al collega Francesco De Remigis.

0: Cari amici, e mi ha raggiunto in studio Francesco De Remigis per illustrarci un po' di cosa abbiamo parlato al GR. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Marina, un caro saluto agli ascoltatori che questa mattina vedo avere voglia di scriverci,
0: sì,
1: continuate
0: molto
1: a farlo, perché
0: sì,
1: i vostri messaggi, cari amici, sono davvero preziosi anche per farci sentire più vicini a voi ogni mattina. Noi abbiamo provato a illustrare quelle che sono le principali notizie del giorno nel radiogiornale delle 8 con un focus sul Nepal, dove il bilancio delle vittime si è aggravato. I numeri li abbiamo dati poco fa anche nel radiogiornale Flash e continueremo a farlo, ma al di là dei numeri di una tragedia che a venire, lo vedremo tra poco nella rassegna stampa, chiama il conto del clima, dunque abbiamo scelto di approfondire anche il tema dei cambiamenti climatici. Lo abbiamo fatto con il climatologo della Società Meteo Italiana e divulgatore scientifico Daniele Catberro, al microfono del collega Davide Dionisi, per capire se questi fenomeni, in questo caso sull'Himalaya, sono in qualche modo legati al cambiamento climatico, e le risposte sono sicuramente in una chiave positiva in questo senso, perché l'attenzione c'è non solo da parte nostra ma anche da parte degli esperti. Poi l'Ucraina, uno scenario che non possiamo dimenticare, teniamo sempre alto nei nostri radiogiornali. I raid tra i due eserciti, quello russo e quello ucraino, continuano, i cieli continuano ad essere illuminati soprattutto nella notte dai lanci di droni, e c'è però su questo fronte anche un movimento diplomatico. Si conclude la visita di Monsignor Gallagher, che proprio ieri ha ricordato come il Vangelo ci chiama a diventare veri costruttori di pace nel quotidiano. Oggi abbiamo parlato di Ucraina, dicevo, ma ricordiamo, e questo è un po' il nostro mantra quotidiano, e cerchiamo di tenere sotto controllo tutti gli scenari, o quantomeno i principali. Le guerre in corso nel mondo, quelle calde, sono oltre 50, 56 per la precisione, dunque cerchiamo sempre di allargare lo sguardo e ricordarci che l'invito alla pace non riguarda solo un singolo scenario. E il Papa ieri ci ha ricordato un aspetto, è intervenuto su quella che è la piaga della droga, in particolar modo parlando di dipendenze. Sono un fallimento, ha detto il pontefice, e ha indicato anche una sorta di antidoto: la famiglia è la migliore prevenzione. Così il Papa ha richiamato dunque la necessità di fornire risposte integrali al problema, risposte integrali che sono state declinate nel discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza proprio dalle droghe nel continente. Per chi volesse approfondire questo aspetto, sul nostro sito vaticannews.va trova anche un articolo del collega Edoardo Giribaldi. E poi nel radiogiornale, come sempre, abbiamo parlato anche di cultura, una cultura che oggi punta il suo faro sulla Sicilia con una mostra splendida, Viaggiatrici in Sicilia dal Grand Tour al XIX secolo, una mostra bibliografica e documentaria dedicata alle donne che contribuirono a plasmare proprio l'immagine dell'isola nella cultura europea. Questo per quanto riguarda, in estrema sintesi, nella versione più stretta di Radio Vaticana con voi estate, del radiogiornale di oggi.
0: E mi sembra assolutamente ottima come cosa. E allora Francesco, però io adesso ti chiederei di rimanere con me, perché vorrei leggere con te i titoli di come hanno aperto i principali quotidiani italiani. E allora chiedo a Damiano Caprio, al di là del vetro, che saluto e ringrazio, di mandare quello che è il nostro tappeto che ci porta verso la rassegna stampa. E allora, Francesco, apriamo
1: Marina,
0: con una
1: sì,

0: insomma, si mettono insieme gli elementi e talvolta si ribellano quando l'uomo evidentemente non ha il rispetto dovuto per il creato. Nell'area colpita si temono altre piene, scrive Avvenire. Il caldo si accanisce anche sull'Europa. 16.000 morti in Germania, in questo caso andremo poi a vedere di cosa parliamo, è un richiamo che fa Avvenire. Sempre su questo tema, Marina, il Messaggero tiene alta la notizia in taglio alto per l'appunto. Nepal, il fango porta la morte, così la sintesi del Messaggero. Ipotesi di una seconda ondata, ansia per il Ligure, Marco Ratti, un terzo italiano che sarebbe ancora coinvolto nel dramma e presente nell'area dopo che due italiani erano stati tirati fuori, ma come sappiamo insomma sono tanti i turisti, chiamiamoli così, o comunque le persone che sono presenti ed erano presenti nell'area al momento dell'alluvione, di questo scrostamento di fatto del ghiacciaio che ha innescato una tragedia, da oltre 50 paesi del mondo. Sempre sul Messaggero, lo scenario internazionale dedicato alla minaccia su Londra da parte di Mosca, il Cremlino potremmo colpire basi inglesi, e il presidente americano Trump che, dopo aver parlato al telefono con Vladimir Putin, l'omologo russo, dice Trump non attaccherà la NATO. Il portavoce del Cremlino, gli Stati Uniti ai russi, il portavoce del Cremlino frena su questa ipotesi, gli Stati Uniti ai russi dicono per voi situazione cupa, e dunque anche qui una sorta di invito possiamo leggere ad addivenire a più miti consigli per quanto riguarda gli attacchi sull'Ucraina, da cessare per potersi poi sedere al tavolo diplomatico.
1: E allora andiamo invece su Repubblica. Repubblica apre con Russia, la NATO in allerta. Senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. E ancora, morto Mdali, che il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. E ancora Repubblica ci ricorda ovviamente il disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche tre italiani. E Repubblica ci ricorda anche, tra l'altro, la morte di Kusama, l'artista aveva 97 anni, lascia un mondo a poi, l'artista diventata opera d'arte. E ancora andiamo a vedere con il giornale l'elogio del Financial Times. L'Italia meglio della Francia, il Financial Times promuove i Meloni, governo stabile conti in ordine, ora Roma è il modello del G7, Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa alla fase 2, in quella degli aiuti. E ancora l'inchiesta, la vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli non è mafia, e Ranucci oggi perde Report.
0: Andiamo sul Foglio, che ci tiene ancora ancorati alle questioni europee, in questo caso la richiesta italiana di prestiti dal fondo SAFE, il cosiddetto fondo per investimenti in difesa nell'industria europea. Si tratta di un fondo che il governo ha scelto di promuovere e di chiedere, 8 miliardi invece di 15, ne spenderà 3 in più di interessi. Cosa ci dice questa notizia, Marina e cari ascoltatori? Che di fatto il governo conferma di voler essere della partita europea per quanto riguarda gli investimenti in difesa, ma il ministro degli esteri Tajani e vice premier ha detto chiaramente che la guerra in Iran ha cambiato questo scenario, cioè quello in cui nei mesi scorsi l'Italia aveva richiesto sostanzialmente 15 miliardi, ne chiederà meno perché si tratta di un prestito, e il resto dei soldi previsti, quelli che poi il governo deciderà di stanziare per le singole voci, saranno investiti in scuola, sanità e welfare. Tajani ha detto sono cambiate le priorità con lo scenario iraniano, e naturalmente c'è anche tutto un equilibrio di coalizione con le varie sfumature dei partiti in merito al cosiddetto riarmo, dunque una cautela da questo punto di vista del governo italiano, pur restando ancorato a quella che è una strategia

0: europea che coinvolge i 27 stati membri. Vorrei esplicitare meglio quel riferimento che abbiamo fatto poco fa ad Avvenire dei 16.000 morti in Germania, perché Avvenire lo tiene insieme al conto del clima, mettendo sostanzialmente questa informazione nel titolo sul Nepal, ma leggiamo che le catastrofi naturali collegate più o meno direttamente al surriscaldamento globale si moltiplicano in tutto il mondo, sottolinea Avvenire, Europa compresa. In Germania il caldo, pensate cari ascoltatori, ha causato 16.000 vittime in estate, un dato davvero incredibile, ma questo è il dato che Avvenire sceglie di tenere alto. Effettivamente fa un certo effetto leggerlo, e sono andato a verificarlo anche all'interno dell'articolo per dare un'informazione quanto più corretta possibile. Abbiamo parlato del Nepal anche nel radiogiornale nei giorni scorsi e continueremo a farlo. Abbiamo parlato anche di quello che è stato il terremoto in Colombia, dove proseguono i soccorsi anche attraverso le varie entità presenti sul territorio che cercano di collaborare sul governo. Anche quello è un faro che dobbiamo tenere acceso e puntato su un paese che ha ancora bisogno non solo di aiuti come quelli già inviati da parte della Santa Sede, ma anche di capire come poi si evolverà la situazione, perché il rischio è sempre quello, Marina, no? Di parlare di una crisi e poi Lasciarla cadere, dimenticarla nel giro di pochi giorni. Cerchiamo di non farlo, e l'invito è davvero a tenere alta l'attenzione, a guardare in alto e a tenere gli occhi aperti sulle informazioni.
1: E allora, grazie mille Francesco per averci illustrato così bene anche quelle che sono le ultime notizie, e adesso ti saluto con un brano di Cremonini che ci introduce poi a quello che sarà il prossimo tema che andremo a parlare. Buon viaggio, perché adesso parliamo proprio di un viaggio, anzi andiamo in cammino, e dove andiamo? Andiamo sul Cammino di Santiago.

0: Con il suo buon viaggio, più che buon viaggio qua bisogna augurare buon cammino, non buon viaggio, perché quest'estate sono state moltissime le persone che hanno deciso di percorrere il cammino di Santiago e arrivare poi davanti alla famosa cattedrale che conserva le spoglie dell'apostolo Giacomo Maggiore. Tra di loro però c'è stato un gruppo anche molto speciale, quello della parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo qui a Roma, una parrocchia che noi abbiamo già conosciuto perché è stata tra le parrocchie visitate durante il periodo della Quaresima da Papa Leone lo scorso 1 marzo, in particolare è stata la loro visita. E allora, come è andata questa nuova avventura? Chiediamolo direttamente ai protagonisti. Io ho in collegamento telefonico padre Daniele Canali, parroco naturalmente della parrocchia di dell'Ascensione, ma in passaggio un'altra parrocchia, ce lo dirà lui, e insieme a due ragazzi, Matteo e Maria Pia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno,
2: buongiorno.
0: Allora, vi sento belli carichi, entusiasti. Don Daniele, raccontami un po' come è andato questo cammino di Santiago. Prima di tutto, quanti chilometri avete fatto? Quale cammino avete percorso? Quanti giorni? Ecco, raccontaci.
1: Buongiorno a tutti. Siamo ancora nel pieno dell'entusiasmo del cammino. Perché quando si torna dal cammino te lo porti sempre nel cuore. Sembra che non smetti mai di camminare. E abbiamo fatto 110 chilometri, siamo partiti da Vigo in Portogallo, abbiamo fatto il cammino portoghese e in 7 giorni siamo arrivati poi a Santiago de Compostela. È stata un'esperienza fantastica, indimenticabile, e pur faticosa ma indelebile.
0: Quanti chilometri facevate al giorno più o meno?
1: Circa 20-25 chilometri al giorno. Ogni tappa era un po' segnata così. Ci tenevo a sottolineare che eravamo con la pastorale giovanile della nostra diocesi di Roma.
0: Sì.
1: C'era anche la parrocchia di Sant'Atanasio con noi e altri ragazzi sempre di Roma. Ed eravamo un gruppo di 50, 25 eravamo noi dell'Ascensione.
0: Com'è andata? Cosa avete fatto? Come si svolgevano le vostre giornate?
1: Allora, si partiva la mattina presto, poi si iniziava a camminare. Dopo una bella riflessione, piccolo spunto di riflessione per il cammino, si iniziava con una fase di silenzio e poi ci si metteva in marcia verso la tappa e si arrivava di solito nel primo pomeriggio, tra le 2 e le 3. E durante il cammino si cammina, si sosta, si prega, si parla, ci si confronta, si sente la fatica,
0: sì.
1: Si gioisce, ci si ferma, insomma è un'esperienza importante per la vita di un giovane, ma soprattutto sostiene e fortifica sia l'umanità ma anche la fede.
0: E questo è vero, il cammino ti fortifica soprattutto nella fede. Ma io voglio sentire anche, poi ho altre domande da farti a te Don Daniele, a Matteo e Maria Pia. Matteo e Maria Pia, come è andato per voi il cammino? Raccontatemi la vostra esperienza. Matteo, magari inizia tu.
3: Buongiorno. Allora, per me era la seconda volta che vivevo l'esperienza del cammino di Santiago. La prima volta è stato 4 anni fa, sempre grazie alla pastorale giovanile di Roma. Però questa volta sarà che oltre allo zaino mi sono portato più pensieri da Roma e l'ho vissuto in una maniera molto più emotiva. È stato un po' più stancante, magari a livello a livello fisico, però l'arrivo a Santiago di quest'anno sarà che in 4 anni la mia fede è cambiata e si è evoluta, però l'ho vissuto in molto... con un'emozione proprio diversa.
0: Quello zaino di cui parlavi, lo zaino che all'inizio è pesante, poi man mano si svuota di quelle che sono le cose inutili, superflue, e rimane l'essenziale. E a te cos'è rimasto di essenziale?
3: È rimasto sicuramente i bei rapporti che si sono creati anche con i ragazzi che sono partiti con noi. ma anche riscoprire quei legami delle vecchie amicizie che magari a Roma dai per scontate, ma molto spesso si sorprendono più delle nuove.
0: Maria Pia, a te com'è venuta l'idea di partecipare al cammino? Cosa è stata quella scintilla che ti ha detto ok, quest'anno vado a fare il Cammino di Santiago? Perché è una cosa anche impegnativa, perché sì, è bello romantico, però poi c'è da camminare parecchio.
2: Sì, anche per me era la seconda esperienza a questo Cammino di Santiago, quindi in vista un po' della prima esperienza che era stata molto molto forte. E in realtà è stato tutto molto naturale, nel senso, alla proposta non ho esitato a dire sì, lo rifaccio, perché sicuramente mi trovavo in un periodo della mia vita in cui mi serviva fare questa esperienza, mi serviva camminare, mi serviva svuotare questo zaino passo dopo passo, mi serviva fortificare delle relazioni e scoprirne delle altre proprio per un mio percorso personale. Quindi è stato tutto molto naturale, tutto molto sereno così, e anche per sostegno magari ai ragazzi nuovi che hanno deciso di affrontare il cammino, no? Un po' con l'esperienza di quello passato.
0: Anche perché durante il cammino si ci aiuta molto l'uno con l'altro, anche incoraggiandosi. Quando si arriva davanti quella cattedrale di Santiago, a Plaza del Obradoiro, e si ha questa sensazione di essere arrivati, in realtà forse è più un punto di partenza. Come l'avete vissuto voi?
2: Allora, è stata un'emozione indescrivibile. Entrando a Santiago le gambe iniziavano a cedere sempre di più perché stavi arrivando, e la cosa che proprio ti viene dal cuore, inginocchiarti e osservare la cattedrale e rimanere veramente stupiti, perché è un arrivo ma è poi la ripartenza del nuovo, di quello che comunque ti porti di tutto, cioè la ripartenza del cuore, la ripartenza dal punto di vista della fede, quindi è un arrivo ma con passi subito che già iniziano da subito, quindi ti inginocchi e ammiri la cattedrale dicendo ce l'ho fatta, e adesso si riparte.
0: Matteo, è stato così anche per te?
3: Sì assolutamente, vivendo comunque una routine abbastanza serrata nella quotidianità, questo come posso dire, questo pieno di fede è servito molto per rientrare in questa routine.
0: Don Daniele, io vorrei chiederti, oggi molte persone hanno fatto il Cammino di Santiago, secondo te è stato più una questione di moda o una questione anche di fede? Cioè, cosa spinge una persona a fare il Cammino di Santiago? Quest'anno c'è stato proprio un boom di richieste, proprio, infatti dicevano che molti ostelli erano pienissimi, non si trovava posto, c'era difficoltà, ecco, secondo te cosa spinge a fare questo cammino? Perché poi magari uno lo inizia per scherzo, però poi si rende conto che è qualcosa di serio e profondo.
1: Allora, ti rispondo in due modi. La prima, l'arrivo alla cattedrale a Santiago, come dicevano i ragazzi, quando siamo arrivati noi a Santiago siamo arrivati cantando e poi ci siamo messi in ginocchio guardando la Porta della Gloria, che come sai è la porta in cui nel Medioevo entravano i pellegrini e ricevevano la misericordia. Quando noi siamo entrati cantando, ci siamo messi in ginocchio davanti alla facciata della cattedrale, davanti alla Porta della Gloria, e lì pregando e piangendo, no, per l'emozione, per la grazia che portavamo, vedevo i pellegrini intorno a noi, i tanti giovani che avevano camminato e che riempivano quella piazza, che ci guardavano sbalorditi, perché molti avevano fatto il cammino, ma avevano fatto forse un po' di trekking, avevano fatto un momento un po' esotico, no? Però io credo che tutti, il fatto del mettersi in cammino a questa generazione dice qualcosa di più, perché anche se qualcuno l'ha fatto per moda, il senso della fatica che sperimenti, il metterti in movimento, l'avere un obiettivo, a questa generazione la rende più forte. Quindi c'è una validità umana nel cammino che, se gli dai il di più spirituale, ti permette veramente anche di metterti in ginocchio e di benedire Dio. È una grande opportunità, sì. Io la leggo in questo modo, no? Perché ricordo quegli sguardi sbalorditi di chi ci vedeva e dice: ma questi che fanno? Entrano cantando, piangono. Però è perché? Perché nel pellegrinare dei nostri ragazzi c'è stato il di più della fede.
0: E allora davvero grazie a te Don Daniele, e tra l'altro auguri anche per questa tua nuova nomina di parroco, sei di passaggio, passerai a Sant'Ireneo, lo diciamo, sì. Tanto è una cosa ufficiale. Grazie. E sappiamo però che continuerai a seguire i tuoi ragazzi naturalmente nella tua vecchia parrocchia, e naturalmente ringrazio anche Matteo Bellini e Maria Pia Bruno che grazie hanno mille. Voluto raccontare e condividere con te questo bel momento del Cammino di Santiago. E intanto buon cammino della vostra vita intanto a voi ragazzi. Grazie mille Padre Daniele e buon cammino anche a te.
1: Grazie a voi. E posso aggiungere una parola dei pellegrini?
0: Assolutamente sì.
1: Ultreia et susseia.
0: Esatto.
1: Avanti e più su.
0: Grazie mille, grazie.
1: Ciao
0: a tutti, buona giornata a voi, ciao, grazie. E allora, cari amici, stiamo concludendo, continuano ad arrivare altri messaggi, c'è Paola che ci dice: vorrei ringraziare le ospiterie che sono quelle, appunto, parlavamo dei posti che ospitano i pellegrini lungo il Cammino di Santiago. E allora, noi ci risentiamo lunedì, un saluto a tutti voi, ringrazio Damiano Caprio al di là del vetro, vi lascio al flash delle 10 e naturalmente non chiudete la radio, continuate a rimanere in ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, avrebbe assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
2: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promossa dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga del le dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,85%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto a Lauropoli nel Cosentino: i due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando una o più persone li hanno aggrediti a colpi d'arma da fuoco. Si indaga per far luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni trovata senza vita in un appartamento a Parma, con segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude nessuna ipotesi, è stata la madre della vittima a dare l'allarme dicendo di non avere più notizie della figlia. Interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno risposto alle domande dicendo di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, l'emissario di Walter Lavitola. Ore decisive intanto per il futuro di Report. Redazione spaccata, Ranucci dice: contro di me una decisione politica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questa voglia di...
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tornolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
3: Pagine e fogli.
4: Antologia cristiana di ogni tempo.
3: Presenta.
4: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Signora, scusi, posso disturbarla?
1: Sono millenni che mi disturbate.
0: Oh, mi dispiace, ma ho paura, anzi in un certo senso spero che continueremo a farlo. Un momento, come la disturbiamo? Fino a prova contraria è lei che maree, cicli femminili, eclissi, lune storte.
1: Non tocchiamo questo tasto. Storti sarete voi, stortissimi. Vi vedeste da quassù.
0: Francamente non mi immaginavo di trovarla così poco disponibile, signora Luna. La sua immagine tradizionale nei millenni è piuttosto quella di una pallida complice di storie d'amore, languida ispiratrice di notturni incantamenti.
1: Non dirlo a me, ne ho pieni i crateri, guarda.
0: Forse ho sbagliato, avrei dovuto avvicinarla con un altro stile. Riprovo. Oh, graziosa luna, io mi rammento.
2: Che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti.
1: Oh no, ancora quel marchigiano sfigato.
0: Ma signora luna, sono i versi di Giacomo Leopardi, uno dei massimi poeti dell'umanità.
1: Poeti?
0: Poeti, non li conosce?
1: Conosco tante cose del pianeta Terra. Ti immagini? Stando quassù, attaccata a quest'orbita perenne, senza mai potermi scollare per fatti miei, andarmi a fare due passi laggiù, verso Alfa Centauri. Ah, essere un satellite. Ma che ne sai tu? Ho presenti, dicevo, infinite cose della Terra, visto che non guardo altro, porca loca. Ho presenti vulcani, supermercati, sigarette elettroniche, pali della luce, suonerie di cellulari, cantieri di metropolitane, perle di fiume, alberi di mandarino, corde di chitarre. Più di tutto però mi piacciono i cani che scodinzolano.
0: Dallassù lei vede i cani che scodinzolano.
1: Sono tra le cose più interessanti da vedere.
0: E il Partenone?
1: Bah!
0: E la Cappella Sistina, il Taj Mahal, la Statua della Libertà.
1: Niente a confronto dei cani che scodinzolano. Mi piace anche il profumo del pane appena sfornato, però.
0: Dallassù lei sente anche quello.
1: Arriva anche altro, se per questo. Puzze, tanfi insopportabili. Lasciamo perdere. Te l'ho detto che mi infastidite da millenni. Ce la mettete tutta. Siete bravissimi. Complimenti. Arriva l'odore del sangue e anche quello della polvere da sparo, degli incendi, del benzene, delle bombe al napalm. Dimmi un po', non è meglio il profumo del pane appena sfornato?
0: In effetti.
1: D'altra parte, quassù niente odorerebbe di niente. Lo spazio è così sterile, noioso. E allora appena arriva un profumino, un effluvio, un segnale di vita, forse anche un odoraccio di sbob. Ma mi piacciono anche i fari sui promontori e le finestre illuminate, ora che ci penso. Anche se non odorano di niente.
0: Odorano di mare.
1: Ma per caso i poeti sono fari?
0: In un certo senso.
1: Sì o no?
0: Beh, no.
1: Sono finestre illuminate?
0: Se lavorano di notte, visti da fuori, i poeti sono finestre illuminate.
2: Mi canzonavano chiamandomi Luna quando ero un ragazzo di Spoon River, assetato di conoscere le stelle. Mi schernivano quando parlavo delle montagne lunari e del caldo e del freddo pungente e delle vallate d'ebano accanto alle vette d'argento
0: e della piccolezza dell'uomo Edgar Lee Masters, antologia di Spoon River.
1: Avevo il sospetto che la terra fosse complicata, adesso ne ho la certezza. Chi sono questi poeti, insomma? Di che odorano?
0: Signora, è davvero paradossale, mi scusi. La maggioranza dei poeti terrestri vive nella sua contemplazione e lei li ignora. Ma quando lo sapranno, molti di loro avranno gli svenimenti, le convulsioni, saranno indotti al suicidio.
1: Sarà una grave perdita per il pianeta?
0: Beh, insomma...
1: Mi dispiace davvero, non era nelle mie intenzioni.
0: D'altra parte, scusi, io volevo solo farle un'intervista. Me lo concederà? Sono 40 anni che siamo arrivati su di lei... Come ci siamo cacciati in questa storia dei poeti?
1: E che ne so io? I poeti li hai tirati in ballo tu. E ancora non ho capito che diavolo sono, se hanno un odore oppure no. E poi sono 40 anni... Che cosa?
0: Che l'uomo è arrivato sulla Luna.
1: Beh!
0: È un evento planetario, noi ne andiamo fieri. Un capitolo senza precedenti nella nostra storia. Un piccolo passo per l'uomo, ma un enorme balzo per l'umanità, secondo le parole del primo, il comandante Neil Armstrong. Esattamente 40 anni fa, 21 luglio 1969, si ricorda?
1: E la luna sull'uomo? 3 miliardi di anni fa, ti ricordi? No, perché non c'eri tu, nemmeno i tuoi poeti c'erano, nemmeno il tuo comandante Coso, ma io sì. Già allora, e già osservavo vulcani e lande desolate, vallate e ghiacciai, e già sentivo odore di incendi, di lava, di fiori di stapelia e di cacca di dinosauro. E poi un bel giorno, l'uomo. E allora la luna sull'uomo, tiè, eccomi qua, bella, tonda, luminosa, fin da subito. Gli sono apparsa, piovuta sopra. Altro che 40 anni, 40 milioni. E subito quel suo naso schiacciato, scimmiesco, levato per aria. E subito quel suo indice adunco con l'unghia animalesca ritorta. Sono la luna. Beh, chi c'hai da guardare tanto, uomo?
0: Signora, ci dia atto, per un cavernicolo, vederla così alta e mutevole nel cielo, un po' di sana meraviglia dovrà concedercela.
1: Senti, facciamo presto. Non ho molto tempo, te l'avevo detto. Se andiamo avanti con queste sciocchezze dei 40 anni...
0: Per noi non fu una sciocchezza. Scusi, perlomeno se ne ricorda.
1: O almeno 3 miliardi di anni. Ma non sono rimbambita. Se alludi a quella visita, mi ricordo un solletico, le zampe di quell'EM.
0: Sì, il modulo di escursione lunare, missione Apollo 11 per l'appunto.
1: Una cavalletta metallica, con a bordo 2 veri maleducati. Dico io, scendermi addosso con tutte le scarpe.
0: Signora, nel vuoto cosmico quell'abbigliamento era il minimo, scafandro, tuta di protezione, stivali isolanti.
1: Sarà... Nei millenni mi è caduto addosso di tutto. Microasteroidi, frammenti di stelle, radiazioni solari. Una volta anche un cannone dentro un occhio. Quel Jules Verne. O era Méliès? Lasciamo stare. In ogni caso, niente è mai stato così fastidioso come quei 4 piedacci in quegli orrendi stivali. Un peso sullo stomaco.
0: Diciamo che forse lei era un po' maldisposta.
1: Può anche darsi.
0: Ma perché, scusi?
1: Perché è più saggio tenere le distanze. Chi vi ha chiamati? È una questione di educazione, di buone maniere. Ne so qualcosa io, se permetti. 380.400 chilometri. E dovreste saperne qualche cosa anche voi.
0: Ma sulla Terra non è sempre possibile. Siamo davvero tanti. In alcune zone diciamo che siamo troppi. E lo spazio è quello che è.
1: Perché? Quassù? Pensi che siamo pochi? Anche lo spazio è quello che è. Ah, lo spazio. Pianeti, pianetini, asteroidi, satelliti, sistemi solari, stelle giovani, stelle vecchie, stelle moribonde, buchi neri. Se non stai attento ti viene addosso qualcuno e allora ciao. Mica si scherza. Per questo le distanze sono importanti. E bisogna pensarci. Io poi sono un satellite. E proprio perché sono un satellite devo tenermi a distanza. Ho la mia atmosfera, io. Ho la mia dignità. Laggiù invece, tra di voi, vi abbarbicate, vi intrecciate. Vedo certe scene. Non farmi parlare.
2: Spunta la luna.

0: Ed è proprio allora che mi cercano. Guarda che tipi. Quando si allacciano. E allora chi mi vorrebbe più gialla, chi più splendente, chi più piena, chi più luminosa? Mi vorrebbero testimone dei loro allacciamenti. E quanti ce ne sono? Dovunque, tutte le notti.
1: Certo, gli amanti.
0: Ah sì, gli amanti. Ma anche loro dovrebbero imparare a tenere le distanze.
1: Ma che dice, signora? Il bello è proprio dimenticarsele.
0: Non avete capito niente, non avete. Se io mi dimentico le distanze e cado sulla terra, che succede? Lo sai?
1: Una collisione.
0: Io smetto di essere luna e la terra smette di essere terra. Ecco qui, ci siamo annientati. Dovreste saperlo.
1: Signora, mi permetta, lei se ne sta lassù nel vuoto cosmico con i suoi sassi lunari. Certe cose le lasci a noi.
0: Ho imparato molto in materia nei millenni, anche se sono un sasso sospeso. E insisto, le distanze sono importanti. Le distanze, soltanto le distanze vi permettono di immaginare, di darvi respiro l'un l'altro, di desiderarvi, di comprendere la bellezza. Ma voi, ma che, capite solo il possesso, possesso e sesso, sesso e possesso, sfrenati. Comunque sbrigati, te l'ho detto, non ho molto tempo e ne avrò sempre meno.
1: Allora, se permette, torniamo a quel primo piede sulla sua superficie.
0: Quel tipo mi lasciò un segno.
1: Lo so benissimo, quell'impronta è stata fotografata, l'abbiamo vista stampata e diffusa in centinaia di migliaia di riproduzioni.
0: Quale impronta? Una patacca di cicatrice, uno sfregio. Io me ne stavo tanto bene nella mia solitudine, nella mia castità.
1: Casta diva, che inargenti queste sacre antiche piante.
2: Casta diva, che inargenti queste sacre antiche piante. A noi volgi il bel sembiante, senza nube, senza velo. Tempra, o diva, tempra tu dei cori ardenti, tempra ancor lo zelo audace. Spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel cielo. Ah, Bellini, ah, il suo librettista, felice Romano.
0: Pace? Ecco, appunto, non mi hanno lasciata in pace.
1: Abbiamo capito, signora Castadiva, che per lei non fu una visita gradita.
0: Perché sulla terra invece ci godete ad essere invasi? Non mi risulta. Mi sono gustata certe partitine, niente male. Amorrei contro Sumeri 4-1, Ittiti contro Babilonesi 5-0, Assiri contro Babilonesi 7-0, Persiani contro Greci, Greci contro Persiani, Egizi contro Ebrei, Romani contro Galli, Vichinghi contro Romani, Goti, Ostrogoti, Visigoti, Unni, Inglesi, Turchi, Francesi, Vietnamiti, Cambogiani del Nord e Cambogiani del Sud, Iracheni, Americani, tutti contro tutti, tutti a invadere tutti. La guerra del tè, la via della seta, Apocalypse Now e missione Desert Storm, e giù guerre, morti e feriti sotto le macerie, e cicatrici, appunto. Certe neppure si vedono, ma ci sono. E come se ci sono. I segni del possesso. Quale pace?

0: noi non le abbiamo mica fatto la guerra. Se ci osserva da così tanto tempo saprà che l'ansia di esplorare, di conoscere è insita nell'animo umano. Il possesso non c'entra. È che noi non possiamo prescindere da...
1: Da quest'altra parte mi hanno anche fatto un buco. Ma che ne sai tu? Ci hanno piantato una... cosa, come si chiama? Di quelle che sventolano, che segnano il possesso.
0: Una bandiera.
1: Ecco, una bandiera. Non ho mai capito a che servono. Ci sono un botto di cose che non ho capito a che servono sulla Terra. I poeti, le bandiere.
2: Perché andate sulla Luna? Per dire, questa è casa mia anche lassù? Se guardate qua giù, sulla nostra Terra, vedrete crateri di odio che si chiamano guerra, ombre di miseria che spengono la vita. Prima la pace qua giù e dopo la Luna lassù.
1: Ecco, bravo. Chi ha parlato?
0: È un altro poeta, Mario Lodi. Uno che ha capito il possesso, evidentemente.
1: Lo ha capito? E allora bravo. Bravi questi poeti. Mi avete posseduta. Credete di avermi posseduta. E ora già mi dimenticate. Oggi tutti guardano...
0: Che?
1: Quel coso luminoso, quadrato, che fa tutto quel baccano.
0: Ah, il televisore.
1: E quell'altro coso luminoso che sembra un televisore.
0: Ah, il computer.
1: Mi avete già dimenticata.
0: Ma come? Le dispiace essere invasa? E le dispiace anche se la trascuriamo? A parte che non è per niente vero.
1: Sì, sono lunatica. Che ci vuoi fare? Il brutto del possesso è che confina con l'oblio. Voi affogate in un delirio di possesso e poi... Ciao. Ma ora sbrigati, sento che sto diventando mezza anch'io.
0: No, un momento, in che senso lunatica?
1: Nello stesso senso di mezza.
0: Non la seguo.
1: Ho il mio lato oscuro e ne vado fiera. Nessuno può vederlo. Ma sapessi che sollievo avere una faccia buia che sfugge al possesso e anche alla guardoneria. Un lato non esplorato da nessuno, dove nessuno può ficcare il naso. Un lato in cui tu puoi permetterti di guardare da un'altra parte. Tutti nell'universo abbiamo un lato oscuro.
0: Anche sulla Terra.
2: E se la diga crollasse molto prima di quanto pensi? E se non ci fosse più spazio sulla collina? E se anche la tua testa esplodesse d'oscuri presagi?
0: Ci incontreremmo sul lato oscuro della luna.
2: Ci incontreremmo sul lato oscuro della luna.
0: Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
1: Nessuno può vederlo. Il Dark Side. Forti questi Pink Floyd. Per questo ognuno dovrebbe proteggerlo come la cosa più sacra. È solo grazie al lato oscuro che il lato visibile è visibile.
0: Come, scusi?
1: Forti questi Pink Floyd.
0: Ma no, le chiedevo del lato oscuro e di quello visibile.
1: Chiedilo al sole, lo sa lui. Anche se fa finta di no. Quel fanatico, quel presuntuoso. Capirai, bello sforzo, brillare.
0: Capisco, le pesa non avere una luce propria.
1: Cosa dicevate prima? La piccolezza dell'uomo.
0: Edgar Lee Masters.
1: Ecco, sei proprio piccola.
0: Scusi?
1: Una piccola microscopica donna. Un moscerino.
0: A 380.400 chilometri di distanza molte cose le sembreranno piccole.
1: No, sei tu che sei piccola. Non capisci? Mi chiedi se mi pesa non avere una luce mia. Ma io dicevo tutt'altro. È facile brillare quando si ha una fornace perennemente accesa dentro. Sono capaci tutti. Il difficile è brillare essendo soltanto un sasso. Catturare la luce altrui e restituirla.
0: Sulla Terra lo chiamiamo plagio.
1: Lo vedi? Sei piccola. In realtà è amore. Ma che ne sai?
0: Amore?
1: Io sono un sasso, sì, ma certe cose le sento. Voi umani, invece, coi vostri cuori, i vostri tessuti molli. La luce del sole, nessuno può guardarla in faccia. Ma se un ammasso di potassio, terre rare, fosforo come me, si lascia illuminare, non lo fa per se stesso, credimi. Io te l'ho detto, preferirei l'oscurità, l'oblio. E invece mi prendo la sua luce, mi prendo. La ricevo, invadente, accecante com'è. La sua luce che è calore, flusso di particelle, tempesta di ultravioletto. e quella luce così bruciante che a voi sulla terra fa stringere gli occhi, che secca i poveri arbusti nel deserto, quella luce che è fuoco e raggi gamma e che vi costringe a mettere gli occhiali scuri. Io la stempero, la diluisco, la schermo, insomma diciamocelo, la addomestico e ve la trasmetto. Sono un ponte di luce. Io che sarei tanto fiera di non esistere, di non apparire. E invece vengo al compromesso. Appaio e scompaio solo per ricordarvi che non siete soli.
3: Amore.
2: Tramontata è la luna e le Pleiadi in mezzo alla notte. Anche la giovinezza già dilegua.
3: E ora nel mio letto resto sola.
2: Scuote l'anima mia Eros.
3: Come vento sul monte che irrompe entro le querce.
2: E scioglie le membra e le agita.

0: Sì, soffrite, desiderate, e io vi illumino, ma la mia sostanza è d'ombra. Esisto in quanto mi eclisso, e a volte eclisso lui. Accade una volta ogni 30-50 anni, ma vedi, è sempre la mia massa scura a prendere il sopravvento. Te l'ho detto che bisogna rispettare i lati oscuri. È il buio che decide la luce, ed è solo l'incontro fra luce e buio a disegnare i corpi, a decidere che cosa è reale e cosa non lo è, a rendere sopportabili le distanze, a dare un senso al desiderio. Ora devi sbrigarti.
1: Lei non si sente mai sola?
0: Ne sono venuti tanti fin qui. Il tuo comandante Coso coi suoi stivali pesanti mica fu il primo, che ne sai? Caino fu il primo. Che dolore. Quelle mani da contadino ancora sporche di sangue. Poi Luciano di Samosata, visionario come pochi. E Lucio, l'asino di Apuleio, che mi invocava.
2: Tu, Luna, che con la tua luce femminile rischiari ovunque le mura della città e col tuo rugiadoso splendore alimenti la rigogliosa semente e con le tue solitarie peregrinazioni spandi.
0: E poi quel francese, quell'avventuriero, come si chiamava? Mandato direttamente da Monsieur Verne. E poi il duca Astolfo alla cerca del senno di quel pazzo furioso di suo cugino.
1: Orlando.
2: Ciò che si perde o per nostro difetto o per colpa di tempo o di fortuna, ciò che si perde qui, là si raguna. Molta fama è lassù, che come tarlo il tempo a lungo andar quaggiù divora. Lassù infiniti prieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a giuoco, e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non ha mai loco. I vani desider son tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma quaggiù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto 34.
0: Per non parlare dei cani e dei loro guaiti e dei lupi, creature, i loro ululati fanno uno schermo di pietà quassù. Ma che ne sai? Ora però devi sbrigarti, io mi sto assottigliando, lo vedi? Sono già nell'ultimo quarto.
1: Solo una cosa ancora.
0: Devi fare presto.
1: Lassù, signora, lei lo vede.
0: Chi?
1: Dio.

0: Io, quando posso, guardo dall'altra parte. Che altro potrei fare? Il mio lato oscuro guarda sempre da quell'altra parte. Come faccio a descriverti? Quell'altra parte è così densa, così piena di tutto. Quell'altra parte è così pietosa, così armoniosa di movimento, di inconcepibili distanze. Sì, forse è Dio, forse spirito, antimateria, puro nulla, puro amore. Quel punto in cui materia ed energia diventano la stessa cosa. Ma che posso saperne? Sono solo un sasso. E ora il mio tempo è finito. Finito!
1: Signora, una cosa ancora.
0: Non posso più. Senti quel cane? Mi chiama dall'altra parte. Cane di chissà quale universo, creatura di chissà quale specie. Cane, ippogrifo, Icaromenippus.
1: Signora, aspetti, mi sono ricordata chi sono i poeti. Sono quelli che la contemplano più di tutti, quelli che la indicano sempre, ma gli imbecilli non capiscono e...
2: Quando il poeta indica la luna, l'imbecille guarda il dito.
1: Signora, ha capito? Signora, mi ha sentita?
2: Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sovra questo colle io venia, pien d'angoscia, a rimirarti.
0: Che ne sanno della luce? Ancora hanno paura del buio. Creature, che ne sanno dell'amore? Non sopportano le distanze. Le distanze, lo spazio, le distanze, bellissime.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+.

Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

fare altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuove alluvioni però rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà paesi NATO. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il controesodo di fine agosto, e chi si mette in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro per il caro carburanti, e questo nonostante la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul diesel.
2: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia: se il Caroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,89%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato fatto all'Auropoli nel Cosentino. I due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando alcune persone li ha aggrediti a colpi d'arma da fuoco. La vittima è il 36enne Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Ancora un morto sul lavoro a causa del caldo intenso. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Inutili tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo. È lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V, scomparso stamani. Come reso noto da un comunicato della Casa Reale, aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
4: Allora vi do il benvenuto innanzitutto da parte mia e da parte di Enzo per questo corso sui Salmi. Vi diremo volta per volta chi seguirà. Oggi facciamo una lezione introduttiva, che notoriamente è sempre la lezione più faticosa, starei quasi per dire quella più noiosa. Non voglio dirlo perché spero di non essere noioso, però è una lezione un po' teorica, dovete avere la pazienza di entrare insieme a me all'interno del libro dei Salmi. Cercherò appunto di darvi alcune chiavi per muoverci dentro questo palazzo. E allora, prima di iniziare con le mie parole, voglio darvi una citazione di un padre o di un teologo o di una persona autorevole che ha meditato sui Salmi. Oggi voglio darvene 3 perché vi servano come introduzione per entrare nel libro dei Salmi. Vi ho appena detto, cercherò di fornirvi alcune chiavi, e allora vi leggo quello che diceva Origene, il grande Origene vissuto a cavallo tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo. Il Salterio è come un grande palazzo, il quale, se ha un'unica chiave esterna per l'ingresso centrale, ha peraltro all'interno diverse chiavi, una per ciascuna stanza. Benché l'unica chiave, quella principale della porta grande, sia lo Spirito Santo, Tuttavia, ciascuna stanza ha la rispettiva chiave piccola. Perciò, se qualcuno getta di casa le chiavi alla rinfusa e vuole poi aprire una stanza, non gli è possibile se non trova la chiave appropriata. Così, i singoli salmi sono come altrettante camere, ciascuna provvista della propria chiave. Ecco ciò che vorrei darvi oggi, alcune chiavi, direi la chiave grande, per poi vedere, su alcuni salmi che leggeremo, le singole chiavi. Il secondo testo che voglio leggervi è un testo che potete trovare anche nella nostra libreria, un testo di Atanasio, di Alessandria, una lettera sui salmi, noi l'abbiamo intitolata L'interpretazione dei salmi. È forse il testo antico più suggestivo e più interessante di un padre per comprendere l'insieme dei salmi. E scriveva Atanasio, dunque siamo nel IV secolo. Il libro dei salmi possiede una sua grazia speciale. Oltre a tutto quello che ha in comune con gli altri libri della Bibbia, ha qualcosa di meraviglioso. Questo libro riporta impressi e scritti in esso i moti di ciascuna anima e il modo con il quale essa cambia e si corregge, affinché chi è inesperto possa trovare e vedere come un'immagine di tutto questo nel Salterio e plasmare se stesso come là è scritto. E poi poco più avanti dice la cosa forse più interessante tra quelle che mi preme di leggervi, che è questo: mi sembra che i salmi diventino per chi li canta come uno specchio perché possa osservare se stesso e i moti della propria anima e recitare i salmi con piena intelligenza. Così ogni salmo viene detto e ordinato in modo da farci comprendere i moti della nostra anima e da farci dire ogni salmo come riferito a noi. Dunque, con parole nostre, potremmo dire che dentro il Salterio si trova tutto l'umano. Certamente il Salterio è un dialogo dell'uomo con Dio, ma più in profondità, letto, riletto, rimeditato, questo libro, questo piccolo, grande gioiello ci può aiutare a scoprire tutto l'umano che c'è già in noi. Come in uno specchio noi possiamo cogliere tutto l'umano nei salmi. E infine l'ultimo testo che voglio darvi per consentirvi di cogliere anche l'aspetto cristiano dei salmi, poi lo vedremo nel corso dei giorni, i salmi sono pregati da noi in Cristo, i salmi sono pregati nella liturgia. E tanti commenti dei padri della Chiesa lungo i secoli hanno meditato su questo, hanno meditato su Cristo come colui che è il vero cantore dei salmi, come i salmi preghiera di Cristo, in cui ciascun cristiano, ciascuno di noi può cogliere se stesso. E allora vi leggo un testo di Ilario di Poitiers, il vescovo di Poitiers, anche lui nel IV secolo. Quale che sia la persona mediante la quale lo spirito di profezia ha parlato, tutto nei salmi va riferito alla conoscenza della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, della sua incarnazione, della sua passione, del suo regno. L'insieme dei salmi dà accesso a tutti i misteri, in latino sacramenta, a tutti i misteri del Figlio unigenito fatto uomo, la sua nascita, passione, morte, resurrezione, il suo regno eterno con coloro che condivideranno la sua gloria per avere creduto in Lui. Dunque, Origene ci presenta il Salterio come un grande palazzo di cui dobbiamo trovare le chiavi, Atanasio come uno specchio dell'umano, Ilario di Poitiers come quel libro in cui possiamo conoscere Cristo, perché è Lui che ha pregato i salmi e tutti i sacramenti, tutti i misteri della sua vita sono contenuti dentro a questo libro. Detto questo, allora procediamo a un'introduzione che, per darvi un quadro entro cui muovervi, si svolgerà in tre momenti. Un primo momento, più lungo, più ampio, faremo un'introduzione storico-critica al Salterio, alle versioni dei Salmi e al Salterio, appunto, come si è sviluppato nel corso dei secoli. Questo è la prima grande parte. Poi, più brevemente, faremo due brevi itinerari sui generi letterari e poi, alla fine, sul Salterio come libro. Cioè ci chiederemo se è possibile leggere il Salterio non solo come un insieme di tanti testi messi lì alla rinfusa l'uno accanto all'altro, ma come un vero e proprio libro che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Partiamo dunque con le nozioni basi, in questa introduzione storico-critica. Il libro dei Salmi è la raccolta di 150 componimenti, 150 componimenti poetico-religiosi, con cui Israele, il salmista, si rivolge a Dio nelle diverse situazioni storiche ed esistenziali. In ebraico questo libro si chiama Tehillim. Tehillim, che significa letteralmente lodi. Vedremo poi perché, fra i tanti registri che attraversano il Salterio, si è scelto per dare un titolo a tutto il libro proprio il nome di Lodi. Il nome Salmi, che a noi è più conosciuto, deriva dal greco. In greco, è un calco del greco, in greco questo libro è quello dei cosiddetti psalmoi. Che cosa sono i psalmoi? Da cui salmi. Psalmoi, plurale di psalmos, indica canti accompagnati da uno strumento a corde. Cioè il nome greco è relativo all'esecuzione. I salmi sono canti accompagnati dallo psalterion, da questo strumento a corde che, si dice anche nel Salterio, David usava quando proclamava i salmi. Nella Bibbia ebraica i salmi, il Salterio, fanno parte del terzo corpo che compone l'insieme della Bibbia. Sapete che la Bibbia ebraica è composta di Torah, profeti e poi gli scritti. E tra gli scritti i salmi sono quelli più importanti. Vi ricordate, solo per farvi un rimando al Nuovo Testamento, quando Gesù si rivolge agli undici in Luca 24, dopo essere risorto, e dice: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Dunque i salmi sono la parte più importante del terzo corpo degli scritti. E allora cerchiamo di muoverci per cogliere le versioni, il testo e le versioni antiche del Salterio. I tempi del Salterio sono tempi molto lunghi. Cioè, la composizione di questi 150 poemi copre un arco di circa 10 secoli. Possiamo dire che il Salterio, i primi componimenti del Salterio sono databili all'undicesimo secolo avanti Cristo e la raccolta finale, il libro dei 150 salmi, data intorno al terzo, secondo secolo avanti Cristo. E pensate una cosa importante, che va detta subito. I salmi non sono stati scritti a tavolino, non sono stati scritti e poi cantati nella liturgia, ma al contrario. Ecco perché poi anche noi ci interesseremo tanto nella spiegazione dei salmi all'uso liturgico dei salmi. Perché? Perché questi testi sono stati prima cantati a lungo nella liturgia di Israele e infine, solo a un certo punto, messi per iscritto. C'è dunque una lunga preistoria del Salterio come libro che per noi rimane oscura, rimane difficilmente rintracciabile, ma è essenziale per capire la natura di questo libro. Ripeto, un libro che è frutto di una lunga preghiera precedente da parte di Israele. Testi prima cantati a lungo nella liturgia e poi confluiti e messi per iscritto. Ma una volta che questi salmi sono stati messi per iscritto e chiusi in questo libro nel secondo secolo avanti Cristo, la vita di questo libro continua. Molti salmi vengono citati e ripresi nel Nuovo Testamento. I salmi sono il libro più citato tra quelli dell'Antico Testamento all'interno del Nuovo Testamento. E nel Nuovo Testamento ricevono una reinterpretazione decisiva alla luce della persona di Gesù Cristo. E ci torneremo poi, cominciamo a familiarizzarci con questa idea, i cristiani hanno citato nel Nuovo Testamento i salmi e poi li hanno pregati nella vita della Chiesa nascente, essenzialmente nella versione greca, la versione cosiddetta dei 70. Poi questi salmi sono stati appunto citati nel Nuovo Testamento, pregati dalle chiese lungo i secoli e pensate a questo flusso straordinario. Noi da 3 millenni, potremmo dire, ininterrottamente, ebrei e cristiani, uomini e donne, pregano, ripetono, meditano questi testi. Penso che ogni volta, noi siamo ormai un po' assuefatti, soprattutto noi monaci che ripetiamo 3 volte al giorno i salmi, siamo un po' assuefatti, ma dovremmo essere capaci di meravigliarci ogni volta, di capire come sono dei poemi, sono dei testi che contengono la parola di Dio e che da 3 millenni ininterrottamente passano di bocca in bocca, di mano in mano e sono costantemente pregate, meditati come un trait d'union fra Israele e la Chiesa, fra le Chiese, davvero un testo straordinario di preghiera ininterrotta. Ma scendiamo, dopo queste vette alate, scendiamo sul più difficile. Ecco, vi chiedo in questi 10 minuti che seguiranno la massima attenzione, perché cercherò di snodare davanti ai vostri occhi, di srotolare quella che è l'evoluzione nel corso dei secoli del testo. Noi oggi, quando leggiamo i salmi, quando avete in mano in chiesa il Salterio, quando leggete i salmi della vostra Bibbia, leggete un testo in italiano, leggete un testo che è una traduzione. E sapete tutti il gioco di parole trito e ritrito, che tradurre è sempre anche tradire. Non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto per i salmi che hanno vissuto così a lungo, quanto sia precaria la traduzione che abbiamo nelle mani. È una traduzione soggettiva, è una traduzione in una lingua corrente, l'italiano. Ma come il testo dei salmi è arrivato a noi fino a giungere a questa traduzione che abbiamo sotto gli occhi? Si parte da quello che vi ho indicato, a partire dall'undicesimo secolo, come TC, il testo consonantico. Cosa vuol dire testo consonantico? Vuol dire che gli ebrei per lunghi secoli hanno scritto i testi biblici solo con le consonanti. Chi di voi sa un po' l'alfabeto ebraico? Solo attraverso le grandi lettere, le consonanti. È solo a partire da un certo momento in poi, diciamo, dal, qui ho segnato la seconda metà del primo secolo dopo Cristo, ma direi a partire dall'inizio del primo millennio dopo Cristo, quindi a partire dal primo secolo dopo Cristo, c'è un problema. Il problema è che gli ebrei stessi non capiscono più il testo solo consonantico. Capitemi bene, quando si dice testo consonantico significa che le vocali erano implicite. Per dire una parola, per dire casa, noi abbiamo bisogno di consonanti e vocali. Ecco, nel Salterio, se mi passate questo paragone, quando c'era la parola casa c'era CS, poi era chiaro per tutti che lì andavano due A e quindi la parola, la lettura sarebbe stata casa. Ma giunge un momento in cui, per una serie di motivi, questo non è più chiaro. E allora intervengono quelli che si chiamano masoreti. Masoreti che significa uomini della tradizione. I masoreti, a partire dal primo secolo dopo Cristo, ma soprattutto con maggiore vigore tra il 500 e il 1000 dopo Cristo, fanno un'opera di vocalizzazione del testo, il che significa mettere le vocali, ma significa anche mettere piccoli segni di interpunzione che stanno per le virgole, i punti, i due punti, per consentire di leggere il testo. Questo dunque è il cosiddetto TM, testo masoretico. In mezzo, nel flusso del tempo, cosa è successo? È successo che l'ebraismo si è diffuso e si è diffuso non solo tra parlanti ebraico, ma anche tra ebrei che parlavano altre lingue, soprattutto la lingua greca, che a cavallo tra l'epoca avanti e dopo Cristo era la lingua franca, la vera koinè. Succede allora che nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, gli ebrei di Alessandria traducono i salmi dall'ebraico al greco, per comprendere i salmi, ed è la cosiddetta versione dei 70, perché una antica leggenda vuole che 70 uomini, tanti quanti sono, secondo Israele, le genti della terra, hanno tradotto contemporaneamente la Bibbia, e quando si sono trovati, la versione di ciascuno dei 70 combaciava perfettamente. Dunque, da quel momento in poi, i greci, gli ebrei di lingua greca, hanno letto il Salterio e tutta la Bibbia nella versione greca, terzo, secondo secolo avanti Cristo. In mezzo, vi ho segnato in rosso, a un certo punto, tra il secondo avanti e il primo dopo Cristo, c'è quell'esperienza particolare che è la comunità di Qumran, quella comunità monastica ante litteram, vissuta nel deserto di Giuda, di cui nel 1947 abbiamo riscoperto i manoscritti. E questi manoscritti sono molto interessanti perché? Perché ci riportano un testo della Bibbia ebraica molto vicino all'epoca cristiana, secondo avanti, primo dopo Cristo. Il problema qual è? Il problema essenziale quando si parla di versione ebraica e greca è questo, e qui è la cosa da capire bene. I cristiani, quando hanno iniziato a leggere la Bibbia, certamente i primi discepoli di Gesù erano ebrei, dunque leggevano il testo in ebraico. Ma sapete bene che a partire dalla fine del primo secolo dopo Cristo, la Chiesa vincente, la Chiesa maggioritaria, è stata quella proveniente dal paganesimo. Dunque, già negli Atti degli Apostoli, avete presente, ci sono i dibattiti su come adattare l'ebraismo a cristiani provenienti dal paganesimo. In poche parole, a un certo punto si è arrivati a far sì che i cristiani leggessero la scrittura quasi essenzialmente in greco, visto che i cristiani venivano per la maggior parte dal mondo pagano, non capivano l'ebraico, hanno dovuto leggere la scrittura in greco. Allora pensiamo ai salmi, quello che ci interessa. Quando i cristiani nel Nuovo Testamento mettono per iscritto il Nuovo Testamento e citano i Salmi, si rifanno alla versione dei 70. Quando i cristiani, dopo il Nuovo Testamento, pregano i cristiani nelle assemblee liturgiche, usano la versione greca. Allora il problema è che gli ebrei se la prendono un po'. Per quale motivo? Perché i cristiani, leggendo la versione greca del Salterio, esplicitano tutta una serie di dati che nel testo ebraico è più o meno chiaro, li esplicitano in funzione cristiana, cioè leggono i Salmi alla luce di Cristo. Ogni volta, per farvi l'esempio più macroscopico, che nei Salmi si parla del re Messia, e domani vedrete con Enzo i Salmi messianici, i cristiani subito cosa dicono? Ma quel re Messia, leggono nei 70, nella versione greca, che in greco re Messia si dice Christos, è evidente che per loro è immediato fare il salto e dire bene, questi Salmi, come tutta la scrittura, ci parlano di Gesù Cristo. Allora gli ebrei, comincia un problema, gli ebrei dicono no, c'è una polemica tra ebrei e cristiani, e saltiamo adesso questa cosa qui, l'Esaplas è un tentativo di Origene, che è un grande sapiente, fa tutta una serie di versioni di Salmi messe l'una vicino all'altra per cercare di trovare, riporta tutta una serie di traduzioni con cui gli ebrei cercavano di leggere i Salmi non più in chiave cristiana, ma in chiave ebraica.
5: Allora, ieri avete iniziato questa lettura dei Salmi con una introduzione che aveva fatto Ludwig, e oggi affrontiamo invece insieme la lettura dei Salmi che sono i più decisivi del Salterio, i più importanti, ma va anche detto forse i più difficili. Sono i più importanti perché, come dice il termine, salmi messianici, tradotto in linguaggio cristiano, diventa salmi cristologici. Riguardano il Messia, riguardano dunque il Cristo. E noi ci accorgeremo che sono dei salmi nei quali la Chiesa ha visto il compimento nella vicenda di Gesù. Ma non solo. Di fatto sono serviti perché ci sia uno sviluppo della conoscenza del Cristo. Molte cose che noi cristiani confessiamo nella fede e diciamo con molta semplicità non sarebbero possibili se non ci fossero stati i Salmi, che hanno offerto innanzitutto il linguaggio, hanno offerto le immagini, hanno offerto la possibilità della narrazione cristologica. Sono i più difficili per una serie di motivi, che poi diremo volta per volta leggendo un salmo. Certamente c'è una difficoltà in alcuni che è di ordine testuale. Il testo qualche volta è corrotto e di difficile ricostruzione. Però, con ogni probabilità, il testo è corrotto non per ragioni casuali, non perché a un certo punto quelle parti dei libri del Salterio sono state consumate in quella zona dove c'erano i salmi messianici, ma con ogni probabilità proprio perché questi salmi detti, cantati e ricantati, a un certo punto si cercava di attualizzarli, si cercava di renderli più comprensibili. All'interno di questo lavoro sui Salmi, con ogni probabilità, molte cose sono andate perdute e non sempre noi le comprendiamo bene. Vedremo soprattutto questo in un Salmo, il Salmo 110. È veramente difficile, a tal punto che noi abbiamo due versioni del Salmo. Una in cui cerchiamo di ricostruire l'ebraico, l'altra quella che dipende dal testo greco dei 70. Nel salterio che io ho tradotto, quello che usiamo nella liturgia, che voi conoscete, è l'unico salmo di cui vedete prima traduzione dall'ebraico, pagina successiva secondo i 70. Perché le due versioni sono molto diverse, con significati molto diversi, dai quali dipende la cristologia. Sono proprio questi salmi che hanno indotto la Chiesa d'Occidente, la Chiesa cattolica, a mantenere la traduzione latina che vigeva al tempo di Gerolamo e non assumere la traduzione che Gerolamo aveva fatto dei salmi dall'ebraico. Ma sono proprio questi che di fatto causavano difficoltà, perché la Chiesa abituata al Nuovo Testamento, il quale cita, interpreta, rimanda, allude sempre al testo dei 70, al testo greco, veniva ad essere depauperato di alcuni contributi cristologici che nell'ebraico non si riscontrano più. Il problema è grosso, detto così sembra un problema intellettuale, ma invece no. Il problema, ve lo farò vedere, è grande, è di un'altra comprensione del Messia di Cristo. Allora la Chiesa Latina ultimamente ha deciso che la versione, anche quella liturgica, dipenda da un testo latino, neo-vulgata, che è fatto però traduzione sull'ebraico. Allora, per fare obbedienza, ma nello stesso tempo salvaguardare l'eredità tradizionale, ho inventato il nostro Salterio Sopra, che è un unicum attualmente al mondo, in cui nelle antifone si recupera sempre il testo dei 70. Per cui di ogni salmo voi vedete che nella seconda parte ci sono o le citazioni del Nuovo Testamento o la traduzione dei versetti dei salmi con un 70 vicino. Lo cantiamo nell'antifona, quindi cantiamo il testo tradotto dall'ebraico. Le antifone ripigliano il testo secondo i 70 e abbiamo così una lettura piena e non perdiamo nulla della traduzione. Notate che tutte le chiese d'Oriente continuano a seguire invece il testo dei 70. Quindi è solo la Chiesa cattolica e la Chiesa della Riforma protestante. Ora, è giusto il testo dei 70, va tenuto, però con ogni probabilità nella liturgia bisognava avere l'avvedutezza che liturgicamente ci fosse il testo dei 70, certo tradotto in italiano, ma altrimenti vi farò notare che si perdono tante cose che noi confessiamo su Gesù Cristo e che vanno ripetute. Prima di leggere i salmi dobbiamo però percepire perché questi salmi sono nati e qual è il loro significato. Dalla testimonianza dell'Antico Testamento noi abbiamo la nascita del popolo di Dio attorno al 1200 con la liberazione dall'Egitto. Mosè, il grande mediatore di questa alleanza, da quel momento Dio rivela il suo nome a Mosè, al Sinai stringe l'alleanza, dà la legge, da quel momento inizia, potremmo dire, una grande storia d'amore tra Dio e il suo popolo. Se voi leggete la Bibbia in sintesi, è una storia d'amore, è una vicenda d'amore, nient'altro che questo. Due amanti che si incontrano, si innamorano l'un dell'altro, a un certo punto stipulano le nozze, l'alleanza al Sinai. Dio dice a Israele: io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Le clausole dell'alleanza sono le 10 parole, i 10 comandamenti. Tutto questo che coincide con la nascita dell'amore tra Dio e il suo popolo coincide anche con l'uscita dall'Egitto e il dono della terra fatto a Israele. la terra di Canaan, quella che sarà poi chiamata la terra di Israele. Tra il 1250 e il 1100, dei clan di ebrei che erano in Egitto cominciano a radunarsi su questa terra, esattamente come è avvenuto 50 anni fa, quando gli ebrei hanno cominciato a radunarsi sul territorio di Israele. Ma già all'inizio è avvenuto così. Questo fenomeno è solo un fenomeno che si è rinnovato. E una volta che sono insediati, questi popoli di pastori iniziano ad essere dei popoli sedentari. La vita sedentaria cambia tutto. Perché? Innanzitutto, un popolo sedentario per mangiare deve coltivare la terra. E coltivare la terra cambia tutte le cose. Non è più un pastore. E guardate che questo incide su tutto, su tutto. In fondo i sardi, per dire, sono restati ancora pastori, non hanno amore per la terra nel senso della campagna, dell'agricoltura. Non ce l'hanno nel sangue, è inutile che gli chiediate di essere dei contadini a quelli che sono da millenni solo dei pastori. E non c'è un rapporto come c'ha il contadino. Questo genera un altro tipo di vita. I pastori, voi sapete, vivono isolati. L'agricoltura chiede a un certo punto, perché si sviluppa il commercio, lo scambio dei prodotti, richiede l'urbanizzazione. E l'urbanizzazione cambia tutto. Mi fa effetto pensare quando vado in Umbria e tutte le volte che vado vicino a Perugia e passo, mi viene uno shock, perché mi ricordo quando nel 50-51, le prime volte che sono stato portato in Umbria, e che Perugia era grossa come Ivrea. Adesso tiene 10 di quelle colline, è estesissima, e l'Umbria è spopolata. Tutti quelli che erano pastori e stavano agricoltori, ma anche lì pastori, sono andati a finire a Perugia. Voi girate tutta l'Umbria e trovate case nuove dopo il terremoto rinnovate, ma tutte vuote, nessuno vi abita, sono tutte case di chi sta a Perugia. Questo per dirvi adesso, ma allora ancora di più, come cambiava la vita. La vita sedentaria con l'agricoltura sviluppa il commercio. Si ha bisogno di avere rapporti per vendere i prodotti. La vita in comune fa nascere l'artigianato. La vita in comune chiede una, soprattutto una novità, la realizzazione, tra virgolette, di una entità politica, chiamatela Stato, chiamatela Polis, un'entità.

momento in Israele questo fenomeno diventa molto evidente e molto chiaro. La politica si sviluppa innanzitutto con delle tribù, le cosiddette d'oggi tribù di Israele, in cui ognuna ha certamente degli anziani, dei patriarchi venerabili, che hanno due compiti: dire l'unità di questa tribù, esercitare la giustizia. E in caso di guerra, organizzare la difesa. Lo capite? Molto semplice. Ebbene, a un certo punto però, di fronte ai grandi imperi che c'erano in Egitto e che c'erano a Babilonia, queste tribù che occupano la terra sentono il bisogno che qualcuno organizzi la guerra e la difesa contro questi grandi imperi. Se tra il 1200 e il 1000, a un certo punto ogni tanto, ci sono situazioni in cui un popolo preme, c'è un'invasione, allora si dà a uno il compito di essere lui il salvatore, il difensore, sono quelli che la Bibbia chiama giudici, la cui ventura è tutta scritta nel libro di Giosuè dei giudici, avete presente Jefte, Otoniele, Sansone, cioè uomini eminenti ai quali a un certo punto in caso di crisi si dice tu piglia il comando degli eserciti, organizza perché possiamo resistere alla fame, all'invasione, a queste cose. Le cose vanno avanti così per 200 anni, ma attorno al 1000 ormai in tutti i popoli c'è uno Stato governato da un re. E anche Israele comincia a dire perché noi non dobbiamo avere un re, come tutti gli altri popoli. In quel momento c'è un giudice, Samuele, che fa tante cose, Samuele, è sacerdote, fa il culto, insomma, il gran capo che fa tanti atti di tanto genere, ma che dà sicurezza al popolo. Adesso il racconto che fa il libro di Samuele è un racconto certamente meditato, è una narrazione, ormai c'è l'arte, ma insomma, viene chiesto a Samuele che lui accetti l'ideologia regale dominante. Dia dunque un re a Israele. La novità è tale che voi capite desta resistenza. Anche per noi sarebbe difficile, oggi è stato difficile passare dalla monarchia alla repubblica. Lo sapete, sarebbe difficile oggi passare a una repubblica di altro tipo, presidenziale. Insomma, quando c'è un mutamento ci sono forze di conservazione e anche in quel momento si apre una profonda crisi. Molti dicono no, finora abbiamo fatto senza re, dobbiamo stare senza re. Quando c'è bisogno delegheremo a uno il quale organizza la difesa. Però l'ideologia è talmente vincente in quel mondo che a un certo punto vince, anche in Israele. E Samuele deve dare un re. Tutto questo è raccontato nella Bibbia, attenzione, in termini di fede. Innanzitutto si dice che chiedendo un re avviene il primo pervertimento della comunità dei credenti. Sarebbe interessante vedere il pervertimento, Noi non siamo abituati e la Chiesa non ci ha abituato, ma sappiate che in realtà la storia dei credenti è una storia di perversioni successive. All'inizio c'è sempre un momento in cui c'è, se voi volete, entusiasmo, forza, autenticità della vita, poi poco alla volta tutto questo sciama, diventa tutto più difficile e a un certo punto l'istituzione provvede con dei pervertimenti successivi, in cui l'istituzione si mantiene, accetta di mantenersi, ma non segue più quella che è la dinamica del primo gruppo fedele. Questo lo vedete.

0: In Israele lo vedete nella Chiesa. Certamente gli apostoli, la comunità di Gerusalemme hanno avuto questa stagione d'oro che Luca fotografa con i quattro sommari, i credenti avevano un cuore, un'anima sola, mettevano i loro beni in comune, è durata 40 anni, se è durata. Poi già gli Atti dicono subito dopo. Anania e Saffira hanno cercato di rubare dalla cassa comune, quindi l'uomo è quel che è. E in questo, attenzione, bisogna essere molto, molto equilibrati, molto sapienti e per nulla, direi, persone intolleranti. La Chiesa si mantiene così, ma garantisce che all'interno del suo spazio, del suo seno, continuamente persone facciano dei tentativi e vivono dei tentativi di vivere il Vangelo. Questo è quel che dobbiamo accettare. Se non ci fosse il popolo di Dio nella sua perversione e infedeltà, Israele o Chiesa, non ci sarebbe neanche la possibilità, la fede si disperderebbe, mancherebbe la memoria, morirebbe il cristianesimo. Così è successo esattamente attorno al 1000. A un certo punto, di fronte a questa richiesta del re, a Samuele, cioè a una porzione profetica che c'era nel popolo di Dio, è sembrato che questo fosse una perversione della fede. Per cui noi abbiamo dei testi straordinari, ma straordinari, in cui si dice che Samuele ha tentato in tutto di impedire l'istituzione della regalità. Quando gli chiesero: dacci un re che ci governi, leggete poi il capitolo 8 del primo libro di Samuele, agli occhi di Samuele era cattiva la proposta perché avevano detto: dacci un re che ci governi. Samuele pregò il Signore e il Signore rispose a Samuele: ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché il popolo non ha rigettato te come giudice, ma ha rigettato me, perché io non regni più su di loro. E quindi si accetta che ci sia il re. Samuele, leggetevi per favore tutto sto capitolo, perché tra l'altro è uno dei capitoli più belli sul potere che sia mai stato scritto in tutte le letterature dell'umanità. Non ce n'è uno così lucido, nessuno. Quando si dice l'Oriente, l'Oriente, l'Oriente, ma l'Oriente sa neanche che cosa sia un'analisi del potere come questa. L'hanno sempre accettato più facilmente. Andate ai varie letterature cinese, indiana, tutti i re sono quasi dei e tutti sono accettati. E qui, come esce il primo re, Samuele riferì le parole del Signore al popolo che aveva chiesto re e disse: attenzione, queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli e li destinerà ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà capi di migliaia, li farà correre davanti al suo cocchio. Prenderà le vostre figlie, ne farà le sue profumiere, le sue cuoche, le sue fornaie nella reggia. Si farà consegnare i vostri campi, le vigne, gli oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e le vostre vigne prenderà le tasse. Le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà schiavi e schiave, i vostri asini, i vostri migliori buoi, metterà dappertutto le tasse su greggi. Voi diventerete schiavi del re. Allora griderete a causa del re che avete voluto, ma il Signore non vi ascolterà più. Tenetevi il re che avete voluto. Testo di una regalità, di un'antiregalità terribile, spietato, lucido. È la piramide del potere. Su uno c'è un altro che comanda. Andate in su e quando voi vi trovate nella piramide, state attenti a non pensare che voi siete alla base. perché in realtà noi abbiamo tanti altri sotto di noi che sfruttiamo, opprimiamo. Non vogliamo dircelo, siamo beati così, però attenzione, l'operaio più sfruttato in Italia è quello che, lui lo sappia o non lo sappia, sfrutta tutti quelli del terzo mondo, perché se lui ha quella paga e per quel lavoro piglia tanto, è perché noi pigliamo materie prime, petrolio, tutte le cose senza pagarle al terzo mondo. Quindi l'ultimo sfruttato è solo chi muore di fame. Ma tutti gli altri sfruttano. Però questa è la realtà, la grande piramide del potere. Sopra uno c'è l'altro, sopra l'uno c'è l'altro. E per mantenere il potere uno fa i regali all'altro finché ci siamo noi, che siamo sfruttatori. Ma non lo vogliamo dire. Siccome siamo in fondo, ognuno sente se è sfruttato, guarda solo verso l'alto quelli che sfruttano la società. Non guarda quelli che lui... Tanto semplice, adesso c'è la crisi. La crisi viene perché noi in quest'anni abbiamo depredato il pianeta e abbiamo potuto vivere bene. Ma adesso che Brasile non possiamo più depredarlo, l'India neanche, la Cina neanche, e loro si sono messi a depredare anche loro, noi non depredando più non abbiamo più la possibilità economica che avevamo negli anni 80-60. Questa è la verità. Questa è la situazione umana, semplicemente, perché l'uomo ha questa perversione dentro di sé. Ma certamente tutto questo teologicamente eletto non vogliono avere Dio come re, perché la differenza è che Dio regna su di noi chiedendoci di condividere i beni, ci ha dato la terra di tutti dicendo che la terra è sua proprio perché nessuno possa dire un pezzo di terra è mio. Questo è il nostro Dio, ma nel 1000 avviene l'accettazione terribile di questa monarchia. E voi sapete che Samuele deve ungere Saul, che sarà il primo re. Poi ci sarà Davide.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti per le inondazioni improvvise. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi ci sono anche 3 italiani. In una illuminata lezione Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la Premier Meloni commentando le parole dell'esponente democratico. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli, li rispettiamo, e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora la Premier. Si chiuse il mese di agosto, per molti le vacanze volgono al termine, al rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
2: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,90%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora vittime sul lavoro stamani a Tribiano, in provincia di Padova, un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Un giardiniere di 46 anni, italiano, è deceduto invece ieri pomeriggio per un malore forse causato dal caldo mentre stava lavorando in un'abitazione privata a Sallanzaro di Savena, in provincia di Bologna. È lutto in Norvegia per la morte di Er Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era ancora il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, sarà il nuovo sovrano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
1: Io sono prostrato nella polvere. Dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Insegnami i tuoi voleri. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella tristezza. Sollevami secondo la tua promessa. Tieni lontana da me la via della menzogna. Fammi dono della tua legge. Ho scelto la via della giustizia. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
4: Confido in te, Signore, non potrò vacillare.
5: Signore, fammi giustizia. Nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare.
6: Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente.
5: La tua bontà è davanti ai miei occhi, e nella tua verità dirigo i miei passi.
6: Non siedo con uomini falsi, e non frequento i simulatori. Odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi.
5: Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie.
6: Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perder la mia vita.
5: Perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino. Riscattami e abbi misericordia.
6: Il mio piede sta su terra piana. Nelle assemblee benedirò il Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Confido in te, Signore, non potrò vacillare.
0: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
7: A te grido, Signore. Non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa.
8: Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
7: Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore.
8: Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia.
7: Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie.
8: Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato.
7: Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
5: Cristo fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio. Sono affranto e sfinito, Signore.
2: Per la Tua parola fammi vivere.
9: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 28 agosto.
2: Sono le 12 e 20 minuti.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo.

però non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: tequila guaranà.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 12:32.
3: È venerdì 28 agosto.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 28 agosto.
2: Sono le 12:51.

0: In Blu 2000 News.
1: In Nepal ferito, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione, si contano oltre 480 morti, il rischio di nuove frane rallenta la macchina dei soccorsi, tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Processione storica domani a Castel Gandolfo, Papa Leone celebra una messa e poi naviga sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione, non accadeva da 4 secoli. Priorità sud, restituire centralità al mezzogiorno è una delle priorità del governo, così in un messaggio alla piazza di Affari Italiani la premier Meloni, che poi attacca Bonaccini, sinistra e rispettosa di chi vota a destra. Norvegia in lutto, è morto all'alba Oslo re Harald V, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa, era ricoverato per una malattia del sangue. Il 53enne principe Haakon sarà il nuovo sovrano. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 530 morti. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Erika Calvani.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dei fondi dell'8x1000 per aiutare le comunità di Colombia, Perù, Indonesia e Nepal colpite da terremoti e alluvioni. Le risorse saranno distribuite attraverso Caritas Italiana e la rete delle Caritas locali. La guerra in Ucraina, Trump assicura che Putin non attaccherà i paesi NATO, ma continuano gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un attacco di droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria nord-est di Mosca. Fausto Nicastro.
3: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Giornata storica domani a Castel Gandolfo, dove Papa Leone celebrerà una messa e poi navigherà sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione sulle acque. Non accadeva da 4 secoli. Ce lo racconta in diretta Paolo Fucili. Buongiorno.
4: Buongiorno. Fermento qui a Castel Gandolfo, dove mi trovo in paese, anche sul lago di Castel Gandolfo, dove domani arriverà Papa Leone alle 18 da Roma. Qui c'è il santuario della Madonna del Lago, festeggiata proprio tutti gli anni l'ultimo sabato di agosto, con partecipazione in via straordinaria domani appunto del Papa, che alle 18 celebrerà una messa nel santuario. Poi ci sarà la processione che Papa Leone effettuerà in barca, una barca dove sarà presente anche un'effigie della Madonna venerata appunto durante questa festa. Si tratta del battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani e ci saranno maxi schermi a riga per la popolazione per seguire la preghiera al termine benedizione. Leone ama tanto questo paese, vuole partecipare anche di persona a questo evento. Estate in questa località. Ci sarà anche per fermarsi, visto che poi l'anno di domenica sarà visitato da Castel Gandolfo. È tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La politica in un'illuminata lezione. Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni, commentando le parole dell'esponente democratico. Una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora. Replica Bonaccini: mi riferivo ad un problema della sinistra estrapolata, una mia frase. Restituire centralità al Sud è una delle priorità del governo da sempre. Così la premier ieri, in un messaggio alla piazza, rassegna organizzata da Affari Italiani a Ceglie Messapica in Puglia. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
5: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,81%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica per il controesodo di fine agosto. Chi si mette in viaggio troverà nuovi rincari. Paola Gatti.
6: Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di oggi, per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore quattro giovani hanno perso la vita in due diversi incidenti. Si tratta di due 17enni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada, e di altre due persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade e autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Ancora vittime sul lavoro a Trebano, in provincia di Padova. Un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo agricolo. Ieri a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, un giardiniere italiano di 46 anni è deceduto per un malore forse causato dal caldo. Agguato mortale in Calabria, Lauropoli. Un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito all'alba nel paese del Cosentino. A cadere sotto i colpi d'arma da fuoco Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Elena Seno.
7: Le 6 di questa mattina, la piazza di Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Colpi di arma da fuoco, una pistola, forse una mitraglietta, rompono il silenzio. Colpiscono Giuseppe Scorza e Renato Elia, in quel momento all'interno di un magazzino adibito d'ufficio nei pressi di un bar nella frazione Calabra. Uno più aggressori, si sta ancora indagando, uccidono Scorza e feriscono gravemente Elia, che riesce comunque a fuggire. I due, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società detta alla manutenzione del verde. Con loro al momento dell'agguato altri operai della ditta che si sono messi in salvo. Acquisite dai carabinieri le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul movente non viene esclusa alcuna ipotesi. Le indagini puntano anche ad accertare se l'agguato sia da mettere in relazione con l'omicidio del padre di Scorza, Maurizio, ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Anane Saadi, tunisina di 38 anni, a Castrovillari. Elena Seno, linea allo studio.
1: È lutto in Norvegia per la morte di Erre Harald V, scomparso stamani. Aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa. Clara Iatosti.
8: Bandieri a mezz'assa ad Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni, il più anziano sovrano d'Europa, ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia, e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede e regia, Piera Chile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 28 agosto.
2: Sono le 13:34.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:47.
2: È venerdì 28 agosto.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa sull'intelligenza artificiale, non affidiamo alle macchine decisioni sulla vita umana. Ai vincenziani americani, preghiera e giustizia sociale sono inseparabili. Nepal, drammatica la situazione umanitaria, rischi per la diffusione di malattie infettive. Al Museo Diocesano di Aci Reale, una mostra sulla cultura delle donne nell'isola. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Serve un'etica che accompagni l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici. L'uso dell'intelligenza artificiale non deve sacrificare il bene dell'umanità per interessi privati. Così il Papa, durante l'udienza ai partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: Non si può ignorare oggi l'incidenza dell'intelligenza artificiale nella quotidianità e la sua pervasività in ogni ambito sociale, e la persona umana va tutelata. Leone XIV rilancia l'appello rivolto nella sua lettera enciclica Magnifica Humanitas e chiede di riflettere sul rischio che l'uomo diventi vittima delle proprie invenzioni. Da qui l'invito alla prudenza, a verifiche rigorose e ad un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale.
4: Il est donc important qu'une certaine éthique soit mise au point pour accompagner l'outil.
3: È dunque importante definire un'etica che accompagni l'utilizzo di questi importanti strumenti, che purtroppo si concentrano nelle mani dei grandi attori economici e tecnologici e che lo Stato fa fatica a controllare. Occorre fare in modo che il bene della famiglia umana non venga sacrificato per interessi privati. Bisogna trovare vie e mezzi perché si umanizzino le tecnologie digitali affinché siano al servizio della vita e della pace, conclude Leone, che incoraggia un uso responsabile della tecnologia.
2: La pagina estera: si aggiorna il bilancio della tragica inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal. Secondo le ultime informazioni fornite dalla polizia, sarebbero oltre 500 i morti accertati e oltre 1400 i feriti. Sul fronte del Tibet, le autorità cinesi riferiscono di almeno 5 vittime e più di 500 dispersi. La Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 500.000 euro per aiutare la popolazione del Nepal. Roberta Barbi.
5: Assume contorni sempre più impressionanti la tragica inondazione che mercoledì scorso ha colpito una vasta area di confine tra il Nepal e la regione autonoma del Tibet. Secondo l'ultimo bilancio della polizia riportato dalla BBC, i morti sarebbero 547, più di 1400 i feriti, ma più di 3200 sono le persone soccorse. Dall'altra parte del valico, le autorità cinesi riferiscono di 5 vittime accertate e 558 dispersi, la metà dei quali cittadini stranieri. La situazione più grave resta quella del distretto nepalese di Rasuwa, completamente isolato, dove gli unici interventi possibili sono stati effettuati con l'elicottero. Un cittadino nepalese su 10 è stato colpito dalla tragedia, secondo ActionAid, che ora lancia l'allarme sul rischio sanitario di diffusione di malattie. Mentre il governo del Nepal fa sapere che tutti i suoi membri doneranno una mensilità del proprio stipendio per le popolazioni colpite, la Conferenza Episcopale Italiana stanzia 500.000 euro a vantaggio delle comunità in emergenza del Nepal, ma anche di Perù, Colombia e Indonesia, che saranno veicolati attraverso la Caritas, un segno di vicinanza della Chiesa italiana, l'ha definito il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
2: Ed è morto re Harald V di Norvegia. Il sovrano si è spento questa mattina all'età di 89 anni, secondo quanto reso noto dalla Casa Reale. È il monarca più anziano in Europa ed era stato ricoverato il 17 agosto all'ospedale nazionale di Oslo. La situazione si è poi aggravata. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie saranno i nuovi regnanti della Norvegia. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, tra i responsabili del massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Gianmarco Murroni.
6: Siamo pronti a partire per l'Aia non appena sapremo quali saranno i prossimi passi. passi. Lo ha dichiarato il ministro Vučić ai media locali, aggiungendo che sarà la famiglia a decidere tutto riguardo al funerale di Mladic. Parlando poi delle richieste che l'ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska potesse trascorrere i suoi ultimi giorni in Serbia, Vučić ha affermato che fin dall'inizio sono stati lanciati avvertimenti sul fatto che la salute di Mladic era a rischio. Il ministro ha spiegato che dopo le valutazioni mediche sulla gravità delle sue condizioni era legittimo sollevare la questione del trattamento umanitario di una persona nelle fasi terminali della vita. In Serbia intanto i partecipanti al movimento di protesta studentesco hanno condannato la figura di Mladic, mobilitandosi attivamente per rimuovere striscioni e manifesti celebrativi dedicati all'ex generale. In netto contrasto con i movimenti di protesta, organizzazioni di studenti serbi di orientamento nazionalista, tra cui molti studenti originari della Repubblica Srpska che studiano a Belgrado, hanno manifestato un aperto lutto.
2: E andiamo in Ucraina, a Kherson, e sotto le bombe russe le autorità di Kiev temono di non poter garantire riscaldamento né energia elettrica per l'inverno. Mosca, intanto, dopo aver minacciato Londra e Parigi, frena. Peskov dice: guadagniamo terreno, la guerra non può che andare avanti in Ucraina. E parliamo di clima. L'estate 2026 ha registrato temperature record in molte aree del mondo ed in Europa sono in aumento i decessi per il caldo. La mortalità maggiore è in Germania, Francia e Spagna. Il servizio di Edoardo Valentini.
7: È in Germania che si rileva il picco dei decessi legati al caldo nel corso di questa estate. Secondo il Robert Koch Institute, l'istituzione federale preposta al monitoraggio sanitario nazionale, sono circa 16.000 le morti avvenute da inizio aprile fino alla metà di agosto, un record rispetto agli anni precedenti che supera di gran lunga le 9.500 vittime registrate nel 2018. Il dato, secondo le stime dell'istituto, è destinato a salire entro la fine dell'estate. Mancano infatti i numeri riferiti alla seconda metà di agosto. La maggior parte dei decessi a giugno, dove le temperature si sono spinte oltre i 40 gradi. L'aumento di mortalità e l'impreparazione di parte della popolazione, soprattutto quella più anziana, ad affrontare picchi del termometro in costante salita nonostante l'allerta, è considerata dagli esperti una delle conseguenze della crisi climatica che vede tutta la Germania soffrire anche di una forte siccità che ha coinvolto anche i fiumi Reno e Danubio. Secondo Greenpeace, tutto ciò potrebbe portare da qui al 2030 danni all'economia tedesca pari a 112,5 miliardi di euro.
2: Ancora la pagina Vaticana. Il Papa ha ricevuto stamani in udienza una delegazione americana di 26 membri della Società di San Vincenzo de Paoli, organizzazione cattolica impegnata nel servizio ai poveri e alle persone in difficoltà. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
8: Quando si è impegnati nella carità e ci si prende cura degli altri, Dio purifica il cuore e la mente di chi si dona, rendendolo sempre più pronto a riconoscere Cristo nel volto del bisognoso. È la riflessione spirituale che Leone XIV ha consegnato ad una delegazione statunitense di 26 membri della Società di San Vincenzo de Paoli, che ha ricevuto in udienza nella sala del Concistoro. Crediamo dunque che prendersi cura degli altri, quando è motivato dall'amore, non solo aiuti quanti sono nel bisogno, ma apra anche il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Cari amici, vi esorto dunque a donare sempre voi stessi. In questo modo la grazia del Signore purificherà costantemente i vostri cuori e le vostre menti. Il Papa li ha esortati a non separare mai le attività sociali dalla cura della relazione con Dio e a nutrire sempre le loro iniziative benefiche con la preghiera. San Vincenzo de Paoli ha dimostrato che la preghiera e la giustizia sociale non sono semplicemente complementari, ma sono in realtà inseparabili. È dunque mia speranza che vi rivolgiate costantemente al vostro celeste patrono per seguirne l'esempio e invocarne l'intercessione.
2: La pagina culturale si inaugura oggi al Museo Diocesano di Acireale Viaggiatrici in Sicilia, una mostra bibliografica dedicata alle donne che contribuirono nel 7-800 a plasmare l'immagine dell'isola nella cultura europea. Paolo Ondarza.
9: Scrittrici, artiste, nobildonne e studiose. Tra 7 e 800 attraversarono la Sicilia andando oltre lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour. Non raccontarono soltanto i monumenti classici o i paesaggi dell'Etna e delle coste, ma osservarono la vita quotidiana, le tradizioni popolari, le contraddizioni di una terra in trasformazione. A queste pioniere del viaggio è dedicata la mostra che si inaugura oggi al Museo Diocesano di Acireale, alla presenza del vescovo Antonino Raspanti e del direttore Don Antonio Agostini. volumi d'epoca, manoscritti, carteggi, incisioni e apparati multimediali ricostruiscono l'itinerario umano e intellettuale di queste viaggiatrici e il loro contributo alla formazione dell'immagine della Sicilia nella cultura europea. L'esposizione promossa dalla Diocesi e dal Museo Diocesano con la collaborazione dell'Università di Catania e di altre istituzioni resterà aperta fino al 28 ottobre.
2: È tutto, le notizie tornano alle 15.
10: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

forse quest'ora ci starebbe bene un succo di frutta. Juice, la canzone di Lizzo recuperata dal 2019. Era una bella estate, una bella estate anche questa 2026 che stiamo vivendo, anche a colpi di live che vi raccontiamo tutti i giorni nel pomeriggio di In Blue 2000. E oggi di scena Elisa sarà a Verona al Teatro Romano, anche Giusy Ferreri a Santa Margherita in provincia di Agrigento in piazza Matteotti. Poi il concerto di Salmo a Monte Silvano in provincia di Pescara vi aspetta a Lungomare Aldo Moro. Abbiamo anche il ritorno live in questa giornata di Noemi a Riccione, Rimini, in Piazzale Roma. 21 l'orario, Music in Village a Pordenone, ci saranno i Marlene Kunz al Parco 4 novembre. Appuntamento in questo 28 agosto anche con Coez all'interno di Mantova Summer Festival, a Mantova per l'appunto, all'Esedra di Palazzo Te. E poi Edoardo Bennato sarà presente a Vinovo in provincia di Torino all'Ippodromo e Patti Pravo, la Divina, a Verona al Teatro Romano. I Modena City Ramblers vi attendono all'Oktoberfest a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna questa sera a partire dalle ore 21. E questa sera a Messina, all'Arena del Capo, ci sarà Marco Masini. Andiamo a vedere sabato cosa accadrà. Nella giornata di domani vi attendono anche i Pooh a Capaccio Pestum in provincia di Salerno al Planet Arena, mentre Francesco Renga sarà a Sansepolcro in provincia di Arezzo in piazza Torre di Berta. Ancora Fiorella Mannoia protagonista, un concerto dietro l'altro praticamente in questa settimana per lei a Cattolica Rimini Arena della Regina. E poi continua il Giova Summer Party, parliamo di giovanotti per l'appunto, a Palermo all'Ippodromo La Favorita domani sera. Andiamo nella serata di domenica e un concerto che vi segnaliamo è quello di Luca Carboni al Trento Live Fest a Trento, al Trentino Music Arena. Questo è quanto, ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni. E beh sì, ci sarà giovanotti anche il 30, certo, anche domenica sempre a Palermo all'Ippodromo La Favorita. Insomma, ce ne sono tante di date di artisti in questo periodo a chiudere un cerchio e un'estate 2026 che si fa sempre più interessante a livello di live e di protagonisti. 14:14 di questo pomeriggio di venerdì arriva anche la nuova degli instancabili Rolling Stones.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Questa è una canzone sicuramente che può piacere alla generazione Z. Perché parliamo di generazione Z? Perché la generazione Z sperimenta sempre molte cose diverse rispetto agli adulti e anche stili di vita che vengono un po' importati dall'estero. Forse questo non è un plus, ovviamente, forse potrebbe essere un elemento a sfavore, però ci sono anche delle tendenze che i giovani assorbono rispetto agli altri, ed è un fenomeno questo del China Maxing che riguarda soprattutto i più giovani, appunto quelli della generazione Z, che va oltre la semplice curiosità per la cultura cinese in questo periodo e riflette anche una grande attenzione per alcuni aspetti della vita in Cina. Quindi bere acqua calda, mangiare cinese, poi bere tè al goji, praticare tai chi e indossare abiti ispirati alla tradizione cinese. Tutto questo lo fa la generazione Z, soprattutto testimonianza di ciò sono i video sui social. Impazziscono per questo fenomeno del China Maxing, la tendenza che si sta diffondendo tra gli occidentali che celebra lo stile di vita cinese, e fin qui non c'è nulla di male, ovviamente è molto bello anche scoprire le altre culture, però l'attrazione è veramente a livelli anche morbosi in alcuni casi. Ci sono dei video di ragazzi che proprio vivono secondo lo stile cinese in tutto e per tutto. Tra gli esempi citati dai ragazzi c'è anche una confezione di caramelle che si chiamano White Rabbit, che è diventata virale con oltre 6 milioni di visualizzazioni e 260.000 like, caramelle che arrivano ovviamente dalla Cina. Secondo il quotidiano di Hong Kong, dietro a questa tendenza potrebbe esserci anche qualcosa di più profondo, cioè il fascino ovviamente esercitato su una parte dei giovani occidentali da ordine urbano, infrastrutture, servizi che sono prerogative proprio dei cinesi, in contrasto con quella percezione di crescente stanchezza, magari divisione, insoddisfazione che serpeggia ormai nelle società occidentali. Quindi il fenomeno non equivale a un'adesione politica ovviamente alla Cina, ma mostra come i social stiano contribuendo a modificare la percezione del paese, quindi tra una generazione praticamente cresciuta in un contesto di forti tensioni tra Cina e Occidente. La Cina diventa immaginario quotidiano, per non parlare poi di fenomeni anche effimeri legati alla Cina. Abbiamo spesso citato il labubu, questi buffi mostriciattoli dai dentini affilati e le orecchie appuntite, che sono nati proprio nel 2015 per mano dell'artista di Hong Kong che si chiama Kazin Lang, e sono diventati anch'essi un fenomeno globale. Basti pensare che nel nostro paese, così come in altri paesi, molti sono disposti anche oggi a fare code interminabili pur di conquistarne almeno uno. Vabbè, qui si va da un estremo all'altro, l'opposto a livello commerciale, ma parlando della cultura e della tradizione cinese, sicuramente i giovani magari la rispettano e la ripropongono nel quotidiano occidentale in maniera appunto fedele a quella che è la cultura cinese in tutto e per tutto. La bubu a parte. Lei è Nelly Furtado.

è l'ennesimo singolo uscito dall'ultimo album di Harry Styles, grande live e anche in tutto il mondo grande successo per questo disco, e anche il singolo nuovo dal titolo Dance No More per la sua svolta dance che ci fa decisamente ballare. Allora, vi abbiamo promesso tante curiosità, tante chicche musicali, ma in questo caso musica che si abbina anche al cinema, perché parallelamente alla sua carriera d'artista, forse lo saprete, con i Tiro Mancino, Federico Zampaglione porta avanti anche la sua attività, la passione di regista, che negli anni gli ha anche regalato diverse soddisfazioni. Lui soprattutto gira film horror. Ecco, il suo ultimo film, The Nameless Ballad, che sarà presentato addirittura in un prestigioso appuntamento, è motivo d'onore, perché sarà al Saturday Night Gala del Fright Fest di Londra, un festival internazionale dedicato appunto a questo genere cinematografico, che poi può piacere o non piacere, ma è comunque, diciamo, il genere in cui Zampaglione è forte anche a livello di regista. Quindi l'evento è già sold out, quasi 1000 posti sono infatti già esauriti per questa proiezione, che si terrà in uno dei cinema, pensate, più iconici della capitale britannica. Si tratta dell'Odeon di Leicester Square, e quindi una bellissima zona, tra l'altro, in cui Zampaglione ha raccontato sui social tutta la sua emozione per questo traguardo, ricordando quando a 5 anni il padre lo ha portato per la prima volta nel tunnel degli orrori del Luna Park dell'Eur, e da lì è nata la sua passione a Roma appunto per il genere horror. Quello è stato il suo primo incontro con la paura, con il mondo del mistero, una passione che oggi lo ha portato effettivamente fino a uno dei festival più importanti dedicati a questo genere, quindi ha ringraziato anche tutti i suoi fan. Quel bambino, ha aggiunto, non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe arrivato fino a qui, ha scritto, dedicando questo risultato a tutti quelli che hanno lavorato al film e anche ai fan dell'horror. È anche un po' uno sprone, una sorta di sprone anche per tutti quelli che cercano di sfondare nel mondo del cinema nei diversi settori, soprattutto come regista. Ritorno alla musica, lo facciamo con non i Tiro Mancino, ma con Cesare Cremonini. Lui è...

Il mito, anche il musical Blues Brothers con Soul Man 1978, abbiamo parlato giustamente di cinema legandoci al nuovo lavoro di Zampaglione, in questo caso una colonna sonora entrata nel mito cinematografico e non solo. Allora, entrata nel mito, questa è stata la settimana degli addii per molti personaggi, tra cui anche Dolly Parton, che è venuta a mancare il 25 agosto scorso,

0: poi portato a successo anche da Whitney Houston. Per molti di loro il tributo passa proprio dai social, attraverso storie e video che riprendono le canzoni della Parton, magari c'è ancora qualche video appunto che non siano le stories, che poi spariscono dopo 24 ore. Il caso più celebre è quello di Madame, che non si è limitata a condividere i video di Dolly Parton, ma ha realizzato vere e proprie cover dei suoi brani. La sua rilettura ha dato alle canzoni questa nuova veste filtrata attraverso il linguaggio e la sua sensibilità da artista. E poi Laura Pausini ha scelto di recuperare un momento della propria carriera, una sua esibizione in Texas, durante la quale aveva interpretato I Will Always Love You, una scelta particolarmente importante perché il brano, scritto da Dolly Parton nel 73, è diventato uno dei più famosi della storia della musica internazionale. E poi tantissimi altri come Paola Iezzi, lei ha condiviso diversi video su Instagram raccontando l'impatto che Dolly Parton ha avuto sulla sua formazione, sulla sua carriera. Tra le tante canzoni c'è anche Hard Candy Christmas, che ha definito la sua canzone di Natale preferita, insomma un sentito ricordo da parte delle artiste di casa nostra, che hanno senza dubbio una notevole sensibilità quando si tratta di ricordare colleghi o colleghe che hanno lasciato un segno nella musica internazionale. Ritorniamo in Italia con questa bella giornata.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

bella bella, era l'estate del 2014, quasi quasi mi è venuta l'ispirazione di poterne parlare nelle classifiche dell'estate di quell'anno lì, quando insomma faceva, diciamo così, grande successo anche questa Liar Liar nei gusti internazionali, 14:48 di Chris Cab. Ovviamente parliamo anche dei nostri amici che ci seguono, come Betty che ci scrive da Ancona, che saluta al momento la sua collega che sta per addormentarsi sulla scrivania. Beh, insomma, un mood comune di persone che magari dopo pranzo, ecco, viene un po' quell'attimo di abbiocchino, diciamo così, anche sul luogo di lavoro. Basta non farsene accorgere e dormire e chiudere un occhio serenamente, giusto Davide? Ogni tanto si può fare. Poi salutiamo Serena, poi salutiamo anche Giulio che ci scrive da Torino, ci augura una buona giornata, un buon pomeriggio, grazie, siete benvenuti con tutti i vostri messaggi, diretta a radioinblu.it. E poi vi invitiamo a scaricare, ovviamente come ogni giorno ricordiamo, la nostra app Play 2000, ci portate in ogni luogo, e anche Davide, che tra poco andrà in vacanza, diciamo così, porterà in ogni luogo la sua app preferita, che è Play 2000, dove giustamente ascolterà la sua radio preferita, e tutti i nostri contenuti li recuperate anche in podcast sul sito play2000.it. Ritorniamo agli anni 90, lo facciamo con i Nirvana.

Uno dei successi di quest'estate si intitola Antidroga. Emma e Fabri Fibra, quest'ultimo protagonista anche del nuovo singolo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Prima delle news c'è questa canzone dei Queen, Headlong.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti delle inondazioni Nepal e Tibet. 547 le vittime secondo la polizia nepalese, quasi 1000 i dispersi.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina. Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO. Continuano intanto gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un raid con droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina nella regione dell'Andalusia in Spagna con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. E in Italia invece una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Pontebba in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri. Mentre il maltempo ha colpito oggi la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, in leggero miglioramento le temperature nel resto dell'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allarme rosso saranno 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Comincia proprio domani un appuntamento che abbiamo sempre seguito con molto piacere, anche perché è un appuntamento che ha come cornice uno dei luoghi veramente più suggestivi di Roma. Parte cioè la rassegna Eventi a Fontana. La fontana di cui parliamo è il Fontanone del Gianicolo, che è un luogo appunto notissimo e bellissimo, e c'è l'occasione proprio attraverso questi eventi non solo da ammirarlo dall'esterno, quindi come quando appunto ci si passa a passeggio davanti, ma vederlo proprio dall'interno, perché all'interno del giardino che è dietro il fontanone si svolge questa rassegna. Una rassegna non solo di teatro, ma veramente di tantissime cose, tantissimi eventi, visto che appunto il nome della rassegna è proprio questo. E si parte proprio domani, 29 agosto, e c'è con noi il direttore artistico di Eventi a Fontana, Gabriele Manili. Benvenuto.
1: Grazie Rosario, buongiorno, salve a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Quindi dicevamo teatro, musica, poesia, ma anche libri, scambio di libri e poi incontri, conferenze, spettacolo, tante tante cose, ma si parte domani con una passeggiata, direi che è proprio il modo giusto, visto che siamo in uno dei luoghi più belli di Roma.
1: Esattamente, uno dei luoghi più belli e più panoramici di Roma per inaugurare l'apertura di questa stagione che ci accompagnerà per tutto settembre a Fontanone. Abbiamo scelto di fare una passeggiata proprio intorno al Fontanone, quindi partendo dal Gianicolo, Porta San Pancrazio, arrivando fin giù all'ossario Garibaldino e poi chiudere ovviamente dentro il Fontanone, Rosario, non certo nell'acqua, bensì alle spalle del getto dell'acqua, dove ci sono i giardini dell'Acqua Paola, dove chi verrà potrà godere di un affaccio pazzesco e di un'apertura piuttosto particolare. Il Fontanone sì, è visitabile, i giardini dell'Acqua Paola intendo, è visitabile tutto l'anno, ma solo previa autorizzazione e prenotazione. Grazie a Eventi a Fontana, questo evento realizzato dal Posto delle Fragole col patrocinio del municipio Roma 1, è possibile invece accedere al Fontanone senza prenotazione, totalmente in modo totalmente gratuito, e anche usufruire di spettacoli e di tante attività che facciamo lì dentro.
0: Spettacoli, dicevamo, quindi appunto diversi eventi, ma per esempio anche, adesso poi magari parleremo di alcuni di questi, però una cosa che mi incuriosisce, perché è un oggetto che credo entrambi amiamo moltissimo e molti dei nostri ascoltatori amano altrettanto, c'è questo book crossing, cioè la bellezza del libro scambiato.
1: Sì, è un'iniziativa che sta avendo fra l'altro, Rosario, un riscontro importante. È vero che la stagione teatrale la apriamo domani, ma il book crossing funziona da agosto e quindi guarda, stima d'occhio circa 250 persone vengono dalle 18:30 alle 20, da lunedì al giovedì per tutto settembre, a scambiare libri. C'è chi entra, porta un libro, si mette a leggerlo al Fontanone, ne lo poggia, ne porta a casa uno dei nostri, gente che viene, che fa comunella, amicizia, tutto intorno al libro. Abbiamo avuto veramente un riscontro che ha sorpreso tutti. Alla faccia di chi dice che in Italia si legge poco, no, non è vero, si legge giusto, si legge bene, e nel caso di Eventi a Fontana si legge anche in un posto pazzesco.
0: Ci sono poi degli incontri anche di laboratorio teatrale, anche per chi vuole in qualche modo accostarsi a questa magia e non ne ha il coraggio, magari è uno spettatore appassionato ma non ha mai provato il piacere di essere sul palcoscenico, o la paura di essere sul palcoscenico.
1: Il terrore del palcoscenico, ebbene sì. Guarda, la mia esperienza mi dice, Rosario, che quello non passa con un corso di teatro, però con un corso di teatro ci si avvicina a questa grande paura e ci si accorge che poi guardandola negli occhi non è così grande. Quindi abbiamo predisposto alcune lezioni di teatro, di alfabetizzazione, di avvicinamento al teatro, che verranno fatte proprio sotto il chiostro del Fontanone, quindi con Roma letteralmente parlando ai nostri piedi, e sotto un chiostro sotto le arcate di un chiostro del 600. Quindi ho l'onore di dirigere un piccolo laboratorio teatrale in uno dei posti veramente, un posto veramente pazzesco. Si possa e si può avvicinare chiunque a questo, a queste lezioni, sono una tantum, uno viene, si diverte, assapora un po' di teatro e lo vive su se stesso. Quindi sì, un'occasione per chi vuole tentare, interessante, alla portata di mano e gratuita.
0: E poi ho letto, anche se forse il luogo non è esattamente quello, non ho capito bene insomma dal programma, di questo laboratorio di teatro autobiografico.
1: Sì, teatro autobiografico, ne faremo due tipi, il laboratorio teatrale classico che molti conoscono e poi una cosa che abbiamo messo a punto noi del Pozzo delle Fragole, un teatro autobiografico, ovvero utilizziamo gli strumenti teatrali per raccontare parti di noi, è una diciamo applicazione del teatro che abbiamo sperimentato lo scorso anno in inverno e è stata molto molto interessante, la stiamo proponendo in pillole e poi ovviamente chi vorrà potrà proseguire il suo percorso in altra sede, però sì, hai detto bene te, è una cosa piuttosto particolare, non voglio dire inedita, ma insomma decisamente di nicchia, proviamo a raccontare noi stessi attraverso il teatro, con gli strumenti del teatro, tutto da provare, te lo assicuro.
0: Già negli anni scorsi c'è stata poi questa forma che viene ripetuta anche quest'anno della conferenza spettacolo, che cosa è esattamente e quali proponete?
1: Allora, la programmazione che ho scelto per eventi a Fontana è piuttosto varia, ma incentrata sul teatro e sulla divulgazione artistica del teatro, magari faremo un passaggio dopo se tu sei d'accordo, mentre invece per quello che riguarda le conferenze spettacolo sono curate da una storica dell'arte e da un attore e parleremo di dipinti, parleremo di quadri, parleremo di tante cose che hanno a che fare con l'arte. Ti posso citare le conferenze che facciamo su Frida Kahlo, un'altra conferenza che faremo sulla felicità. Sì, insomma, un viaggio nella cura dell'arte alla ricerca di ciò che pittori, scrittori, poeti e musicisti possono ancora insegnarci sull'arte di vivere. Abbiamo la Londra vittoriana, quindi la regina Vittoria, abbiamo tantissime cose, addirittura un'operetta abbiamo messo anche quest'anno e insomma tante attività veramente, veramente interessanti. Non solo arte, abbiamo messo anche qualche cosa di scientifico, sarà con noi l'astrofisico Gianluca Masi che ci presenterà il suo libro Quando l'universo diventò infinito in una conferenza / presentazione libro dove Masi ci dirà cose sull'universo, veramente molto molto molto interessante. Quindi questo è quello che riguarda il lato delle conferenze spettacolo e poi abbiamo tutta una serie di attività di musica, di teatro e tante altre cose.
0: Tu hai parlato già dell'operetta, c'è anche molta musica naturalmente, anche per esempio c'è uno spettacolo, non so se sia una conferenza spettacolo o proprio appunto uno spettacolo teatrale dedicato ai cantautori italiani.
1: Dedicato ai cantautori italiani, lo cura l'amico Marco Giannini ed è una dissertazione, sì, un monologo teatrale sulla musica del cantautorato degli anni 60-70, non so se arriverà fino agli anni 80, questo qui lo scopriremo mercoledì 16 settembre, quindi da Iannacci a De André a Gadare, ma passando anche per De Gregori, quindi una simpatica, perché poi Marco si pone sempre in un modo molto molto divertente, dissertazione su ciò che gli autori hanno voluto scrivere. E la musica la applicheremo non solo a questa conferenza spettacolo, ma anche a uno spettacolo Liberi Sempre, che è con Michela Ponzani, la conosciamo tutti, è la professoressa storica, spesso ospite di La Sette la sera, che verrà al Fontanone, lei è un'amica del Fontanone, torna anche quest'anno il suo spettacolo Liberi Sempre, in cui c'è un reading a cura di Michela Ponzani, il tema ovviamente è la libertà, la liberazione, l'antifascismo, il vivere civile, alternato a della musica veramente molto molto interessante. Quindi abbiamo anche Michela Ponzani da noi e ci sarà domenica 20 settembre.
0: E poi abbiamo, dicevamo, il teatro, quindi anche grandi autori, no? Proprio grandi autori della storia del teatro.
1: Assolutamente sì, spaziamo da Ibsen a Shakespeare, passando per tante altre cose. Abbiamo un'inchiesta su Paolo e Francesca, ad esempio, che è un monologo teatrale sui due personaggi raccontati da Dante, che è stato a cura di Marta Scelli, lo farà lei, e insomma tante altre cose. Abbiamo la Comicità, gli amici del Mac e Comico, sono una realtà romana divertentissima, io li conosco da 20 anni, Mago Mancini, molti probabilmente dei tuoi ascoltatori lo conosceranno, nel suo teatro di Testaccio fa il Mac e Comico da anni, che è una sorta di laboratorio di comicità, e porteranno i pezzi migliori da noi. E fammi anche fare un passaggio sulla pizzica e sul flamenco, quindi abbiamo organizzato una serata di esibizione e poi, se ci riusciamo, anche di danza, quindi il nostro chiostro da sala teatrale, da platea, si trasformerà in balera e troveremo, insomma, racconteremo la pizzica e il flamenco attraverso due eccezionali ballerine, e poi vediamo se riusciamo a organizzare anche qualche passo di danza
0: anche
1: e
0: per il pubblico.
1: Tante, tante cose.
0: È una musica talmente coinvolgente che è facile, sì, che ci si, sì, muova.
1: Sì. Pizzica e flamenco poi hanno, mi spiegavano e lo spiegheremo, proprio una matrice estremamente popolare, mm-hmm, e anche esoterica, se vogliamo, che le accomuna molto, nonostante siano nate un po' alle due estremità del Mediterraneo. È uno spettacolo spettacolare, lasciamelo dire, veramente è interessantissimo.
0: Senti, dove possono trovare i nostri ascoltatori il programma dettagliato, perché è più di un mese di spettacoli, non più di un mese di appuntamenti?
1: Lo possono trovare sui canali social del Posto delle Fragole, o sul nostro sito internet www.ilpostodelefragoleteatro.it e sui canali social del Municipio Roma 1.
0: Benissimo, grazie. Allora, grazie a Gabriele Manili, che è il direttore artistico di questo straordinario eventi a Fontana, in uno dei luoghi più belli di Roma. Se non l'avete visto, vale proprio la pena di vederlo in questa occasione. Grazie allora, grazie di essere stato con noi.
1: Vi aspettiamo. Ciao Rosario, arrivederci. Ciao a tutti i tuoi ascoltatori.

0: Parliamo adesso di un festival che nasce, e tra l'altro in un luogo stupendo, il lungomare di Golfo Aranci in Sardegna, che ospita appunto questa prima edizione del Festival Golfo Aranci, letteratura e solidarietà, grandi libri e impegno sociale. E ne parliamo con Sebastiano Nata, che è ideatore appunto di questo festival e che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, intanto vediamo qual è questo legame e come l'avete in qualche modo intuito tra la grande letteratura e la solidarietà.
1: Ma credo che, diciamo, specialmente in questo periodo storico, ma direi poi sempre, cultura e solidarietà sono due elementi essenziali per la crescita umana di ciascuno di noi e poi anche per uno sviluppo armonico della nostra società. Di solito questi due elementi vengono considerati in modo separato. Noi invece li abbiamo uniti perché ci sembrano tutti e due necessari, ma anche perché la libertà creativa che sprigiona un buon libro non è poi molto diversa da quella che serve per prenderci cura uno dell'altro, che poi, diciamo, l'elemento essenziale della solidarietà, perché non è solamente quello di cercare di aiutare chi è in difficoltà, certo questa è la cosa più importante, ma chi lo fa si rende conto che poi quello che riceve in cambio a volte è molto superiore di quello che dà, quindi è proprio un rapporto reciproco a livello personale e poi direi anche a livello proprio di progetti.
0: Vorrei parlare subito del legame con il territorio in cui questo festival si svolge, no? Appunto con Golfo Aranci. Intanto perché proprio lì?
1: Ma perché proprio lì, diciamo, anche in parte è dovuto al caso. Io sono diciamo vissuto sempre a Roma, però da tanti anni vado a Golfo Aranci d'estate perché i miei genitori negli anni 70, quando ancora era un paradiso sconosciuto, hanno costruito una casa e quindi ho avuto la possibilità di avvicinarmi a questo luogo che, come lei ha detto, è veramente meraviglioso. Cioè, è proprio un paradiso terrestre e soprattutto nei mesi meno turisti, diciamo, cioè la bellezza naturale non viene persa, ma uno se ci va, non so, in primavera o in autunno e persino d'inverno, diciamo, è più immerso nella natura, quindi c'è questo elemento di bellezza naturale. Poi perché è dovuto anche al fatto che c'è un'amministrazione, l'amministrazione di Golfo Aranci, il comune, con il sindaco Giuseppe Fasolino, che è molto attiva nel cercare di valorizzare questo territorio e finora non aveva fatto molto in campo culturale. Questa è veramente la prima iniziativa, diciamo, importante a questo livello, perché come noi abbiamo diciamo fatto anche con un'altra manifestazione che ha la stessa impostazione, letteratura e solidarietà, cultura e solidarietà, che è il premio Magis Bancomat, abbiamo cercato di unire due eccellenze, quella dell'eccellenza letteraria, e infatti a questa prima edizione ci saranno tra gli altri Emanuele Trevi, Antonio Spadaro, Marcello Fois, Marco Lodoli, Elena Stancanelli, Romana Petri, Francesco Paolo, Pierpaolo Di Mino, Angelo Ferracuti, Laura Berlinguer, e qui già si vede che c'è, diciamo, un'alleanza, chiamiamola così, tra scrittori sardi e scrittori invece che italiani che non vivono in Sardegna, però tutti questi che io ho nominato senz'altro sono molto molto bravi, quindi noi anche in questo abbiamo cercato di, e molti di questi scrittori sardi vivono proprio vicino Golfo Aranci, quindi di prendere un po' queste voci, alcuni sono esordienti, altri autori già affermati nel territorio, e di innervare, diciamo, questa iniziativa anche con eccellenze a livello nazionale, che sono naturalmente i nomi che io ho citato prima. E per me anche è stata una scoperta, perché alcune di queste voci sarde che io non conoscevo. Certo conoscevo Foyce, ma per esempio non conoscevo Francesco Pala. Sono voci senza dubbio di alto livello, e quindi anche per me, e credo anche per gli scrittori non sardi che parteciperanno a questi dibattiti, sarà una scoperta. Quindi diciamo c'è l'elemento, come lei giustamente ha detto, locale, che si sposa però bene con iniziative che hanno un'ambizione che va molto al di là del luogo, ecco.
0: Assolutamente internazionali, del... certo. Vediamo subito allora, proprio visto che abbiamo aperto questa finestra sul mondo, in qualche modo sull'aspetto internazionale, vediamo subito quali sono le organizzazioni, ce ne sono due, no? Di organizzazioni no profit che operano nel terzo settore e che beneficeranno appunto di questo... dell'aspetto solidale, no, di questo festival.
1: Sì, che sono 50.000 euro. Allora, la prima è Busaio, che è un ente del terzo settore che opera in Etiopia e ha un campus dove bambini e bambine di strada vengono in qualche modo salvati, questa è la parola che bisogna usare, da una situazione disperata di ignoranza, di prostituzione, di malattia, e attraverso un percorso amorevole ma molto molto rigoroso poi diventano dei cittadini. Molti di questi ragazzi e di queste ragazze sono addirittura adesso laureati e sono entrati da analfabeti. E qui la cosa interessante è anche che c'è un'alleanza tra questo Busaio, che è comunque un ente del terzo settore italiano, anche se tutti quelli che lavorano in Etiopia sono locali, eccetto una sola persona, e lavorano con la struttura statale, quindi i bambini sono residenti in questo campus, ma poi vanno nelle scuole pubbliche e poi fanno diciamo il dopo scuola nel campus. Quindi c'è una cura uno per uno in cui sia la struttura pubblica e la struttura privata d'eccellenza, devo dire, lavorano insieme. E invece per l'altro ente del terzo settore, che è appunto diciamo questa loro amicizia, associazione Italia-Birmania insieme, opera in Myanmar, appunto Birmania in italiano in passato, e opera direi anche molto a livello politico, perché c'è stato un colpo di Stato nel 2021, adesso c'è una giunta militare che ha messo i sindacati fuori legge, e invece attraverso questa associazione si cerca di sostenere i sindacalisti in modo tale che loro lavorino anche con comunità locali, in modo che il livello di sfruttamento almeno in alcune situazioni diminuisca. Ecco, quindi diciamo abbiamo preso un paese africano, un paese asiatico e appunto certo a livello internazionale. Poi bisogna dire che una parte di questi 50.000 euro in solidarietà andranno a dei golfarancini, una parte non maggioritaria, per delle borse di studio per studenti meritevoli ma che non appartengono a famiglie abbienti. Quindi anche qui, per ritornare al suo tema, c'è questa corrispondenza tra locale e non solo nazionale, ma addirittura internazionale.
0: Certo, tra l'altro sono organizzati anche dei corsi di scrittura, no? Proprio per i più giovani.
1: Esatto, vorremmo del luogo. Alla fine del festival, che sono solo 4 giorni, far continuare questo percorso, chiamiamolo così, di entusiasmo culturale focalizzato sulla letteratura anche nel corso dell'anno, invitando alcuni scrittori locali molto bravi a tenere dei corsi di scrittura creativa. Quindi sì, diciamo è un'iniziativa che non si limita ai 4 giorni, sì, che sono chiaramente il fiore all'occhiello di tutto l'anno, però che dovrebbe continuare. Questo è il primo anno, ma il sindaco assolutamente ci tiene che non sia un'iniziativa isolata, Giuseppe Sasolino. Poi l'altra cosa bella è che il festival è stato organizzato da me, ma insieme ad un team di giovani donne golfarancine che mi piace citarle, sono Stefania Frau, Alessandra Feola e Elisabetta D'Andrea, che hanno suggerito anche i nomi da invitare degli scrittori sardi che loro conoscevano, e poi hanno collaborato attivamente all'organizzazione del festival, che è partito, diciamo, molto ambizioso, perché ci sono 16 scrittori, io ne ho citati una decina, quelli forse più noti, che vengono, devono essere ospitati lì, verranno intervistati tutti quanti da giornalisti locali, quindi anche un modo di coinvolgere proprio chi lavora nei media sardi, quindi diciamo sì, siamo partiti premendo sull'acceleratore e speriamo che la tenuta sia, diciamo, a lungo termine, ma insomma siamo ottimisti.
0: Veniamo quindi a queste quattro giornate, no? Dicevamo, dal sabato 5 settembre fino a martedì 8 settembre, ogni giorno tra le 19 e le 22:30 sono previsti quattro incontri, no? Quindi quattro dialoghi, mi piace proprio nominarli così, perché ci riporta anche ad una forma, se vogliamo, proprio di conoscenza filosofica che mi piace, appunto, che venga rinverdita in qualche modo da questo festival. Festival, e ciascuno scrittore parlerà di un suo libro interloquendo appunto con un altro scrittore, con un giornalista, insomma appunto con qualcuno che insieme a lui racconterà quest'opera. Si parlerà anche naturalmente del suo libro, quello che avevamo presentato qualche settimana fa, no? Gli esercizi di salvezza.
1: Sì. Diciamo, anche se sono stato un po' indeciso essendo io l'organizzatore, però Esercizi di salvezza è stato pubblicato qualche giorno fa, e quindi sì, mi hanno tutti detto no, ma presenta anche il tuo di nuovo, e quindi sì, si parlerà anche di Esercizi di salvezza, che tra l'altro non è certo questo il motivo per cui noi abbiamo organizzato il festival, ma parla molto anche di iniziative che possono essere definite di solidarietà, no? Perché i due protagonisti del romanzo lavorano, uno in una struttura della Caritas che accoglie rifugiati, e poi un altro protagonista va proprio anche lui in Etiopia a fare un reportage su un centro di accoglienza per bambini e bambine di strada. Il mio naturalmente non è un romanzo di buoni sentimenti o edificante, però tratta di questi temi, quindi è un altro diciamo motivo, ma questo molto personale, che poi durerà solo quest'anno, per cui diciamo c'è questa attenzione a scrivere buoni libri, tra i quali mi auguro anche il mio, ma poi ci sono libri eccellenti in questa prima edizione che non trattano assolutamente di solidarietà, trattano di tutt'altro, però secondo noi è importante che mentre, diciamo, un artista si esprima con assoluta libertà, parlando anche di cose che non hanno nessuna rilevanza sociale, io penso che gli artisti, quindi anche gli scrittori, come esseri umani e come cittadini, devono sentire un senso di responsabilità per cercare di diminuire, diciamo, il livello delle disuguaglianze, no? E questo anche visto che c'è Antonio Spadaro, che è stato per vari anni, posso anche dire, uno dei portavoci più autorevoli di Papa Francesco, e adesso scrive molto anche di Leone. Ecco, questi due papi, queste due figure di leader mondiali che sono autorevoli, ma adesso sembra che siano tra i pochi ragionevoli, mandano continuamente questi messaggi di pace, di non utilizzare la maggior parte delle risorse per aumentare la ricchezza di qualcuno o comprare armi, ma piuttosto per per aiutare chi ne ha bisogno, no? E questo è un po' in tutti i paesi, perché ci sono paesi in cui più della metà della popolazione è povera, ma noi non ci possiamo dimenticare, questi sono i dati Caritas, che quasi il 10% delle persone in Italia vive sotto la soglia di povertà. Quindi diciamo, queste sono storture che, viste con un minimo di razionalità, non dico di spirito cristiano, ma un minimo di razionalità, sembrano assurde, no? Uh-huh. Anche i leader mondiali, anche persone di grandissima diciamo creatività come Musk, no? Sognano di portare gli uomini sulla Terra, e sembra che chi ha risorse tecnologiche e finanziarie, e non proprio come la famosa globalizzazione dell'indifferenza di Papa Francesco, come se non vedessero che potrebbero utilizzare loro, come i governi, una parte del potere economico e tecnologico che hanno, per sistemare un po' le cose sulla Terra, che invece sembrano che diventino sempre più ingiuste, ecco. Uh-huh. No, io penso che non sia un atto di generosità anche questo del nostro festival, ma un atto di giustizia e responsabilità, cioè dei segni, perché è ovvio che con 50.000 euro, che non sono pochi, ma non è che si possono risolvere i problemi del mondo, però è come dire, no, chi riflette su se stesso come gli scrittori sa anche che bisogna riflettere sul mondo, ci sono delle ingiustizie, delle disuguaglianze economiche, sociali, pazzesche, e noi riteniamo che non bisogna dimenticare queste storture, ecco.
0: Infine una piccola annotazione, anche un omaggio, perché tale è, siamo in Sardegna, quest'anno ricorrono 100 anni dal conferimento del premio Nobel per la letteratura a una grande scrittrice italiana, Grazia Deledda, che verrà omaggiata durante questo festival.
1: Sì, ci saranno diciamo degli interventi, direi ne citerei due, uno di Marcello Fois e l'altro di Antonio Spadaro, in cui diciamo ricorderanno la figura di Grazia Deledda e diranno in che modo è stata importante per loro e qual è la loro lettura di queste opere di Grazia Deledda, che sono dei capolavori. Infatti ha vinto il Nobel. Mm-hmm. Quindi sì, faremo anche questo.
0: Allora, grazie a Sebastiano Natta, che è appunto, dicevamo, ideatore e organizzatore di questa prima edizione del Festival Golfo Aranci, che si svolge dal 5 all'8 settembre, appunto sul lungomare di Golfo Aranci in Sardegna. Grazie dunque di essere stato in nostra compagnia, e in bocca al lupo per la riuscita appunto di questa prima, che sia la prima di una lunga serie di edizioni appunto per questo festival.
1: Ma speriamo, grazie a lei, Rosario Tronolone, grazie mille.

Il loro repertorio spazia in diversi generi musicali, dal pop al jazz, al latino, alla musica da film. E Lauderdale e China Forbes hanno anche scritto alcuni di questi brani, alcuni di questi pezzi, e uno di loro, Sympathique appunto, ottenne nel 1997 un enorme successo in Francia e immediatamente dopo fu seguito dall'uscita appunto del disco che vi ho portato oggi. Il primo brano del disco, che è anche quello che ascoltiamo per primo, è una canzone del 1946 di Fisher and Roberts e faceva da colonna sonora ad un film celeberrimo, Gilda, Amado mio.

0: brano che dà il titolo all'album, scritto da China Forbes e Thomas Lauderdale, fu un enorme successo in Francia e poi in tutto il mondo. Si intitola Sympathique.
1: Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par

canzone che fa parte della colonna sonora di un famoso film del 1956, L'uomo che sapeva troppo. Nel film veniva cantata da Doris Day, noi ascoltiamo la versione dei Pink Martini di Che sarà, sarà.

0: Le 4, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, la velocità.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Elena Seno, sono 547 le vittime delle devastazioni. Alluvioni che hanno colpito la zona tra Nepal e Tibet, soccorsi complicati dal rischio di nuovi eventi. Intanto a Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi per assistere gli italiani presenti, tra i connazionali che risultano ancora irreperibili. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina, anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson e droni da Kiev su una raffineria. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo, lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Ancora una vittima sul lavoro. Stamane a Tribano, in provincia di Padova, un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bimba vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando la bimba era già morta. Indagano i carabinieri. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso stamane, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa.
3: Bandieri a mezz'assa ad Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni, il più anziano sovrano d'Europa, ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
2: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Ad Antiochia è nata una comunità cristiana fatta di greci, cioè di non ebrei. È un fatto straordinario. La Chiesa di Gerusalemme ha mandato Barnaba per verificare questa stranezza e Barnaba, da uomo virtuoso qual era, riconosce la grazia di Dio, va a cercare Saulo e lo porta ad Antiochia. I due restano in quella grande città e formano molti cristiani. In questa occasione vengono a sapere della carestia che affligge la regione di Giudea. E quindi la Chiesa di Antiochia, solidale con la Chiesa Madre di Gerusalemme, manda un'offerta economica per aiutare i fratelli. Saulo e Barnaba da Antiochia salgono a Gerusalemme. Così termina il capitolo 11 degli Atti. Il capitolo 12 termina: Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. E potrebbe essere la chiusura del racconto, solo che in mezzo c'è il capitolo 12, che è un racconto a sé stante. È interessante notare come il narratore ha utilizzato delle fonti, dei racconti separati e ha cercato di costruirli insieme, dando una trama unitaria. L'occasione del viaggio di Barnaba e Saulo a Gerusalemme dà l'occasione per raccontare questo nuovo episodio che avviene a Gerusalemme. E quindi le due citazioni del viaggio a Gerusalemme e da Gerusalemme servono come cornice. Il quadro racconta dell'altro. Racconta una prigionia di San Pietro. E il re che con forza cerca di opprimere la Chiesa è Erode. Si tratta di Erode Agrippa I, nipote di quell'Erode Antipa che aveva fatto uccidere Giovanni Battista e incontrato Gesù durante la passione. Erode Agrippa I era amico dell'imperatore Caligola e negli anni 40 aveva ottenuto dall'amico imperatore il regno di Giudea. Tolsero il governatore e riformarono un regno autonomo di Giudea. E questo giovane rampollo della dinastia erodiana ebbe il titolo di re. Naturalmente fu una situazione molto precaria e transitoria, durò pochi anni e Erode morì tragicamente in modo improvviso. Alla fine del capitolo 12 si racconta con note drammatiche la morte del persecutore. Ma tutto il contenuto del capitolo riguarda piuttosto il perseguitato che è Pietro. Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. È la prima vittima fra i dodici. Il primo dei dodici apostoli che perde la vita per Gesù è Giacomo il Maggiore, famoso Santiago, venerato a Compostela, in Spagna. Giacomo, figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni, uno dei primi apostoli, uno dei più intimi amici di Gesù. Era quello che nel Vangelo aveva chiesto il primo posto. l'ha ottenuto. Il primo posto nel regno inaugurato dal Messia Gesù equivale al primo a morire. E fu decapitato per ordine di Erode Agrippa I. E siamo quindi nei primi anni 40, indicativamente si dice anno 42. Stefano è morto nel 36, l'apostolo Giacomo nel 42. La cosa sembra gradita ai giudei, cioè le altre autorità religiose di Israele apprezzano questo atteggiamento duro nei confronti dei cristiani, quelli che chiamavano i Nazareni, i discepoli di Gesù. Ed Erode, non per convinzioni personali, ma per interesse politico, visto che la cosa fa piacere, continua a farla, cioè continua in questa persecuzione e arresta anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi, cioè la festa di Pasqua. Viene raccontata la Pasqua di Pietro, cioè una vicenda di morte e di risurrezione. Proprio durante i giorni della Pasqua, nell'anniversario dell'arresto, della passione e della morte di Gesù, anche Pietro viene arrestato e messo in prigione. In qualche modo è una sua discesa agli inferi, con esperienza di liberazione. Gli Atti degli Apostoli raccontano numerosi casi di porte aperte, di liberazione prodigiosa degli apostoli, che vengono incarcerati dal potere politico-religioso e vengono liberati da un intervento divino. Così in questo caso l'episodio viene raccontato con tanti particolari, proprio per sottolineare questa mistica partecipazione alla Pasqua di Cristo. L'Apostolo Pietro è solidale con Gesù, nella prigionia e nella liberazione. Lo tiene in prigione Erode con la prospettiva di farlo comparire davanti al popolo dopo le feste di Pasqua. Non vuole turbare la solennità pasquale. Passate le feste, ha in animo di fare un processo pubblico, di spettacolarizzare l'evento e condannarlo a morte, quasi per ottenere il titolo di paladino che difende le tradizioni giudaiche contro questi nuovi gruppi eretici. Pietro dunque è tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. La preghiera della Chiesa che intercede a favore dell'Apostolo Pietro diventa un'arma vittoriosa con cui si aprono le porte del carcere. E in quella notte, proprio l'ultima notte che precedeva il giorno del processo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. È tenuto sotto sorveglianza, controllato a vista, doppia catena, porte sbrangate, tanti soldati che fanno la guardia. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella.
2: Le parole sono quasi identiche al racconto natalizio. Anche nella notte di Betlemme un angelo del Signore apparve ai pastori e una luce sfolgorò. Adesso siamo in una cella dove c'è un uomo prigioniero incatenato. L'angelo del Signore porta la bella notizia. È concretamente il Vangelo di Dio che libera dalle catene. Toccò il fianco di Pietro, lo destò e gli disse: alzati in fretta. Le catene gli caddero dalle mani e l'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava accadendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione, gli sembrava un sogno. La cella buia è diventata luminosa. Le catene da sole si sono aperte e sono cadute. La porta si è aperta. Pietro deve alzarsi, vestirsi e uscire. Siamo in una notte di Pasqua. Viene rievocata la liberazione dell'antico Israele dalla schiavitù d'Egitto. Adesso l'apostolo Pietro viene liberato dalla sua cella. Si alza, si cinge e inizia il cammino di esodo. È un'uscita. Ed è realtà quello che gli sembra semplicemente un sogno. Oltrepassano la prima guardia, poi la seconda, arrivano alla porta di ferro grande e massiccia che chiude il carcere e la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Ripetutamente si adopera il verbo uscire. Le catene si sono sciolte da sole, le porte si sono aperte da sole e l'apostolo esce. Esce dalla cella, esce dal corridoio, esce dalla prigione. Ed è in una città deserta, in piena notte. Non c'è nessuno. E rimane solo. Si accorge che quella persona che lo ha liberato è l'angelo del Signore. Sono veramente certo, si dice San Pietro, che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. È un intervento prodigioso di liberazione, un intervento pasquale in cui l'Apostolo sperimenta quella potenza liberatrice del Vangelo. Ci pensa un po', cerca di decidere che cosa fare e quindi si reca alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera. Marco è l'evangelista, è un personaggio importante nella prima comunità cristiana. Qui ci viene data un'altra notizia importante. Sua madre si chiama Maria ed è la proprietaria della casa dove si riunisce la Chiesa. È una notte in cui la comunità è veglia, è sveglia e prega. È molto probabilmente la notte di Pasqua. Stanno celebrando la veglia pasquale e Pietro arriva libero, risorto, mentre tutti pensano che sia in prigione. La casa di Marco, ovvero di sua madre Maria, è quella che noi chiamiamo il cenacolo. è il palazzo dove la comunità apostolica aveva celebrato l'ultima cena, era presente il giorno di Pasqua, poi il giorno di Pentecoste. Adesso sono passati 12-15 anni e la comunità continua a riunirsi in quella casa. È diventato l'ambiente naturale dove il gruppo cristiano di Gerusalemme si ritrova. Pietro bussa alla porta. Viene ad aprire una fanciulla di nome Rode. Sente chi è, riconosce la voce di Pietro, ma per la gioia non gli apre la porta. Corre dentro ad annunciare che c'è Pietro. Tu vaneggi, le dissero. Non è possibile che sia Pietro. Pietro è in prigione. Essa insisteva che la cosa stava così. E quelli tentano di spiegarsi il fenomeno dicendo è l'angelo di Pietro. Quasi un fantasma o l'alter ego divino. È un tentativo giudaico di spiegare la presenza di Pietro che non può essere in carne e ossa lì. Pietro invece è veramente in carne e ossa lì e continua a bussare e picchia sempre più forte perché non gli aprono. E dato che insiste, aprirono la porta, lo videro e rimasero stupefatti. Allora egli, fatto segno con la mano di tacere, perché tutti parlavano, chiedevano, volevano sapere, narrò come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse: riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Giacomo è il minore, è l'altro dei 12 che porta il nome di Giacomo. Giacomo il maggiore è stato ucciso qualche tempo prima. La comunità cristiana di Gerusalemme riconosce in Giacomo minore, figlio di Alfeo, parente di Gesù, il suo primo vescovo, cioè capo della comunità cristiana di Gerusalemme. Non Pietro, ma Giacomo è considerato il pastore di quel gruppo giudaico. Giacomo e i fratelli non sono presenti lì in casa di Marco. Probabilmente quello è uno dei gruppi cristiani. E effettivamente ormai divenuti numerosi, abbiamo trovato il numero 3.000, 5.000, non ci stanno in una casa. E quindi ci devono essere più ambienti. Pietro è andato dove era più di casa e saluta perché decide di andarsene da Gerusalemme, non è più aria per lui. E incarica quel gruppo di comunicare a Giacomo e alle altre comunità di Gerusalemme che Pietro se n'è andato. Effettivamente da questo momento Pietro scompare dall'orizzonte degli Atti. Riapparirà al capitolo 15 per un discorso al Concilio di Gerusalemme, ma della sua missione in giro per il mondo Luca non parla. Praticamente sta terminando con questo episodio le narrazioni che riguardano l'Apostolo Pietro. Ma lo sappiamo, gli Atti non sono la biografia né di Pietro né di Paolo, non sono la storia della Chiesa, ma una storia di storie, dei racconti esemplari che Luca abilmente ha tessuto insieme per comunicare dei messaggi ecclesiali importanti. Fattosi giorno, c'era non poco scompiglio fra i soldati. Che cosa mai era accaduto a Pietro? Erode lo fece cercare accuratamente, ma non essendo riuscito a trovarlo, fece processare i soldati e li condannò. Il potente, prepotente, che voleva schiacciare l'umile,
1: di fatto è rimasto deluso. Aveva preparato una giornata spettacolare, ma lo spettacolo finì in una bolla di sapone. Il prigioniero non c'era più. Con tutte le guardie che erano state messe a controllare quell'uomo, come avevano fatto a lasciarselo scappare? E in Gerusalemme non c'era più traccia di Pietro. Saggiamente l'apostolo si era allontanato perché si rendeva conto che sarebbe stato ricercato con particolare furore. Luca termina questo quadro mettendo in evidenza la tragica fine del re Erode Agrippa I e racconta con toni tragici un evento accennato anche da altre fonti di una morte improvvisa e pubblica. Erode abitava a Cesarea Marittima, si trasferiva a Gerusalemme per le feste. Proprio durante la festa di Pasqua stava preparando il processo contro Pietro. Finito quel momento, che fu di frustrazione, ritornò a Cesarea. Era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e, dopo aver tratto alla loro causa Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva i viveri del paese del re. Nel giorno fissato, Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. Il popolo acclamava: parola di un Dio e non di un uomo. Una scena politica che non c'entra niente con la storia degli apostoli. Nella corte di Cesarea, il re Agrippa I riceve gli ambasciatori di Tiro e di Sidone. Tiene un discorso solenne e il popolo adulatore lo loda come un Dio. E in quel momento di massimo splendore, vestito col manto regale, viene fulminato dalla giustizia di Dio. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e, roso dai vermi, spirò. E gli è venuto male. In quel momento di trionfo ha avuto un colpo, un ictus o una malattia del genere. Si è sentito male, è caduto per terra, si è dibattuto ed è morto in pubblico davanti a tutti gli adulatori della corte col mantello regale. Può essere qualche problema intestinale, quei vermi entrano come un motivo quasi apocalittico. Di fatto viene drammatizzato quello che è detto nel Magnificat: depose i potenti dai troni e innalzò gli umili. Pietro viene liberato dal carcere, Erode viene deposto dal trono. L'angelo del Signore libera gli umili dalle loro prigionie e abbatte i potenti dai troni. Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. È il solito versetto, quasi come leitmotiv, che Luca ripete ogni tanto. È un filo di sutura da un punto per cucire un racconto con un altro. Questa scena ambientata a Gerusalemme, con appendice a Cesarea, dove è protagonista Erode Agrippa e l'apostolo Pietro, termina. Il versetto seguente riprende il filo del discorso. Barnaba e Saulo, che erano venuti a Gerusalemme per portare l'aiuto economico, tornarono ad Antiochia e portarono con sé anche quel Giovanni che abbiamo trovato in casa nel cenacolo, detto anche Marco. I due portano con sé Marco e diventeranno tre nuovi missionari che da Antiochia partiranno per il mondo.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet. 579 i morti, secondo le autorità nepalesi. Sul fronte cinese i media ufficiali riferiscono di 5 vittime, tra i quasi 1000 dispersi anche 3 cittadini italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, dichiara il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina, anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson, droni da Kiev su una raffineria. L'ex generale militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Voltiamo pagina. Contro esodo di fine agosto saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il rientro delle vacanze.
2: Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di oggi per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore 4 giovani hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Si tratta di 2 diciassettenni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada e di altre 2 persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
0: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
1: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
2: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio.
3: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: adorarti, Signore.
1: Noi che siamo i forti, abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

0: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
0: Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio.
1: Ci ha liberati con il suo sangue.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
2: Il Signore ha soccorso i suoi figli ricordando il suo amore.

0: Signore ha soccorso i Suoi figli, ricordando il Suo amore.
1: Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili, e li colma dei Suoi beni, a Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.
0: Mostraci, o Padre, la Tua misericordia.
2: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della Tua Chiesa. Per il sangue di Cristo, che consumò il Suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
0: Mostraci, o Padre, la Tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi. Soccorri gli orfani e le vedove.
0: Mostraci, o Padre, la Tua misericordia.
2: Rivestici della Tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
0: Mostraci, o Padre, la Tua misericordia.
2: Assisti i Tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati i fedeli e partano nella Tua grazia da questo mondo.
0: Mostraci, o Padre, la Tua misericordia.
2: Accogli nella luce della Tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il Tuo volto.
0: Mostraci, o Padre, la Tua misericordia.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi ai Tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del Tuo Figlio, portiamo generosamente il Suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Catastrofe sempre più grande in Nepal e Tibet, con il bilancio delle vittime che si aggrava, 579 i morti. A Kathmandu, task force della Farnesina per il supporto agli italiani, tre quelli irreperibili dall'alluvione. Ancora attacchi in Ucraina, appello delle autorità ad evacuare Kherson nel mirino. In Russia invece droni contro una raffineria. In Spagna arrestato un italiano accusato di aver accoltellato la compagna tedesca. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Nuovo monito di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Domani a Castel Gandolfo il Papa presiderà le celebrazioni della Madonna del Lago, antica tradizione. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu riferiscono di 579 morti, quasi 2000 i dispersi, tra loro anche tre italiani. Il servizio di Elena Aquilanti.
2: Il Nepal è in ginocchio, devastato da un'immensa colata di fango che da mercoledì notte ha cancellato interi villaggi. Il bilancio è drammatico e in continuo aggiornamento. I soccorritori lavorano in condizioni estreme, in una corsa contro il tempo. Tra chi manca all'appello ci sono anche tre italiani, l'orefice ligure Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. La Farnesina segue la vicenda ora per ora. 130 connazionali sono già stati messi in sicurezza, tra cui due turisti estratti vivi. Sull'area del disastro, però, incombe una nuova minaccia. Nella regione tibetana di Jilong, le ricerche si sono fermate per il rischio di straripamento di un lago formatosi dall'inondazione. Il timore delle autorità è che un cedimento definitivo della barriera di pietre e detriti scateni una seconda devastante ondata. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E il Nepal, di fronte all'emergenza, ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha indicato invece di non aver bisogno di squadre straniere per i soccorsi che proseguono senza sosta. Erika Calvani.
3: È una corsa contro il tempo per cercare dispersi e assistere più persone possibile nell'area dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre due giorni di speranza per i familiari di chi ancora manca all'appello, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. Familiari e amici di chi ancora è irreperibile controllano l'elenco delle persone salve o ancora disperse. Un imprenditore, in attesa di notizie sui suoi dipendenti, mostra le foto di un autista ancora disperso, di cui non ha più saputo niente. Nell'area della catastrofe, almeno 17.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente per evitare il rischio di proliferazione di malattie, a sottolinearlo è l'UNICEF.
4: C'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma, e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative ai bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire.
3: Così il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Per l'emergenza in Nepal e anche per quelle in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi. Ora andiamo in Ucraina. Kherson torna ad essere nel mirino di Mosca. Appello delle autorità ad evacuare. Droni attaccano invece una raffineria in Russia. Antonio Soviero.
5: Da due giorni gli invasori russi prendono di mira Kiev e la regione circostante, colpendo magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. A Kherson un uomo ucciso poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Nel Mar Nero, colpita non si sa bene da chi, è affondata una nave mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana. Salve le 12 persone a bordo. Due morti e 30 feriti invece è il bilancio di attacchi di droni ucraini sul territorio russo. Un raid è stato diretto contro una delle più grandi raffinerie di petrolio russe a Yaroslav. Non è chiaro se sia andato a segno. Sull'ipotesi di un'escalation NATO-Russia, Donald Trump afferma che Putin non attaccherà il territorio NATO. Anche fonti UE a Bruxelles escludono il rischio immediato di un attacco a paesi europei. Ma con i russi meglio stare in allerta. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: A sei mesi esatti dall'inizio del conflitto, il confronto a distanza tra Washington e Teheran corre ancora sulla navigabilità di Hormuz. Intanto è stato sospeso il vertice sullo stretto previsto per domenica a Istanbul. Sentiamo Chiara Placenti.
6: Nella notte il CENTCOM, il centro di coordinamento delle forze americane nel Golfo, ha dichiarato libere da mine le rotte marittime interessate. Questo ha spinto Trump a dichiarare che Hormuz è riaperto e sotto il controllo americano. Secondo il viceministro degli esteri iraniano, Gharibabadi, le parole del presidente americano sono chiari sintomi di schizofrenia, ovvero allucinazioni e deliri. Intanto la diplomazia arranca. È stato rinviato il vertice organizzato da Turchia e Germania per domenica prossima a Istanbul, formalmente per un problema di agenda di uno dei partecipanti. Per il ministro degli esteri iraniano Arashi è possibile un ritorno ai negoziati, ma spiega gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa sapere anche di aver messo a punto nuove armi che verranno svelate sul campo di battaglia. Il segretario al tesoro statunitense Bessent resta invece convinto dell'efficacia dell'arma economica che starebbe strozzando la Repubblica Islamica. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Funerali di Stato per Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
7: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da due diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi a Isla Cristina nella regione dell'Andalusia in Spagna con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave, il padre della vittima era stato ucciso nel 2022 con la moglie. Il servizio di Alessio Orlandi.
8: Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe compiuto questa mattina l'agguato nel Cosentino, gli inquirenti stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito e operato alla milza. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una mitraglietta. Scorza e Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul movente al momento i magistrati non escludono alcune ipotesi. Si indaga anche su un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovavano in auto in una zona di campagna a Castrovillari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era appunto una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando ormai era già morta. Indagano i carabinieri. Vaticano, nuovo monito di Leone XIV sui rischi legati all'intelligenza artificiale e ancora il legame tra giustizia sociale e preghiera tra i temi affrontati nelle udienze di oggi. Ce ne parla Rita Salerno.
9: Preghiera e giustizia sociale sono sì complementari, ma anche inseparabili. E la sottolineatura di Papa Leone XIV ai 26 membri della delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, ricevuti nella sala del Concistoro, rivolgendosi in inglese ai delegati americani dell'Organizzazione Cattolica Internazionale di Volontariato e Carità, il pontefice sottolinea che prendersi cura degli altri, se dettato dall'amore, non solo aiuta quanti sono nel bisogno, ma apre il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Con i partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il pontefice rimarca in lingua francese l'urgenza di un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. Nell'aula della benedizione, di Leone fa presente che uno dei problemi più gravi attuali è constatare che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a delle le macchine. Da Roma, Rita Salerno.
1: E si attende una giornata speciale domani a Castel Gandolfo, dove il Papa presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago, un'antica tradizione. Ce ne parla Paolo Fucili.
10: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
11: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Mentre il maltempo ha colpito la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, sono in leggero miglioramento le temperature sul resto d'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allerta massima saranno 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica poi scenderanno a 4. Era la notte tra il 18 e il 19 settembre 2024 quando la Romagna fu colpita per la seconda volta in 2 anni da un'alluvione devastante. Quella notte la forza delle acque travolse Traversara. Oggi, 2 anni dopo, per la piccola frazione di Bagnocavallo inizia la rinascita. Sentiamo Letizia Davoli.
12: Ancora pochi mesi e Traversara tornerà a vivere. Iniziati a luglio, finiranno infatti entro Natale i lavori di demolizione e pulizia dell'area più colpita dall'alluvione del 2024, l'unica zona rossa rimasta nella piccola frazione di Bagnacavallo. Poi sarà il momento della ricostruzione. Le strade verranno messe in sicurezza e verrà costruito un nuovo parco cittadino a memoria di quella tragica notte. 12 abitazioni invece verranno demolite perché non più recuperabili. Di queste 5 verranno delocalizzate, le altre 7 verranno ricostruite nella stessa zona. Alcune delle famiglie evacuate 2 anni fa hanno già trovato una nuova casa in cui vivere, le altre torneranno appena possibile. Ma la rinascita di Traversara passa anche per un nuovo rapporto con il fiume Lamone e le sue acque. Gli argini sono stati ricostruiti e allargati e sono in corso lavori più a monte perché la valle non debba più vivere devastazioni come quella di 2 anni fa. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Ancora una notizia, a Vienna una vasta operazione in corso, operazione della polizia per rintracciare i 2 uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate della capitale austriaca. Il gioiello sottratto è il celebre collier con 600 diamanti appartenuto alla regina Nasli d'Egitto, realizzato nel 1939, del valore di circa 3,7 milioni di euro secondo un'asta di 10 anni fa. Il nostro radiogiornale termina qui, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Io ringrazio Davide Dedè in regia e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di serata.

Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la novena a San Giovanni Battista e la Santa Messa.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Gloria al Padre, Figlio, Spirito Santo, come era nel principio, ora, sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Orazione. O ammirabile precursore del Messia, che santificato prima di nascere conservaste sino alla morte la giustizia originale e vivendo austeramente nel deserto insegnaste col vostro esempio la via sicura della salvezza, per lo zelo con cui additaste Gesù Redentore, vero agnello di Dio, per l'intrepidezza con cui rimproveraste dei loro delitti potenti, per l'eroismo con cui versaste il vostro sangue in testimonianza della verità da voi predicata, ottenete a noi tutti la grazia di zelare sempre la santificazione nostra, la edificazione del prossimo e la glorificazione di Dio, per essere partecipi con voi della gloria del cielo. Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Presentandoci al Padre di misericordia, chiediamogli il perdono dei nostri peccati, perché la nostra devozione a San Giovanni Battista, nostro patrono, sia autenticata dall'apertura del nostro cuore alla grazia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la feste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre. Sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidari con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede non porrò in lui il mio amore. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Parola di Dio.
2: Diamo

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito, i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Non succeda anche a noi di porre Giovanni Battista nel sepolcro. Vorremmo anche noi ammirarlo, ma tenerlo in disparte, come un personaggio del passato. È morto e basta, è nel sepolcro. Oggi siamo qui e in questi giorni ci fa sentire forte la sua voce per dirci che non è morto, che è vivo, che non è più nel sepolcro dove lo avevano posto i suoi discepoli. Ma ancora una volta continua ad essere un punto di riferimento per la nostra vita cristiana. Dinanzi alle tentazioni che abbiamo visto trionfare in questa corte del peccato e della stupidaggine, la corte del peccato in cui Erode è un debole, a tal punto debole che ammira Giovanni, lo ascoltava volentieri, dice il Vangelo, ma al momento in cui deve prendere una decisione preferisce fare di testa sua, per paura e per timore degli altri. C'è una donna, è importante il primo riferimento, perché quando qualcuno ci fa vedere delle cose particolari e vediamo degli appelli, vedete che ci sono questi bambini a Gaza che stanno morendo, e vediamo questi bambini che non hanno nulla, che sono in mezzo alla strada, ci commuoviamo. Se qualcuno venisse per dirci: «Adesso dai tu ora la tua offerta», non ci pensiamo proprio,
Giovanni è così, ascolta volentieri queste cose, si commuove anche, ma al momento in cui Giovanni gli chiede di fare una scelta nella sua vita, lui vuole mettere insieme la sua passione e la parola di Giovanni, come anche noi. Fino a quando la parola non ci scomoda, l'accettiamo volentieri. Ma quando ci scomoda perché ci chiede cose che non vogliamo fare o che ci costa fare, la scartiamo. Non ci meravigliamo allora di quello che è successo a Giovanni, perché anche nel nostro cuore si possono consumare certe cose. Quella donna, dicevo, e Erodiade lo odiava. Il testo dice proprio questa parola, lo odiava. Non solo non sopportava la parola, il rimprovero, ma lo odiava. Vedete fin dove può arrivare l'odio. Giovanni Battista, il nostro patrono, ci dice: e tu? Nel tuo cuore c'è odio? E non dire subito no, perché l'odio ha tante sfaccettature. L'odio non è soltanto dire io non gli faccio del male e non gli auguro del male, non è solo questo. È importante vedere qual è nel nostro cuore l'atteggiamento di fronte a questo sentimento negativo, l'odio. Io non desidero il male, però lo ignoro, non lo saluto, per me non esiste. Ecco qui un modello da rimediare, ci dice San Giovanni Battista, la fanciulla che danza. Certo non era un premio per la danza quella circostanza, la fanciulla danza e lo provoca tutti con il suo ballo, provoca tutti. E in quell'ambiente lascivo in cui la lussuria trionfava, c'è un interrogativo. Giovanni Battista ci dice: tu che stai facendo questa osservazione, domandati che posto hanno le immagini che tu spesso frequenti con i tuoi occhi. Nel tuo cuore quante volte ci sono desideri lussuriosi? E non dobbiamo nasconderci, perché Giovanni sta parlando. E quindi accostiamoci con coraggio anche alla sua parola. E poi naturalmente c'è Giovanni, che ha una fortezza unica, però dobbiamo capire da dove gli viene la fortezza a Giovanni Battista. Giovanni ha vissuto molti anni nel deserto, dice il Vangelo, molti anni nel deserto. A far che cosa? Nel deserto c'è sempre la tentazione e la preghiera, come per Gesù. Nel deserto Gesù, tentato dal diavolo, pregava. Giovanni Battista passa la sua vita in parte nel deserto, laddove prega. La sua fortezza nel dire no a Erode e ad Erodiade deriva dal suo contatto che ha avuto con Dio. Non solo, ma è anche maestro di preghiera. Allorché gli apostoli dicono: Gesù, insegna anche a noi a pregare come Giovanni insegnò ai suoi discepoli, ci dà una notizia, ci dice che Giovanni Battista insegnò ai suoi discepoli a pregare. Quindi Giovanni è maestro di preghiera, dove attinge la forza per dire con coraggio il no alle passioni, il no all'odio, il no alla lussuria, il no a tutto ciò che ci impedisce di essere veramente cristiani, la preghiera, il rapporto con Dio, perché senza la sua forza non riusciamo. Ora concludiamo la nostra meditazione cercando di chiedere al Signore la grazia, mentre ci prepariamo a riceverlo nella Santa Eucaristia, di lasciarci permeare, di non rassegnarci ai nostri difetti, di non essere come coloro a cui piace ascoltare la parola, ma senza interesse. Ci liberi da questa tentazione, noi che magari frequentiamo tutte le domeniche a messa e ce ne torniamo spesso senza ricordarci neppure che cosa il Signore ci ha detto. È un invito.
che San Giovanni Battista ci rivolge perché la nostra vita cristiana sia vera e autentica.

professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo fra i profeti e primo fra i testimoni del Cristo Salvatore, ora rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.

0: Preghiamo insieme e diciamo: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per la Chiesa di Dio, che è il Ragusa, la testimonianza di San Giovanni Battista la sprona a riconoscere nel Cristo l'unico Maestro e Signore, a compiere scelte radicali ispirate al Vangelo. Preghiamo.
1: Padre, prodigi del tuo Spirito.
0: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutti i pastori della Chiesa, sull'esempio del Santo Precursore, indicano con audacia agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che togli il peccato del mondo. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per i responsabili della società civile e gli amministratori di questa città, rifiutando ogni menzogna e compromesso, servano il bene dei cittadini e li incoraggino nel ricevere la pace e la giustizia. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per noi qui riuniti, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo e di testimoniarlo con autenticità di vita. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per coloro che già si sono stretti a San Giovanni Battista nella gloria di Dio e dei santi, essi da lassù continuano a pregare e a intercedere per noi in ogni momento. Preghiamo.
1: Rivolgiamo al Padre la preghiera di suffragio per i defunti, in particolare di Quattro Rosario, Nobile Giuseppina e Migliorisi Giovanni, perché il Padre li accolga nella gloria del Paradiso. Diciamo: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Padre Santo, accogli la nostra preghiera. E per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza, per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, per la gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via di santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici, e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, nostro Patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria in sé.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi il dono della sua pace con un cenno.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Per la distribuzione dell'Eucarestia ci saranno due ministri davanti l'altare e uno a metà chiesa. Invece la comunione per i celiaci sarà distribuita all'altare del sacramento alla mia sinistra.

그러시고요.

0: Preghiamo. Padre, che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccoglierne con gioia il frutto di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Un attimo vi accomodate perché c'è un avviso che dobbiamo ascoltare.
2: Buonasera, ho avuto la delega da parte della consulta delle aggregazioni laicali perché questa sera vi presentiamo un convegno che faremo il 18 settembre e che ha come tema abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa. È un tema molto delicato e la Chiesa di Ragusa e le aggregazioni laicali tutte si stanno interrogando perché, come ben sapete, è in Parlamento depositato un disegno di legge che riguarda proprio il fine vita. Per questo motivo la Chiesa che è in Ragusa, quindi anche le associazioni laicali, desiderano proporre a tutti i fedeli, anche a tutti i cittadini di questa città, lo spinosa questione morale che ci investe un po' tutti. Ci sarà con noi il professor Chiara dell'Università di Catania, che è un docente di diritto costituzionale, insieme anche a delle persone che lavorano nel campo sanitario e quindi ci aiuteranno a capire meglio che cosa è il problema del fine vita e di come quindi bisogna rispondere quando vi sono delle criticità come quelle che si sono presentate con Emanuele Englaro. Vi invitiamo quindi il 18 di settembre, poi faremo ulteriori avvisi nelle parrocchie, alla Sala Avis alle ore 18, dove avremo questa opportunità di andare a capire meglio il disegno di legge che attualmente è depositato al Parlamento italiano e che verrà al più presto discusso sia alla Camera che al Senato riguardante questo spinoso problema del fine vita. E alla fine dell'incontro vi sarà anche un intervento di Don Vincenzo Guastella, teologo moralista, che avrà come tema la cura come risposta cristiana al morire. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona festa di San Giovanni Battista.
0: Bene, riceviamo la benedizione del Signore, ci mettiamo in piedi. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di San Giovanni Battista, patrono della nostra città e diocesi, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di fraternità solidaria, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia e la pace del Signore sia con tutti voi. Andate in pace.

dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Massimo Salvagnin, 59 anni, da lontano sembra un agricoltore come tanti, ma basta avvicinarsi per capire che non è un semplice coltivatore, bensì un pioniere. Cresciuto tra campi strappati al mare delle lagune del Delta del Po, oggi guida trattori con GPS, analizza dati come un ingegnere e fa volare droni sopra le sue colture. Oggi, insieme al fratello Christian e al giovane nipote Simone, guida una delle prime aziende italiane ad aver adottato l'agricoltura di precisione. Siamo a Lago Santo, nella Bassa Ferrarese. Queste terre, nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, seguono oggi ancora i ritmi della natura. Siamo immersi in un paesaggio ricco di biodiversità da preservare, dove l'agricoltura però dialoga con l'innovazione. Tra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria, accanto a frutteti che raccontano la vocazione produttiva di un territorio fertile e in continua evoluzione, Simone Gatto ci accompagna alla scoperta dell'azienda di famiglia, estesa su oltre 600 ettari.
4: Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese. In questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole. Produciamo il pomodoro d'industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra cultura che è il noce da frutto. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90 in questo areale le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto importante. Essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità.
3: A Portofelloni, l'azienda guidata da Simone insieme ai suoi zii, l'agricoltura di precisione nasce dall'osservazione attenta della terra. Qui, nei suoi complessi e irregolari spazi delle aree bonificate della pianura padana, ogni campo racconta una storia diversa. Ed è proprio da questa diversità che prende forma un modo nuovo di coltivare. Più consapevole, più preciso, più innovativo.
4: Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda per permetterci di produrre di più e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime, prodotti fitosanitari e anche acqua.
1: Agrinet for Tech.
3: Era il 1997 quando Massimo è volato negli Stati Uniti per vedere come i farmer americani gestivano i campi ed è tornato nell'azienda di famiglia a Lago Santo con tante idee nuove su come coltivare in maniera innovativa i terreni aziendali, secondo i principi dell'agricoltura di precisione. Lo incontriamo di fronte ad un enorme trattore impegnato nella semina e concimazione del mais.
0: Il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais quando nasce deve nascere tutto lo stesso giorno e quindi per noi omogeneizzare tutto il processo agronomico del mais è fondamentale per un ottenimento gratificante dal punto di vista produttivo ed economico delle nostre colture.
3: Conoscere in anticipo quali sono le aree del campo maggiormente produttive ha permesso di realizzare le cosiddette mappe di prescrizione per la distribuzione degli input produttivi. Sementi, fertilizzanti ed erbicidi non vengono più applicati in modo uniforme su tutta la superficie, ma dosati con precisione in base alle reali esigenze del suolo e della coltura. E allora saliamo con Massimo in cabina, dove davanti a noi si apre una vera e propria postazione di controllo. 6 monitor, tutto è computerizzato e il trattore sembra trasformarsi in un centro di comando mobile.
0: Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile. Quindi a rateo variabile vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con 3 livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
3: Scendendo dal trattore incontriamo Gianluca Bolognesi, giovane operatore trattorista diplomato in elettrotecnica, che sta intervenendo direttamente sul corpo seminante dopo che un LED rosso e un allarme sonoro hanno bloccato la semina. Un chicco di mais si era infatti incastrato nel meccanismo. Ci facciamo raccontare quanto sia complesso lavorare con tutta questa tecnologia.
5: Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8. Sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Diciamo che c'è una preparazione da seguire. Ovviamente non si può andare in campo senza non avere un minimo di basi, però se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
3: Ma quale ruolo hanno oggi i programmi europei e la politica agricola comune nel sostenere l'innovazione nelle aziende agricole? E quali sono le sfide principali che attendono l'agricoltura italiana nei prossimi anni? Ce lo racconta Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, che ci aiuta a leggere il presente e il futuro dell'agricoltura italiana.
6: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti anche aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutare in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende agricole con diversi bandi e proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Il l'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche, non solo tecnologia sui trattori, ma anche tecnologia che ci permette di raccogliere durante l'anno tantissimi dati e riusciamo anche a monitorare esattamente le nostre produzioni. Abbiamo visto che negli ultimi 10-15 anni le nostre produzioni sono aumentate non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Più una pianta è sana, più è forte e vigorosa, meno si ammala e più la produzione, soprattutto i frutti come per esempio il pomodoro o i fagiolini, hanno una qualità maggiore dal punto di vista organolettico, che in fabbrica poi viene riconosciuto. Inoltre, per noi l'agricoltura di precisione è stato lo strumento che ci ha permesso di gestire la variabilità dei nostri terreni. Più un terreno è variabile, più si ha un ritorno dal punto di vista di redditività utilizzando queste tecniche. Attraverso queste tecnologie e tecniche riusciamo a produrre di più nelle zone più produttive e fertili e riduciamo tutti gli sprechi nelle zone con meno potenziale produttivo.
3: È davvero incredibile pensare quanto oggi l'agricoltura sia un lavoro che si compone di molte azioni programmatiche e di osservazione, dove non solo i trattori prendono dati dai campi, ma l'ufficio diventa un luogo in cui progettare tutta un'intera stagione agricola. Il futuro di ogni anno di lavoro passa da qui. E dietro una grande scrivania possiamo trovare Simone con gli zii davanti a tre grandi schermi, un tablet, un portatile. È da lì che si vede e governa tutto, osservando il passato, studiando il presente, prevedendo il futuro.
4: Questo è diciamo il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e se vogliamo ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina, così possiamo seguire il trapianto in diretta. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti. Inoltre in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti e in questo campo dove stiamo terminando il trapianto fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
1: Agrinet for Tech.
0: Noi abbiamo i computer ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni, su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.
3: Dunque, la vita degli agricoltori moderni va dal campo all'ufficio e viceversa. Un modo davvero nuovo di concepire un lavoro che, nel nostro immaginario, è sempre stato solo a contatto con la terra. Ma ora torniamo nei campi, dove vediamo il giovane Dennis Roma, anche lui operatore trattorista, mentre sta concimando un campo di cereali, coltivato in regime biologico con estrema precisione. Oggi, con la crisi energetica, l'aumento dei costi di materie prime e di carburante, essere efficienti è fondamentale per la sopravvivenza dell'azienda stessa.
7: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.
3: A monte del lavoro preciso di Dennis c'è quello di Simone che con un brevetto di pilota di droni in tasca è in grado di leggere indifferentemente mappe satellitari e guidare droni. Lo vediamo proprio mentre ne sta facendo decollare uno per il controllo della fertilità di un campo. Entrambi, satelliti e droni, nell'agricoltura di precisione sono strumenti di lavoro che si affiancano al mestiere dell'agricoltore moderno.
4: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
3: Un'altra importante coltivazione di Portofelloni è quella del pomodoro da industria, settore molto redditizio per l'azienda. Dunque, avere un raccolto abbondante e di qualità è garanzia di sostenibilità economica per l'azienda. E allora incontriamo il più grande degli zii di Simone, Cristiano Salvagnin, 62 anni, impegnato in un cantiere di trapianto del pomodoro. Anche qui, ovviamente, la tecnologia non manca.
8: Questo cantiere di lavoro è composto da una trattrice e una trapiantatrice. Utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. La macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. Il trattore è attrezzato con una cingolatura di larghezza media nella parte a posto delle ruote posteriori, questo per consentire un minor calpestamento del terreno, quindi evitare compattamento e garantire la corsia di messa a dimora delle piante praticamente soffice e non calpestata. Viene dosata la profondità, quindi ogni elemento è sensibile al compattamento del terreno e si adatta per mettere a dimora alla giusta profondità la piantina di pomodoro.
3: Mentre restiamo ammirati da tanta perfezione nel campo, dove la distanza tra una piantina e l'altra è precisa quasi al millimetro, vediamo che ci sono diverse donne impiegate nel trapianto. Sedute sul retro del grande trattore, posizionano piantine all'interno di una parte del macchinario, dotata di una corona circolare in movimento, da cui le piantine vengono spinte nel terreno. Dunque, la mano dell'uomo è ancora presente. Non solo, è quella femminile.
8: La manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
3: Siamo ormai al termine della nostra visita, immersi in un bellissimo campo di alberi di noci, l'ultima scommessa della famiglia. Qui Simone, passeggiando tra i filari, ci fa notare la presenza di un sistema di irrigazione di precisione. Nulla viene sprecato e ogni goccia d'acqua è dosata alla bisogna. Un elemento imprescindibile dell'agricoltura moderna, sempre più caratterizzata da scarsità d'acqua.
0: Da noi la risorsa idrica, per fortuna, negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo inceto, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sensori, 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione e quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. Se arriva una pioggia l'impianto si ferma, o se per esempio stai pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
3: L'esempio di Portofelloni è quello di un'azienda che ha impiegato anni ad adattarsi al cambiamento dell'agricoltura moderna. La loro grande visione è stata forse soprattutto quella di anticipare il cambiamento. Ma quali sono davvero le sfide di fronte a cui si trova l'agricoltura di oggi? Sono sempre più pressanti, poi? Di fronte ad uno scenario sempre più incerto, sembra che l'agricoltura di precisione sia l'unica risposta, e ce lo riassume bene Massimo prima di salutarci.
9: Curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
3: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire quali sono gli elementi essenziali dell'agricoltura di precisione. Non vorrei essermi perso qualche passaggio.
2: L'agricoltura di precisione, conosciuta anche come precision farming, è un approccio innovativo che utilizza tecnologie avanzate e dati per gestire le coltivazioni in modo più efficiente, sostenibile e mirato. Tutto parte dall'introduzione della guida satellitare sui trattori, che consente di lavorare i campi con estrema precisione, evitando sovrapposizioni tra le passate. Questo porta a una riduzione immediata degli sprechi di sementi, fertilizzanti e carburante. Un passo fondamentale è stata poi la mappatura delle produzioni. Grazie a sensori e rilievi, ogni appezzamento viene analizzato metro per metro per capire quali zone producono di più e quali meno. Questi dati permettono di creare le cosiddette mappe di prescrizione, che indicano come intervenire in modo differenziato all'interno dello stesso campo. Questo sistema, chiamato distribuzione a rate o variabile, consente di adattare gli input alle reali esigenze del suolo e delle colture, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. L'agricoltura di precisione si basa anche su un monitoraggio continuo. Analisi periodiche del suolo e sensori avanzati raccolgono dati su umidità, sostanza organica e pH direttamente durante la semina. Queste informazioni vengono poi gestite tramite software dedicati, che registrano tutte le operazioni aziendali, lavorazioni, consumi, costi, e permettono di fare valutazioni sia agronomiche sia economiche. In sintesi, l'agricoltura di precisione permette di coltivare su misura, ottimizzando le risorse, aumentando la produttività e rendendo l'attività agricola più sostenibile.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere i solenni primi vespri pontificali della solennità del martirio di San Giovanni Battista, presieduti da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

Preghiamo. La tua vittoria pasquale, Signore Gesù, fa esultare la Chiesa nel tuo giorno santo. Raccolti intorno all'altare, celebriamo le meraviglie.

O Salvatore nostro, che innocente fosti annoverato fra gli iniqui, a chi è rinato alla vita nel fonte del battesimo, dona di saper sopportare ingiustizie e disagi per amore del tuo nome, e fa che nell'ultimo giorno

0: dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia. Ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali».
1: Carissimi fratelli e sorelle, nei primi vespri della solennità del patrono, del nostro patrono San Giovanni Battista, la liturgia ci consegna una parola che illumina il mistero della sua vocazione e nello stesso tempo, attraverso di essa, anche il mistero della nostra identità. Giovanni sa che gli occhi degli uomini sono posati su di lui, che le attese del popolo convergono sulla sua persona e che molti arrivano persino ad identificarlo con il Messia. Eppure egli non si lascia definire da queste attese, non le alimenta, non assume una identità che non gli appartiene. Davanti alla folla rimane fedele alla verità e alla sua missione. Quando i sacerdoti e i leviti gli chiedono: «Tu chi sei?», Giovanni risponde con chiarezza: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia». Non cerca dunque di essere ciò che gli altri vorrebbero che lui sia. Conosce la sua identità e sa che essa non consiste nel definirsi da sé, ma nel ricevere da un altro il senso e la verità della propria esistenza. Egli è veramente se stesso proprio perché non è il Cristo, è il precursore, non il Messia, è la voce, non la parola, è l'amico dello sposo, non lo sposo. Da questa consapevolezza nasce la sua profonda libertà. Giovanni non ha bisogno di diventare ciò che gli altri pensano di lui, né di cercare nella folla conferme alla sua identità e al suo valore. Non ha bisogno di occupare un posto che non gli appartiene, perché conosce il posto che Dio gli ha affidato. Sa chi è, perché sa chi viene, da chi viene e verso chi è orientata la sua vita. La sua fecondità non nasce dallo sguardo degli altri, né dal consenso della folla, ma dalla relazione con colui al quale ha consegnato interamente la sua vita. Per questo può dire: lui deve crescere e io diminuire. Carissimi fratelli e sorelle, è un insegnamento particolarmente attuale ed importante. Viviamo in un tempo nel quale rischiamo continuamente di costruire la nostra identità attraverso lo sguardo degli altri. Siamo tentati di diventare ciò che gli altri si aspettano da noi, ciò che ci assicura approvazione, riconoscimento e consenso. Così possiamo finire, anche senza accorgercene, per vivere non secondo la verità di ciò che noi siamo, ma secondo l'immagine che desideriamo offrire di noi stessi. Il Battista ci indica una strada diversa. La nostra identità nasce non dall'immagine che riusciamo a costruire, ma dalla vocazione che abbiamo ricevuto. Giovanni è grande proprio perché non occupa il posto di Cristo. La sua missione trova il compimento nel condurre a Lui. Egli stesso, infatti, davanti ai suoi discepoli, non gli trattiene per sé, ma indica Gesù. Ecco l'agnello di Dio. La sua missione non consiste nell'attirare a sé, ma nel riconoscere e indicare colui che viene. Questo vale per ogni cristiano, ma vale anche per le nostre comunità, per le nostre parrocchie e in modo particolare per la Chiesa. La Chiesa esiste per indicare Cristo. La sua missione comincia quando, con l'umiltà del Battista, sa dire: io non sono lui. La Chiesa non è chiamata ad affermare se stessa, ma a rendere presente e riconoscibile il suo Signore. La Chiesa è sacramento di Cristo non quando si sostituisce a Lui, ma quando conduce a Lui. È segno della sua presenza quando sa rimandare oltre se stessa, quando attraverso la parola che annuncia, la liturgia che celebra, la carità che vive e la testimonianza che offre, apre la strada all'incontro con il Signore. Questo per la Chiesa e per il cristiano evidentemente non significa scomparire, rinunciare alle proprie responsabilità o pensare di diventare irrilevanti. Al contrario, Giovanni è una presenza fortissima nella storia proprio perché non trattiene per sé ciò che ha ricevuto da Dio, ma lo pone interamente al servizio della sua missione. La sua grandezza sta nell'indicare un altro. Questa è la vocazione della Chiesa e questa è la vocazione di ogni battezzato. Siamo chiamati a vivere nel mondo, ad assumerci le responsabilità, a mettere a frutto i doni che abbiamo ricevuto, a prendere posizione davanti alle sfide del nostro tempo. Ma tutto questo acquista un vero significato quando la nostra vita non conduce a noi stessi, ma a Cristo. La nostra testimonianza diventa feconda non quando crea dipendenza dalla nostra persona, ma quando aiuta gli altri a diventare discepoli del Signore. Non siamo chiamati a costruire attorno a noi una cerchia di persone che dipendono da noi, ma a generare uomini e donne capaci di incontrare Cristo, di ascoltare la sua parola e di seguirlo personalmente. In un tempo nel quale abbiamo bisogno di rinnovare la nostra presenza evangelizzatrice, il Signore attraverso il Battista ci chiede: stiamo conducendo le persone verso Cristo o verso noi stessi? È una domanda questa, carissimi fratelli e sorelle, che riguarda ciascuno di noi, il vescovo, i presbiteri, i diaconi, le persone consacrate, i catechisti, gli operatori pastorali, le famiglie e ogni fedele. Riguarda il modo nel quale esercitiamo il nostro ministero, viviamo le nostre responsabilità, svolgiamo il nostro servizio, testimoniamo la nostra fede. È una domanda che chiede a ciascuno una verifica sincera e umile. Quando le persone incontrano noi, riescono a intravedere Cristo? La nostra parola, il nostro modo di vivere, il nostro servizio, le nostre scelte conducono a Cristo o attirano l'attenzione solamente su di noi? Perché il primo esercizio della profezia consiste proprio nel lasciarsi convertire dalla parola. Non possiamo indicare la strada agli altri se poi noi non vogliamo percorrerla. Solo chi si lascia raggiungere dalla parola può diventare una voce autenticamente profetica. Carissimi fratelli e sorelle, affidiamo dunque all'intercessione di San Giovanni la nostra amata Chiesa locale. Chiediamo a Lui di insegnarci a non vivere secondo ciò che gli altri pensano di noi, ma secondo ciò che Dio pensa di noi e ci ha chiamati ad essere. Ci insegni ad essere una Chiesa umile, perché consapevole di non essere il Cristo, una Chiesa libera, perché non schiava del consenso o dell'approvazione del mondo, una Chiesa profetica, perché capace anzitutto di ascoltare e proclamare con coraggio la parola, una Chiesa missionaria, perché orientata verso colui che viene e che solo può dare compimento alla nostra vita. E quando anche noi siamo tentati di metterci al centro dell'attenzione, quando cercheremo il riconoscimento degli altri, Giovanni ci ricordi la sua parola: io non sono il Cristo. Ci insegna a riconoscere con umiltà il nostro posto e la nostra missione, senza voler essere ciò che non siamo e senza pretendere di occupare un posto che non ci compete. E ci insegni con tutta la nostra vita, con le nostre parole e soprattutto con la semplicità della nostra testimonianza a dire: ecco l'agnello di Dio. Questa è in definitiva la missione della Chiesa e di ogni cristiano: condurre a Cristo, l'unico Salvatore, colui che viene, colui che deve crescere, colui al quale apparteniamo, a Lui che Giovanni ha annunciato e indicato sulle rive del Giordano. Affidiamo il cammino della nostra Chiesa diocesana. Possiamo anche noi con il Battista scoprire che la nostra vera identità non consiste nell'essere al centro dell'attenzione, ma nella gioia di indicare colui che è il centro di tutto. Amen.

0: Glorifichiamo Dio Padre che ha scelto Giovanni Battista come suo messaggero per annunziare agli uomini il regno di Cristo. Nel ricordo del grande precursore chiediamo a Dio il dono della conversione.
1: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Hai chiamato Giovanni dal grembo di sua madre a preparare le vie del tuo figlio. Fa che ci disponiamo alla sequela di Cristo con la stessa dedizione di colui che lo ha preceduto.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Hai dato a Giovanni il privilegio di additare come presente a Israele il Cristo, agnello di Dio. Fa che la tua Chiesa lo proponga in modo efficace al nostro tempo.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Hai voluto che il tuo profeta diminuisse mentre cresceva il Cristo, tuo Figlio. Insegnaci ad anteporre al successo personale il servizio della verità.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Del tuo martire Giovanni Battista hai fatto il profeta franco e coraggioso della giustizia e della verità. Rendici testimoni leali e fermi della legge di Cristo.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Ricordati, Signore, di tutti coloro che hanno lasciato questo mondo. Prendili con te nella dimora della luce e della pace.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di impegnarci generosamente nella testimonianza del tuo Vangelo, come egli immolò la sua vita per la giustizia e per la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Inchinatevi per la benedizione.
0: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giovanni Battista, patrono principale della diocesi e patrono della città di Ragusa, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace.
3: Amen.
0: Cristo Signore, che hai manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
3: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
3: Amen.
0: E per l'intercessione di San Giovanni Battista vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
4: Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso i solenni primi vespri pontificali della solennità del martirio di San Giovanni Battista, presieduti da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

0: in Blu Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1. In blu.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Il libro dell'Esodo è il pezzo forte del Pentateuco. È il racconto fondativo del popolo di Israele. È la storia della uscita di Israele prigioniero dall'Egitto. È la nascita di un popolo libero. Il libro dell'Esodo parte continuando il racconto della Genesi, che è stato l'antefatto. Israele scese in Egitto con tutta la sua famiglia. Giuseppe aveva garantito una situazione di benessere e Israele si stabilì nella terra di Goshen, nella zona del delta del Nilo. Continuavano a fare i pastori, vivendo ai margini della cultura egiziana. Col tempo le cose cambiarono e quel gruppo di semiti che si era trovato a vivere nella struttura dell'impero egiziano si trovò in difficoltà. Dobbiamo stare attenti a distinguere bene tre livelli di lettura, perché molte volte confondiamo queste dimensioni. Intendo parlare di livello storico, livello letterario, livello teologico. Noi potremmo cioè parlare della storia di Israele in Egitto e leggere queste pagine del libro dell'Esodo come un racconto storico e cercare di ricostruire storicamente chi era il faraone della oppressione, perché li ha perseguitati, come sono andati i fatti, come si spiegano le cosiddette piaghe d'Egitto. Quando sono scappati, che percorso hanno seguito? E così via. È possibile ricostruire le vicende storiche, ma questo è un livello base che va al di là del testo biblico. Può essere utile come conoscenza integrativa, ma non è l'obiettivo del testo biblico. Non confondiamo il racconto con i dati storici. Facciamo un esempio. Il faraone non viene nominato. Mai in tutto il racconto si dice qual è il nome del faraone. Gli studiosi della storia egiziana conoscono i nomi di tutti i faraoni e quindi possono ricostruire. Si può dire che il faraone della oppressione è Ramses II e il figlio è Merneftah. D'accordo, si possono dire in base agli studi della storia egiziana, ma il libro dell'Esodo non lo dice. Perché non gli interessa. E allora il livello storico non deve essere quello primario. Perché il narratore non dice il nome del faraone? Perché non gli interessa propriamente il personaggio storico del faraone. Ma gli interessa il personaggio letterario, simbolico del faraone, cioè del potente, prepotente, superbo e arrogante, che chiude il cuore a Dio, che si crede padrone di tutti gli altri uomini e non accetta che ci sia un'autorità superiore a lui. Il faraone è l'immagine dell'uomo superbo, del cuore di pietra, della testa dura che si oppone a Dio. Riconoscete un linguaggio profetico? Il racconto dell'Esodo è un racconto letterario. Lasciamo da parte il livello storico. Apprezziamo soprattutto il livello letterario. Sono dei racconti strutturati in un certo modo, che presentano dei personaggi e delle relazioni fra i personaggi. Questo modo di raccontare deve essere studiato, deve essere valorizzato. Questo modo di raccontare serve per comunicare un messaggio. L'obiettivo del racconto è comunicare la rivelazione di Dio. E questo è il livello a cui tendiamo: imparare a leggere teologicamente il libro per poter cogliere il messaggio spirituale, l'insegnamento su Dio. Superiamo il livello storico. Studiamo il livello letterario per tendere al livello teologico. Il libro dell'Esodo, dunque, inizia con Israele in Egitto oggetto di persecuzione. C'è un faraone che si crede padrone della vita e vuole limitare la crescita del popolo. Ma all'inizio Dio aveva detto: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. È quello che il faraone non vuole. Ha paura che Israele cresca, che riempia la terra. E allora attua dei suoi piani per fermare la vita. Fa lavorare tanto Israele, ma il metodo non funziona. Chiama le levatrici e dà loro ordine di uccidere i bambini maschi. Le levatrici disobbediscono, temono Dio piuttosto che il faraone. E allora il faraone escogita il terzo tentativo, buttare nel Nilo tutti i bambini maschi. È uno sterminio. Qualcuno si può porre la questione storica: ma davvero facevano così? Se avessero buttato tutti i bambini maschi nel Nilo, Mosè non avrebbe trovato nessuno da salvare. Il racconto è strutturato in modo enfatico per presentare fin da subito il faraone come il prepotente che si crede padrone della vita. Il suo estremo tentativo riuscirà? Il racconto lo dice parlando di un bambino che viene buttato nel Nilo. E questo bambino diventerà il salvatore. Un uomo della tribù di Levi prese in moglie una donna, la quale concepì, partorì un bambino, vide che era bello, e per un po' cercò di disobbedire all'ordine del faraone, ma poi fu costretta a buttare il bambino nel fiume. Ma preparò una specie di arca. Il testo ebraico adopera lo stesso termine dell'arca di Noè. La spalma di bitume, ci mette il bambino dentro e lo butta nell'acqua. L'acqua scioglie tutto. Il bambino buttato via sembra destinato alla morte e invece viene tirato fuori dall'acqua. la figlia del faraone, la figlia di colui che aveva ordinato la morte, tira fuori il bambino dall'acqua e lo prende per sé, lo adotta, lo fa crescere come proprio figlio e gli dà nome Mosè. Il bambino cresce nella famiglia del faraone. Ironicamente, il narratore vuole mostrare come il progetto del faraone sia fallimentare. Ha tentato di eliminare il problema. Ha cercato di uccidere i bambini, ma ne viene salvato uno. Lo salva proprio qualcuno della sua famiglia. Lui lo alleva in casa sua e sarà proprio quello lì che porterà fuori tutto il popolo, passando attraverso le acque. Mosè, che da grande sarà il liberatore, da piccolo ha avuto bisogno di essere liberato, è stato tirato fuori dalle acque. 40 anni dopo, Mosè adulto esce per vedere la condizione dei suoi fratelli, quelli della stessa razza, e vede le persecuzioni, le oppressioni. Tenta di fare giustizia, usa la violenza, non ottiene nulla, viene accusato, condannato, deve scappare. Mosè vuole fare giustizia, ma sbaglia metodo. Deve fuggire nel deserto. E nel deserto vive per altri 40 anni. Si sposa, ha dei figli, vive sotto le tende come un pastore nomade. E per 40 anni vive nella solitudine del deserto. Finché all'età di 80 anni, in un roveto ardente, incontra il Signore che lo chiama e gli dà l'incarico fondamentale della sua vita. Qualche volta la vocazione di Mosè viene letta in chiave vocazionale, ma si dimentica che quell'uomo aveva 80 anni. Non è la chiamata di un ragazzino. È la chiamata di un uomo maturo che crede di essere arrivato alla fine. E invece i 40 anni decisivi saranno proprio gli ultimi, quelli del grande lavoro. Non sono da prendere alla lettera questi numeri. Anche qui c'è un insegnamento simbolico e teologico. Una vita di 120 anni è divisa in 3 momenti di 40. La prima fase, la preparazione, lo studio. La seconda parte, la meditazione nel deserto. La terza parte, l'attività a favore del popolo. Ci sono voluti 80 anni di preparazione perché Mosè fosse un uomo capace di liberare il suo popolo, di essere portatore della parola di Dio per il popolo di Israele. Mosè fa resistenza e poi alla fine cede. Non se l'è cercata lui quella missione, ha fatto di tutto per rifiutarla, ma il Signore gliel'ha imposta e lui l'ha accettata. Mosè torna in Egitto, parla al faraone, chiede che liberi il popolo. Il faraone rifiuta. Mosè parla in nome di Dio, il Signore. Il faraone dice di non conoscere nessun Signore. Chi è il Signore perché io obbedisca a Lui? Il Signore sono io. Sono io che comando. E il faraone si oppone e appesantisce ulteriormente il lavoro. Mosè sembra fallito. Aveva chiesto la libertà, non gli è stata concessa, anzi, la condizione dei lavoranti è peggiorata. E a questo punto il Signore dà inizio allo scontro. Il racconto delle piaghe d'Egitto è una specie di epopea, di combattimento eroico fra Dio e il faraone, l'uomo prepotente e Dio che è onnipotente. È uno scontro epico. Il faraone non capisce l'intervento di Dio. Le piaghe sono dei segni, delle indicazioni di un potere divino che l'uomo orgoglioso non riconosce. Il cuore duro del faraone si indurisce sempre di più. E ad un certo punto, dopo aver detto che il faraone indurì il proprio cuore, il narratore dice: il Signore rese ostinato il cuore del faraone. Cioè, il Signore continuò nella sua direzione e quello si intestardì sempre di più. È l'inizio della fine. La decima piaga è il colpo vero e proprio. È l'evento tragico della morte del primogenito. A quel punto il faraone cede e lascia che Israele se ne vada. Il popolo era preparato nella notte della luna piena di primavera, nella festa di Pasqua. A partire, mangiarono in fretta la Pasqua del Signore, pane azzimo e agnello arrosto, col cui sangue avevano segnato gli stipiti della porta, segno della loro presenza. E l'angelo sterminatore saltò oltre, passò oltre, non colpì Israele, ma solo l'Egitto. E in quella notte Israele scappò. Non presero la strada principale, temevano le guardie egiziane. Si buttarono nel deserto, fuori dalle piste, si persero nel deserto, si trovarono di fronte alle paludi dello Yam Suf, il mare delle canne. Il faraone cambiò idea, carattere strano, instabile, non riesce a mantenere una posizione. Lì per lì decide e poi si rimangia la parola. Insegue Israele e Israele si trova chiuso fra l'esercito egiziano e il mare. È l'evento drammatico dove si rischia la morte, ma in una notte di tempesta Israele passa attraverso le acque. Mosè, che era stato tirato fuori dalle acque, adesso, attraverso le acque, tira fuori Israele. E al mattino seguente Israele vide gli egiziani morti sulla spiaggia, vide che il Signore aveva combattuto per loro. Loro si erano fidati e il Signore aveva compiuto l'opera. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Così intonano le ragazze insieme a Miriam, sorella di Mosè. E in quel mattino di Pasqua Israele fa festa. È libero, è un popolo nuovo. Inizia una nuova storia. Nel deserto comincia il cammino. E al Sinai la storia si ferma. Israele si accampa. Mosè sale sul monte e riceve dal Signore la legge. E a questo punto, colui che ha raccolto tutto il materiale del Pentateuco ha messo la raccolta delle leggi. A partire dall'arrivo al Sinai, noi non abbiamo più racconti di episodi, ma antologia di leggi, di norme, degli autentici codici di vita civile e di norme penali. Così, dal capitolo 25 fino al 40 dell'Esodo, troviamo tutte indicazioni legislative e rituali. E poi entriamo nel libro del Levitico, che è il cuore del Pentateuco, ma è tutto di leggi, 27 capitoli di norme, un autentico codice giuridico. E poi nel libro dei Numeri, ancora la prima parte con le leggi, finché riprende il cammino. Allora notate, al centro del Pentateuco c'è il corpo legislativo. La prima parte è narrazione del cammino fino al Sinai. Al centro il Sinai è il dono della legge. Poi Israele riprende la strada dal Sinai e tende alla terra promessa. Attraverso il deserto, altri episodi, momenti di incertezza, di dubbio. Israele non è fedele. Ha appena giurato al Signore fedeltà e subito dopo costruisce il vitello d'oro. Israele non si fida di Dio. Dubita della sua presenza. Si ribella. È testa dura, come il faraone. Riconoscete l'insistenza del narratore profetico che cerca di educare il popolo mostrando gli errori degli antichi padri. E la vicenda di Israele nel deserto, raccontata nel libro dei Numeri, arriva fino alle soglie della terra promessa, nella zona di Moab, l'attuale Giordania, sul monte Nebo, là dove si ha un grande panorama di tutta la terra promessa. Lì la storia si ferma di nuovo. Lì muore Mosè. Ma prima di morire tiene il grande discorso, i tre grandi discorsi finali, che sono contenuti nel libro del Deuteronomio.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

Sorridi. Sorridi.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 28 agosto.
2: Sono le 22:49.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore. E noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Signore,

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto.

Ascoltiamo la parola del Signore dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 1, versetto 17. Fratelli, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parole, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i greci, i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunziamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.

Sorelle e fratelli, insieme a tutta la Chiesa oggi facciamo memoria di Sant'Agostino, vescovo di Ipona, nell'attuale Algeria, padre e dottore della Chiesa. La sua vita, segnata da una lunga ricerca della verità, è culminata, grazie anche alla preghiera tenace della madre Santa Monica e alla predicazione di Sant'Ambrogio di Milano, nell'incontro con Cristo. Parla ancora oggi a tutti coloro che sono in cerca di senso. Scriveva Sant'Agostino: «Ci hai fatti per te, o Signore, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». In queste sue parole e nei suoi scritti ritroviamo l'inquietudine di un cuore umano e insieme la certezza che solo in Dio esso può trovare la sua vera pace. Mentre accogliamo e salutiamo quanti ci seguono nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio, facciamo spazio alla parola della croce. L'Apostolo Paolo aveva fondato la comunità cristiana di Corinto, l'aveva accompagnata per 18 mesi e Corinto era una città greca, era centro di una intensa attività commerciale, il suo porto lo collegava a tutti gli altri porti del Mediterraneo. Non sorprende quindi che i viaggiatori rappresentassero diverse culture. Infatti tutte le idee, i pensieri, le filosofie, ma anche i culti religiosi del mondo mediterraneo di allora trovavano eco a Corinto. Paolo aveva lasciato la città, ma continuava a ricevere notizie dai mercanti che viaggiavano regolarmente tra Corinto e Efeso, dove lui si trovava. Di fronte ad alcuni fraintendimenti che stavano minando l'unità della comunità, Paolo sente la responsabilità di scrivere una lettera ai cristiani di Corinto per ricordare i fondamenti della sua predicazione, che sono la garanzia dell'unità della comunità. La comunità di Corinto, come la città, era una comunità composita. Vi erano alcuni provenienti dall'ebraismo e da altri dal paganesimo e membri che venivano anche da classi sociali diverse. L'Apostolo individua nella presunzione e nell'orgoglio che ciascuno ha della propria sapienza le radici della divisione della comunità. Ma la salvezza non viene dalla propria intelligenza, come pensavano i greci, neppure dalle proprie tradizioni, come credevano gli ebrei, ma dall'accogliere il Vangelo della croce, che è scandalo per gli ebrei e stoltezza per i pagani. I romani parlavano della croce come del più crudele e terribile dei supplizi. Gli ebrei la ritenevano un segno di maledizione di Dio. In realtà, il mistero della croce di Gesù è la manifestazione più alta dell'amore di Dio per gli uomini e resta il cuore del Vangelo e il contenuto della missione della Chiesa e di ogni comunità cristiana. Per questo Paolo rivendica la predicazione della croce di Gesù come il compito che il Signore gli ha affidato. Nella croce di Gesù, infatti, l'amore di Dio per gli uomini raggiunge il suo culmine. E questo amore di Dio senza limiti salva il mondo. Il Signore opera la sua salvezza attraverso la stoltezza della croce, ovvero il Vangelo dell'amore.

Quanti discorsi vani si fanno e si sentono di fronte alla solitudine degli anziani? Quanta menzogna si sente di fronte al dolore dei migranti, dei profughi? Quanta menzogna si sente di fronte al dolore dei popoli in guerra? E come lo sappiamo, nessuna guerra sarà mai breve. Non sarà né economica né senza vittime. Eppure ancora oggi si continua a foraggiare con discorsi eloquenti il mostro della guerra, svuotando così il dolore e la sofferenza di interi popoli. Davanti alla croce di Cristo non facciamo discorsi sapienti, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Davanti alla croce non si fanno discorsi vuoti e retoriche, ma si prova dolore, si piange, si spera e si crede come le donne sotto la croce di Gesù. Perché la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Davanti alla croce, quella immensa della guerra e della solitudine, si deve tornare a piangere, come per i figli, i fratelli, i padri e le madri. Si deve sentire la durezza della guerra, si deve sentire la durezza della spada che trafigge l'anima, perché non possiamo occuparsi solo di noi, lacrimare per noi e prendendocela con i nostri vicini. Solo dalla croce riparte una profezia di pace, segno di unità e di fratellanza tra i popoli. Sogno benedetto da Dio, come il sogno di Martin Luther King espresso il 28 agosto di 63 anni fa. Sogno molto concreto, quello di Martin Luther King, di un'America in cui il colore della pelle non decidesse la dignità, il diritto o il futuro di una persona. E diceva Martin Luther King: con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. Preghiamo perché gli Stati Uniti non perdano il sogno della fratellanza. Sorelle e fratelli, perché abbiamo bisogno delle parole della croce, perché nella pietà che non cede al rancore e alla violenza, impariamo ad amarci gli uni gli altri. Insieme ai nostri vicini, impariamo a fare compagnia agli anziani soli, a curare i feriti della guerra, ad accogliere i profughi della guerra, a lavorare insieme perché finisca ogni guerra. Abbiamo bisogno del Vangelo della croce perché Dio faccia risorgere nei cuori la speranza della pace. Amen.

0: Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente e con lo Spirito Santo, che è amore ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare la tua tentazione, ma liberaci dal male. In silenzio siamo ai piedi della croce, laddove Dio incarnato muore d'amore. L'essere così amati fa tacere i nostri rancori e le nostre accuse. Accuse contro di te, accuse contro l'altro. La nostra libertà è finalmente libera. Nel silenzio del cuore, un grido sgorga dalle lacrime. Mio Signore e mio Dio. E così capiamo l'antico detto dei monaci: chi vede il fratello vede Dio. Amen. La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera vestita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: In Nepal almeno 23.000 persone potrebbero essere state interessate dall'alluvione che ha colpito il nord del paese. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo di Ratko Mladic, lo sapete, il comandante serbo morto proprio ieri e accusato che stava scontando una pesante condanna all'Aia per i crimini avvenuti durante la guerra dell'ex Jugoslavia. Per lui ci saranno funerali di Stato. Infine gli extra profitti delle società energetiche dovute appunto al rialzo dei carburanti e la situazione nello stretto di Hormuz. Io sono Alessandro Guarasci e dunque rimanete con noi. No! Sono almeno 30 i paesi da cui provengono le persone che mancano l'appello in Nepal. L'ultimo bilancio parla di 538 morti e circa un migliaio di persone però ancora irreperibili. Questo poi, lo sapete, i bilanci crescono purtroppo di ora in ora. Le autorità hanno comunicato che sono stati salvati 117 turisti di almeno 5 paesi. Il distretto di Rasuwa, duramente colpito dalla devastante alluvione di mercoledì, è completamente isolato. Questo l'ha detto il ministro dell'informazione del Nepal, Bikram Timilsni. Non siamo ancora riusciti ad arrivare sul posto, ci verrà tempo per valutare l'entità dei danni, ha spiegato la BBC. Solo in elicottero siamo riusciti a soccorrere le persone coinvolte nel disastro. Le autorità cinesi, poi, perché lo sapete, è avvenuto al confine tutto questo, questa grossa valanga di acqua provocata appunto da un crollo di un ghiacciaio, lo dicevamo, che tutto questo è avvenuto al confine con la Cina. Appunto, le autorità di Pechino hanno invece confermato che 5 persone sono morte e sarebbero almeno 558 quelle disperse. Operatori della Caritas del Nepal stanno intanto raggiungendo proprio in queste ore le zone colpite dalla violenta alluvione con la propria Emergency Response Team, ma molte aree, fa sapere l'organizzazione umanitaria, restano difficili da raggiungere. Al momento solo il distretto di Nuwakot è accessibile. Allora, noi abbiamo in linea Arianna Banfi, cooperante di ActionAid, che si trova proprio nella capitale Kathmandu. Allora Banfi, come stanno reagendo le autorità locali?
10: Il paese come sta reagendo? In maniera assolutamente, è stato tutto molto improvviso, decisamente non atteso, viene chiamata alluvione ma è qualcosa di diverso, abbiamo visto dalle classiche alluvioni che possono avvenire durante il periodo monsonico, questa è la stagione dei monsoni, tutto il subcontinente indiano. C'è un grande senso di shock sicuramente, il governo, nuovo governo di Balen Shah sta, pare, reagendo in maniera abbastanza rapida, staremo a vedere poi nei prossimi giorni. Noi come ActionAid siamo sul campo, quindi in realtà lavoriamo in Nepal da 40 anni. Inoltre noi lavoriamo con un team dedicato alle emergenze internazionale e nazionale, sempre pronto a intervenire. Questo ci ha permesso di, nonostante lo shock, nonostante il non essere ovviamente pronti a quello che è successo, che è stato molto improvviso ed estremamente violento, siamo già sul campo, stiamo intervenendo soprattutto nella zona del Dajing, che è, diciamo, nella parte un po' più centrale del Nepal, quindi leggermente più lontano rispetto a Rasuwa, dove al momento è più difficile raggiungere le comunità, perché come avete visto strade e ponti sono stati spazzati via insieme a tutto il resto, quindi il nostro intervento è iniziato lì. E poi man mano che le vie di comunicazione si stanno aprendo, riusciremo e stiamo iniziando a raggiungere anche noi, anche la parte di Rasua, dove abbiamo lavorato peraltro per moltissimi anni con le comunità.
9: Penso che i feriti, coloro che hanno bisogno di assistenza, in questo momento sono stati portati negli ospedali della capitale Kathmandu.
10: Sì. Sì, esatto, stanno arrivando lentamente, abbiamo visto che le vittime sono migliaia e tra l'altro le persone colpite da questa tragedia in qualche modo sono ben una persona su 100 nel paese, consideriamo che il paese conta meno di 30 milioni di abitanti e più di 320-300 mila persone sono state colpite in qualche modo, quindi i numeri sono estremamente alti. Gli ospedali naturalmente a Kathmandu sono il numero maggiore rispetto a tutto il paese, che non ne conta moltissimi se non nelle città principali, iniziano un po' a essere al collasso effettivamente, quindi anche questa cosa è piuttosto preoccupante, anche perché al momento ci si aspettano nuove valanghe simili, o almeno questo è il timore. Sono stati infatti diramati messaggi di allerta alla popolazione, sono stati sconsigliati tutti gli spostamenti, le autostrade sono chiuse da ieri, questo anche per permettere l'arrivo dei soccorsi naturalmente, ma soprattutto perché è proprio pericoloso mettersi in strada, quindi è un momento proprio di assestamento, di cercare ancora di capire che cosa succede. Come dicevo, come Action Aid siamo già all'opera, stiamo distribuendo cibo e acqua potabile alle famiglie colpite, kit igienico-sanitari, rifugi temporanei e anche assistenza medica e supporto psicologico per rispondere al trauma poi che ha colpito queste persone naturalmente, per cui noi sì, grazie anche al supporto dei nostri sostenitori e sostenitrici e tutte le persone che stanno in questo momento supportando proprio il nostro intervento qui, stiamo riuscendo sempre più a mettere in atto le nostre forze, quindi con quello che possiamo intervenire proprio dove è più necessario.
9: Qual è a questo punto però la vostra attività in Nepal e soprattutto come vi si può aiutare?
10: Sì, noi lavoriamo in Nepal come in ogni paese di Asia, Africa, America Latina dove siamo presenti, con staff locale, quindi con persone proprio del posto, insieme a organizzazioni, partner locali. Questo ci permette, come dicevo, di essere molto capillari e molto specifici rispetto alla risposta di quelle che sono le esigenze reali della popolazione. Quindi non decidiamo noi quello che serve, ma sono proprio le popolazioni a, attraverso degli assessment e un lavoro specifico, comunicarci quello che serve, e quindi lavoriamo insieme a loro, non con loro, cioè non per loro, ma con loro. E per rispondere a quello che più serve. Al momento quello che può servire dall'Italia sono sicuramente delle donazioni che ci permettono di fare quello che stiamo mettendo in atto. Come dicevo prima, abbiamo già diramato degli appelli sui nostri sostenitori e sostenitrici, ma in generale chiunque voglia in qualche modo sostenere Action Aid lo può fare attraverso il nostro sito web, chiamandoci, scrivendoci. Si possono fare delle donazioni, ognuno con quello che può naturalmente, che ci possono permettere poi di rendere questo gesto di donazione concreto, qualcosa di concreto, quindi portare tutto quello che serve man mano nei prossimi giorni, naturalmente sia adesso nel momento più emergenziale, ma poi anche nei prossimi settimane e mesi, quando probabilmente si parlerà meno dell'emergenza, ma di fatto le persone dovranno ricominciare una vita.
9: E ora, per cambiare un attimo argomento, diamo uno sguardo a quello che succede in Ucraina, perché i colloqui di pace con l'Ucraina restano sospesi e non sono state avanzate nuove iniziative. Questo l'ha dichiarato il giornalista e portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il portavoce ha anche osservato che la parte ucraina è ben consapevole delle nostre richieste. Non vogliamo discutere pacificamente, quindi continuiamo a garantire una dinamica positiva sul fronte, l'operazione prosegue, ha affermato Peskov. Peskov ha anche detto che Kiev non è disposta a risolvere il conflitto in modo pacifico, quindi la Russia continua appunto le sue operazioni militari. Insomma, spiragli davvero non ce ne sono. Come sapete, nei giorni scorsi è stato a Mosca il direttore della CIA John Ratcliffe, che appunto ha condiviso con gli esponenti del Cremlino la cupa valutazione degli USA sulla situazione della guerra in Ucraina, per esortare proprio i russi ad arrivare a un accordo prima che la situazione sul campo e in economia peggiori ulteriormente. Intanto continuano gli attacchi, perché 2 morti, oltre 30 feriti, e il bilancio di attacchi di droni ucraini avvenuti tra la notte scorsa e la mattinata di oggi sulla Russia, compreso uno nella regione di Belgorod, che ha colpito un'ambulanza uccidendo una persona e ferendone altre 4. 2 persone sono invece morte in seguito agli attacchi delle forze russe in una regione est dell'Ucraina.

0: Ora noi siamo in Iran perché il presidente degli USA Donald Trump ha detto che il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. E ancora, la risposta iraniana è molto moderata, non vogliamo tornare appunto ad attaccarli. È tutto qui, tutto il resto non conta, così in qualche modo ha sentenziato Trump. Nel frattempo il vice ministro degli esteri dell'Iran, Ghari Babadi, ha definito delirante il post pubblicato su Truth, che è il social del presidente degli USA Trump, in cui definisce lo stretto di Hormuz un nuovo territorio statunitense. Le principali rotte nello stretto, nei fatti, sono state bonificate dalla marina statunitense, bonificate dalle mine, e i flussi del petrolio attraverso appunto lo stretto di Hormuz registrano un graduale incremento proprio grazie alla ripresa delle esportazioni ai principali produttori del Medio Oriente. Una dinamica che, secondo l'agenzia di informazione economica Bloomberg, sta contribuendo a calmierare i prezzi internazionali del barile a fronte della costante e persistente minaccia iraniana alla navigazione commerciale nell'area. Nei prossimi giorni, comunque, la presidenza della Commissione europea, guida irlandese, dovrebbe esaminare la proposta di 6 paesi, tra cui l'Italia, di applicare una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Profitti che si sono scatenati e sono tutti scaturiti in seguito all'aumento del costo dei carburanti. Allora, non è una misura facile da applicare, almeno così ci ha detto l'economista Andrea Boitani.
1: Da un lato c'è il problema dell'aumento del costo dell'energia per i consumatori e per le imprese che la utilizzano, e questo può essere utilizzato anche riducendo i margini, diciamo così, che fa lo Stato sull'energia, e quindi riducendo le accise, cioè questo progetto di accise mobili, o l'IVA, che è anche quella che si applica sul prezzo diciamo industriale, più le accise, e quindi ovviamente fa da moltiplicatore dei costi. Questo è un tema. Poi c'è l'altro tema, che è quello della possibilità delle imprese che producono e forniscono energia di aumentare il prezzo industriale in maniera più che proporzionale rispetto agli aumenti del prezzo delle materie prime, anche perché naturalmente ci sono alcune società che producono energia non utilizzando petrolio o gas, e quindi se il loro prezzo dell'energia aumenta nella stessa proporzione di quello,
0: certo,
1: dell'energia prodotta con petrolio e gas, ovviamente realizzano degli extra profitti. Questi sono quindi due temi diversi e che vanno affrontati in maniera diversa. La mia impressione è che la cosiddetta tassazione degli extra profitti sia diciamo un sistema non particolarmente efficace. Secondo me andrebbe ripensata in maniera approfondita tutta la regolazione del sistema energetico. Probabilmente l'idea che nell'energia possa esserci un mercato diciamo come quello del pesce piuttosto che quello dei giocattoli per i bambini è un po' troppo ingenua. È molto probabile che si debba arrivare a una regolazione, una nuova forma di regolazione del mercato dell'energia, compreso il prezzo dei carburanti.
0: Ecco, per arrivare però a questa nuova regolazione del mercato dell'energia, servirà secondo lei un'azione comune a livello europeo? Perché tuttora a livello europeo, anche sul fronte degli extra profitti delle società energetiche, si va in ordine piuttosto sparso, professore.
1: Eh sì, certamente, ma è come in quasi tutte le questioni diciamo oggi all'ordine del giorno, sia di politica economica che di politica più in generale, è necessario un coordinamento a livello europeo. Ormai è del tutto evidente che innanzitutto quello europeo è un mercato unico ormai da tempo, e che non è possibile diciamo avere un approccio diciamo così nazionale. Questa è un'illusione, diciamo così, che il cosiddetto sovranismo ha lasciato passare, ma senza non hanno una base.
0: Tra l'altro, professore, c'è chi obietta una cosa: non si può tassare solo gli extra profitti delle società energetiche, ma bisognerebbe farlo anche nei confronti degli extra profitti delle altre società, e questo in qualche modo farebbe cambiare la legislazione fiscale, diciamo, troppo velocemente. Lei è d'accordo?
1: Ma non solo questo, vede, il problema è che ovviamente, diciamo così, esiste una dottrina, diciamo, abbastanza consolidata, per cui gli extra profitti sono generalmente temporanei, nel senso che sono generati dal fatto che un'impresa ha innovato, ha introdotto un nuovo prodotto, dei nuovi processi produttivi, e questo gli consente di avere profitti superiori a quelli, diciamo così, medi del settore. Questa cosa viene poi riassorbita dalla concorrenza. Il problema vero, quindi, è l'eventuale mancanza di concorrenza. Cioè, se il meccanismo concorrenziale non funziona, gli extra profitti si trasformano in rendite e quindi, diciamo, hanno una permanenza nel tempo, e questo naturalmente è un problema, ma è un problema della struttura di mercato. Non è possibile pensare di risolvere i problemi della struttura di mercato introducendo tassazione su un oggetto quale è il cosiddetto extra profitto, che è variabile nel tempo, difficilmente misurabile e alle volte è un segnale positivo, nel senso che è segnale di una capacità innovativa di un'impresa che è stata capace, appunto, di introdurre nuovi prodotti o nuovi processi produttivi, e non vogliamo tagliare questa possibilità introducendo a priori degli extra profitti.
0: Ora noi andiamo nell'ex Jugoslavia, perché il generale Ratko Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari a Belgrado. Questo lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, aggiungendo che il luogo di sepoltura sarà deciso dalla famiglia di Mladic. Vujic ha dichiarato che invierà una lettera all'Aia auspicando che sia accertata non solo la causa del decesso di Mladic, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Mladic infatti era in sostanza malato terminale. In Serbia, in generale, i partecipanti al movimento di protesta studentesco hanno espresso posizioni in linea con le forze opposizione progressiste, condannando la figura di Mladic con il suo lascito di genocidio, crimini di guerra e migliaia di vittime. Ricordiamo che durante la guerra nell'ex Jugoslavia degli anni Ottanta divenne capo di Stato Maggiore dell'autoproclamata Repubblica Srpska, che poi sarebbero i serbi di Bosnia, e fu condannato dalla Corte Penale Internazionale all'ergastolo per una serie di crimini. Don Fabio Corazzina, di Pax Christi, è stato in quei territori, ha conosciuto la Bosnia di quegli anni, e in qualche modo anche lui ci parla della figura di Mladic.
2: Il mio ricordo di quegli anni è che innanzitutto, in modo inimmaginabile, la guerra è ritornata ad attraversare l'Europa, molto vicino a noi. Tra l'altro, secondo ricordo è che frequentando quei territori in tutti gli anni della guerra e sui vari fronti e le realtà diverse, l'elemento culturale e contemporaneamente l'elemento religioso sono stati altrettanto decisivi. Questa divisione fra musulmani, cristiani cattolici, cristiani ortodossi ha fatto male. Il cammino di unità dentro l'esperienza religiosa è un'indicazione forte. Terzo è che abbiamo fatto finta di non vedere cosa stava accadendo. Quarto, abbiamo reagito come società civile, comunità, territori in modo molto forte. Abbiamo perso tanti amici in quella terra, in quella realtà, anche noi con il volontariato, amici di quella terra e amici delle nostre realtà. Abbiamo creato strutture e realtà di situazioni di collaborazione, di crescita comune, di tutela, abbiamo accolto famiglie, abbiamo accolto ragazzi e ci si è resi conto che la storia ci interessava direttamente ed era parte della nostra realtà. Abbiamo imparato a rapportarci con gli eserciti, a non temere le divise, ma stare dentro la realtà storica con la fierezza di essere dei cittadini che rifiutavano le armi.
0: Ecco, però perdonami Don Fabio, se Mladic oggi viene celebrato dai nazionalisti serbi, evidentemente però quella lezione del male della guerra non è stata completamente compresa.
2: Ma credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra, e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra, con tutto ciò che porta con sé, è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie, questo è il dato. Contemporaneamente non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa, e che vuol dire che una comunità, un territorio, le persone lo hanno difeso, così come è capitato da noi con il sistema mafioso. C'è una responsabilità ai vertici, ma c'è una responsabilità nella popolazione, nei cittadini, in ciascuno di noi, che in alcuni casi viene volutamente relativizzata e considerata poco significativa. Io credo che questo sia un elemento su cui dovremmo lavorare parecchio, sia sul piano civile che sul piano religioso.
0: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
2: Dipende dalle zone. Chiaro che se tu vai in alcune realtà cittadine, se vuoi, come Sarajevo, come Mostar, come altre città, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza. Sotto sotto però, nei percorsi, nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente, resta ancora il dolore, resta la fatica. Cioè, il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato, il che lascia tanto amaro in bocca a tante persone e a tante realtà. Questo è il dato.
0: Ecco, prima parlavamo della guerra, l'Europa non ha diciamo imparato quella lezione, guardiamo che cosa sta succedendo in Ucraina.
2: Esatto, non ha per niente imparato quella situazione. Ancora una volta, se ci pensiamo, in Ucraina, dentro l'Europa, la contrapposizione ideologica, l'esasperazione dei confini che vengono spostati di qua e di là in base a delle reminiscenze storiche che più nessuno ha ben presente quali fossero, l'utilizzo strumentale della religione, una politica corrotta e violenta e autocratica che toglie di mezzo tutti i processi e i percorsi democratici di partecipazione, la ridicolizzazione di chi dice no alla guerra, per esempio degli obiettori, addirittura li mettono in carcere anche qui in Europa, non è che dobbiamo andare da quella parte, e il tentativo di trasformare il diritto internazionale in un percorso inutile, anzi addirittura pericoloso per qualcuno per l'affermazione delle identità, è diventato in Europa quasi pane quotidiano. In questo senso la questione diventa culturale, oltre che spirituale. Culturale perché forse nei nostri processi e percorsi educativi di socializzazione abbiamo sbagliato qualcosa e stiamo sbagliando qualcosa. Questo è un dato oggettivo e quindi c'è una corresponsabilità e una responsabilità forte. Mi domando sempre, no? Che cosa stiamo consegnando ai nostri adolescenti e ai nostri ragazzi? Loro sono il problema col loro coltellino. Non consideriamo un problema l'Europa che si arma con fior di decine, centinaia di miliardi con le armi più devastanti, comprese le armi atomiche. Dopodiché il problema è il coltellino adolescenziale, che è vero, ma che è il riflesso di un mondo adulto che in questo momento ha perso l'anima.
0: Allora, finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio. Io vi lascio con una canzone, poi di nuovo spazio con i nostri approfondimenti.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sempre Alessandro Guarasci in diretta con Luca Rossi all'assistenza tecnica. In Italia cala il numero dei volontari organizzati, ma aumentano quelli che offrono aiuti diretti e che sono attivi su più fronti. Insomma, una forza silenziosa è spesso fondamentale per la crescita di interi territori e per dare aiuto alle fasce più deboli della popolazione. Vi diamo subito un po' di dati. Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2023 il 9,1% della popolazione di 15 anni e più, pari a circa 4,7 milioni di persone, ha svolto un'attività di volontariato in forma organizzata. In realtà c'è stato un calo di 3,6 punti rispetto a 10 anni prima. Le differenze territoriali e di generazione sono davvero tante. Raddoppiano, diciamo, in sostanza rispetto al 2013, volontari attivi su due fronti. Pensate che circa 1 milione di persone fanno più attività di volontariato. Aumentano i volontari organizzati nei settori ricreativo e culturale, dell'assistenza sociale e della protezione civile, e quelli dell'ambiente. Calano purtroppo quelli in ambiente religioso e sanitario. Insomma, tante energie positive, ve le dicevamo, e alcune di queste esperienze il 13 aprile a Roma saranno premiate in una cerimonia alla Camera dei Deputati dalla Fondazione Tersus. Allora, noi abbiamo in linea il presidente della Fondazione, Luigi Bobba. Buon pomeriggio, Bobba.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, io è chiaro che non è che le voglio dire, voglio chiedere chi sarà premiato, però in quali ambiti in qualche modo siete intervenuti?
2: Ma innanzitutto questo premio, che si chiama Volontari at Work, va a premiare quei volontari che sono in forza ad un'azienda, ad un'impresa, ma decidono attraverso l'azienda di prestare il proprio servizio, la propria competenza, la propria professionalità ad un ente di terzo settore. Cioè, in pratica trasferiscono o mettono a frutto le loro capacità in un progetto a specifica finalità sociale gestito da un ente di terzo settore. Ebbene, quest'anno il numero dei soggetti che si sono candidati al premio è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno, siamo alla terza edizione, da 27 aziende ed ETS dell'anno 2024, siamo passati a 52 soggetti, di cui 23 aziende e 29 ETS. Come dire che forse questa forma di volontariato, chiamiamolo ibrido, perché in effetti i soggetti che lo svolgano sono pagati dalle aziende e offrono però gratuitamente la loro prestazione ad un ente di terzo settore.
1: Senta, però, Bobo, una cosa,
2: delle forme nuove in cui diciamo che fa un po' da contraltare a quel calo del volontariato organizzato che
1: sì,
2: di cui
1: parlavamo nell'arco di 10 anni. Senta una cosa, Bobba, però sicuramente ci sono dei nodi ancora da risolvere, soprattutto gli aspetti fiscali di una gestione magari forse del terzo settore che andrebbe in questo momento rafforzata.
2: Sì, sicuramente questo è un punto chiave, anche se dopo la cosiddetta comfort letter della Commissione europea i nuovi regimi fiscali previsti dal codice del terzo settore sono entrati da quest'anno finalmente in vigore. Questo non significa che tutti i problemi sono risolti, ma ora che la normativa è chiara, è unitaria e adesso la sfida è nell'applicazione. Prima si era un po' in una situazione tra coloro che stanno sospesi, no? Invece adesso abbiamo perlomeno una chiarezza dal punto di vista normativo. Non di meno rimangono alcuni problemi importanti. Forse il più importante è quello che riguarda l'IRAP, no? La certo. L'imposta regionale che è fissata dalle regioni, non dallo Stato, e che tende a scoraggiare o non, anzi a rendere meno facilitante l'impiego di personale, no? Perché ricordiamo che nel mondo del terzo settore, oltre ai 4,7 milioni di volontari, ci sono 817 mila persone che ci lavorano, cioè che hanno un'attività professionale. Ebbene, quegli enti che hanno molte persone al lavoro pagano un IRAP superiore, quegli enti non commerciali, no? E questo non va bene, perché le regioni non si sono ancora adeguate alle nuove norme e non hanno confermato quelle facilitazioni che erano precedentemente previste per le ONLUS, no? Quindi questo è forse il passaggio critico più importante. Ce n'è un secondo.
1: Prego.
2: Che riguarda le erogazioni liberali, no? Un cittadino che decide di sostenere, non con il proprio impegno volontario, ma con una donazione, uno di questi enti, ha oggi un regime fiscale più favorevole, meno 30% di detrazione, 30% di detrazione o di deduzione fiscale sul valore della donazione. Ebbene, occorrerebbe incrementare questa percentuale, perché si è visto che con la riforma il numero dei cittadini che donano e l'ammontare complessivo di queste donazioni è cresciuto, e grandissima parte di queste organizzazioni non vivono di attività commerciale, non vendono.
1: Non vendono nulla, esatto.
2: E quindi hanno bisogno di un sostegno, sì, di tipo di donazione, di erogazione liberale. Quindi va bene lo Stato a incrementare questa modalità, perché questi soldi impiegati raddoppiano, diciamo, il valore.
1: E in sostanza poi vanno a tutta una serie di soggetti in difficoltà che poi vengono aiutati dagli enti del terzo settore. Allora, esatto. Io ringrazio Luigi Bobba, presidente della Fondazione Tersus, e vi ricordo che il 13 aprile avremo i premiati alla Camera dei Deputati. Buon pomeriggio, Bobba.
2: Arrivederci, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Grazie, Bobba.

0: Allora, io vi ho introdotto con Pino Daniele, tra poco capirete perché. Però diciamo che tra le motivazioni dell'attività di volontariato ci sono gli ideali condivisi tra le persone, il bene comune, la necessità di affrontare varie emergenze e quello di aiutare persone in difficoltà. Allora, vi dicevo, nasce proprio da un'esperienza di volontariato un'iniziativa che vede Napoli al centro, una Napoli diciamo diversa da quella che ci si aspetta dopo l'inaugurazione del nuovo percorso di visita guidata di 500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli. È un itinerario turistico-culturale che porta cittadini e turisti fino a 40 metri d'altezza lungo la sommità della cattedrale e in qualche modo si apre una vista che è a 360 gradi dal Vesuvio fino all'intero Golfo. Allora, tutto questo è stato possibile anche proprio grazie al terzo settore e ce lo dice Francesco Trambarulo dell'associazione Napoli Centro che appunto ha curato il progetto.
1: Il progetto parte da molto lontano, da quello che è stato lanciato come il progetto MUD, Museo Diocesano Diffuso, che è in capo alla Fondazione Napoli Centro, voluta dall'Arcidiocesi, e i tetti per noi sono importanti essenzialmente per due motivi. Da un lato dare opportunità di visitare un luogo inesplorato, no? Chiuso rispetto già a quello che è stato il grande progetto UNESCO che ha dato valore alla riapertura dei tetti, ma era dare accessibilità alle persone, ai visitatori, ma innanzitutto ai napoletani, di godersi del panorama e di godersi delle parti chiuse della nostra città. Dall'altro, dare opportunità e sostenibilità ai ragazzi del progetto MUD, perché è tutto orientato al lavoro dei giovani, così come raccontiamo nel progetto del MUD.
0: Una cosa importante però, Napoli sta conoscendo una crescita turistica piuttosto sostenuta. Voi come cercate comunque di mantenere le caratteristiche dei luoghi che vengono visitati e questo turismo in qualche modo massivo?
1: Allora, noi innanzitutto il MUD ha un grande obiettivo, quello di decentrare tutto quello che è la questione della gentrificazione a Napoli, quindi pochi luoghi super visitati massivamente, e quindi in questo tempo abbiamo riaperto altri luoghi nel centro storico per allargare anche l'offerta ai visitatori, anche allargando territorialmente l'offerta, quindi ci troviamo a Sant'Agnello a Caponapoli, a San Giovanni a Carbonara, dove stiamo provando ad allargare anche un po' il flusso turistico e non i soliti luoghi solitamente visitati. E la particolarità di questo progetto è il fatto che le nostre chiese vogliamo che siano gratuite, perché è tutto orientato su un'economia del dono e rispetto a una partecipazione che le persone quando visitano desiderano fare donando al progetto. Quindi le nostre chiese sono riaperte perché pensiamo fortemente che le chiese come luogo di culto e di cultura siano i granai dell'anima, e in questo turismo, ecco, dove ogni cosa viene pagata, ecco, i nostri luoghi desideriamo lasciarli così gratuiti, così come sono nati.
0: Voi siete una fondazione in sostanza fatta anche e soprattutto da volontari, ma qual è il rapporto con le istituzioni e soprattutto come vi ponete con le istituzioni? Il terzo settore in questo momento è fondamentale per dare un'immagine anche proprio di non gentrification di Napoli.
1: Sì. Sì, e noi per fare questo l'Arcidiocesi è dotata di uno strumento che è il ramo ETS, perché questa è una visione molto più grande che non è solo di fondazione, ma è l'Arcidiocesi stessa che in questi anni ha ritenuto opportuno creare degli strumenti operativi, così come il ramo ETS e la fondazione, per prendersi cura da un lato, il ramo ETS, di tutto quello che è la dimensione sociale di carità, dando operatività anche a partecipazione a bandi, scritture di progetti che potessero dare una sostenibilità, una trasparenza, una rendicontazione sociale di quelle che sono le nostre attività, seppur pastorali, ma che abbiano un impatto sociale immenso. Dall'altro, la parte della dimensione culturale con la fondazione di partecipazione, che ha un po' a cura e a cuore la dimensione culturale e del lavoro dei giovani. Quindi è interessante come l'Arcidiocesi in questo tempo si sia dotato di strumenti del terzo settore, quindi che ha opportunità di dialogo con la società tutta, perché ecco, abbiamo a disposizione strumenti che ci danno l'opportunità di dialogare con altri enti del terzo settore o anche altre imprese che possono collaborare e dare sostenibilità, visione ai progetti che stiamo seguendo. E questo è importante perché ci fa rientrare una logica di ecosistema in cui enti, seppur autonomi giuridicamente e progettualmente, decidono di stare insieme e provare a risolvere i problemi che sono condivisi, non in una maniera unica ma unitaria, con una visione, con un'etica che ci mette a tavolino per risolvere problemi, ma anche per sperimentare e dare gambe a dei sogni che anche quelli possono essere e sono condivisi. Quindi dotarsi di strumenti di ETS ci dà l'opportunità, ecco, di stare ancora di più nei bisogni delle persone, dei nostri giovani.

0: E invece qua siamo a Taranto, nella Puglia del Sud. Allora, Taranto Bay, che in pochi anni ha visto andare via, pensate, 15.000 persone. Ma è una città ricca comunque di patrimoni edilizi, palazzi storici. È il caso dell'ex convento di San Gaetano, appunto nella Taranto Vecchia, che è diventato, diciamo, un hub per mettere assieme attività sociali, culturali ed economiche, tra cui uno sportello d'ascolto per famiglie e minori. E tra l'altro uno sull'abitare legale, perché a Taranto Vecchia c'erano diverse occupazioni. Taranto è anche il quartiere Tamburi, dove negli anni centinaia di persone, lo sapete, hanno perso la vita per colpa dell'inquinamento della cosiddetta ex Ilva. Dunque Taranto Vecchia cerca una strada per la rinascita proprio grazie ai tanti volontari che la sono e che si sono dati da fare, appunto, per dare nuova vita al convento San Gaetano. Monsignor Emanuele Ferro è parroco della cattedrale di Taranto, in qualche modo ci parla della rinascita ancora lontana in parte di questa parte di città.
1: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una cordata di associazioni, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
0: Ecco, senta, la città vecchia, sociale. La città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi, assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
1: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro, che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico, e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
0: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
1: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardato.

0: è stato destinato all'economia sociale, dunque in sostanza al terzo settore, alle associazioni. E questo è emerso da un rapporto, che è l'ottavo rapporto sulla finanza etica in Europa, capitale comune così è stato chiamato, ed è stato voluto da un soggetto che è molto presente in questo settore, che sarebbe la Fondazione Finanza Etica. Allora, di tutto questo ci parla Aldo Soldi, che è il presidente di Banca Etica.
1: Le banche etiche a livello europeo cominciano a rappresentare una realtà significativa. Se abbiamo visto che le masse gestite sono attorno agli 80 miliardi, 79 miliardi, vuol dire che complessivamente le banche europee rappresentano una realtà significativa. E il 70% di questi di queste masse va alla economia sociale, quindi il 70% del credito che le banche etiche fanno va all'economia sociale. È una percentuale molto più alta rispetto a quella che fanno le banche tradizionali, e noi sappiamo che questo è particolarmente importante, perché sappiamo quanto è importante naturalmente l'economia sociale nel nostro paese e nell'Europa intera, in sostanza, perché sono quelle imprese, le cooperative, le ONG, le associazioni, le mutue che fanno inclusione finanziaria, che fanno inclusione sociale, che fanno coesione territoriale, che molto spesso fanno buona occupazione, che hanno una governance democratica, insomma è quella rete di imprese che sta dentro l'economia sociale che obiettivamente è un pilastro non solo economico ma anche sociale dell'Europa, diciamo, fa anche parte un po' della cultura del nostro continente.
0: Ecco, mi permette, fa anche parte dello stato sociale del continente europeo. Ma quanto è sostenibile, quanto sono sostenibili poi queste piccole imprese? In sostanza, il ritorno dell'investimento, del credito, per voi è qualcosa che di certo, oppure c'è sempre comunque un'incertezza, perché magari sono soggetti non finanziariamente stabili?
1: Ecco, quello che possiamo dire, che possiamo vedere, è che la qualità del credito è una buona qualità, perché la finanza etica conosce queste imprese. E la finanza etica è il caso dell'Italia, ma non solo dell'Italia, insomma è figlia dell'economia sociale, fa parte integrante dell'economia sociale e quindi è in grado di finanziare queste imprese, queste associazioni, conoscendole, facendo un lavoro molto approfondito che non riguarda solo come dire, la parte finanziaria, ma riguarda anche la parte legata al sociale, la parte legata all'ambiente, la parte legata alla governance. Quindi c'è un rapporto diretto che si crea fra la finanza etica e le imprese sociali, che consente di avere un livello di credito deteriorato nelle banche etiche più basso di quello che è il livello nelle banche tradizionali, in sostanza. Quindi è un'economia sicuramente sostenibile, naturalmente con un margine di rischio che è proprio di tutte le attività di finanziamento, però con un margine di rischio che è più basso nel nostro caso, nel caso della finanza etica, rispetto a quello che accade alle banche tradizionali finanziando economia tradizionale.
0: E allora, tante storie di volontariato di terzo settore che poi sono storie tipiche dell'Italia e che davvero spesso fanno la differenza in tanti territori, che siano territori interni oppure territori metropolitani. Allora, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, un saluto da Alessandro Guarasci, ma anche da Luca Rossi in regia.

0: notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: (335) 12 43 722, sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana, 335 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.

0: pensa con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo. Yo, Dub Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: Tutti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
1: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
3: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
4: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
5: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
6: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
7: Buona giornata ragazzi!

ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca timore. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente

albero, senza un uscito che ti imbriglia nel mondo. Balla la tua canzone d'amore, senza una rima ma col sangue in pressione, senza una riva per riprendere fiato. Gianluca un motore, un cappello, un gelato.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida,

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Fra i libri sapienziali dell'Antico Testamento ce ne sono anche alcuni di grande poesia. Intendo il Cantico dei Cantici, il Libro delle Lamentazioni e soprattutto il Libro dei Salmi. Il Cantico dei Cantici è una splendida raccolta di poesie d'amore, dove lui e lei cantano il desiderio dell'incontro. È un testo poetico e teologico che è stato inserito nella raccolta biblica per mostrare la storia dell'amore di Dio per il suo popolo, la storia dell'amore del popolo per il suo Dio, un amore travagliato, in ricerca, in divenire. Il Libro delle Lamentazioni invece contiene i canti di dolore per la Gerusalemme distrutta, è il pianto sulla fine. Il Libro dei Salmi invece è la grande antologia della preghiera di Israele, che è diventato il libro della preghiera cristiana. Il Libro dei Salmi merita uno studio e un'attenzione particolare. È un universo biblico, c'è tutta la Bibbia. 150 composizioni poetiche, non disposte a casaccio, ma ben organizzate. Si tratta di una raccolta tardiva, elaborata da un autore, un redattore, uno dei tanti autori sapienziali, che vive fra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo. Ma il redattore non è colui che ha scritto i testi, è colui che li ha raccolti. Ha dato un ordine, una forma complessiva alla grande collezione. Magari ha ritoccato anche dei testi, qualcuno li ha pure composti lui. Il Libro dei Salmi è il manuale di preghiera, forse ancora meglio, di